0: Galicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: scherzavo. Basta. Lasciatela lì dov'è, euforia, lasciatela tranquilla. Ho sentito euforica la Tortorella che parlava di 39 gradi. Ma sei impazzita? 39 gradi a quest'ora, Milano. Sei così calda, Tortorellona? Eh? 39 è un'esagerazione, sono appena 25 gradi a Milano, un 29 qui sul tacco, ma ci si sta, si arriverà, perché a 39 non credo che la signora possa performare, la brasiliana. Fino a che temperatura mi ha detto ieri, non ricordo, può performare, cioè fino
1: buongiorno.
0: A quale temperatura lei...
1: Fino a 54.
0: È disposta... fino a 50 e di amianto quella donna lì. Fino a 50 gradi può fare la radio, può cantare. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Ah, bellettrina, giornata sì. Imbarazzante oggi, ce lasciamo stare, guarda.
2: Imbarazzante per cosa?
0: Adesso te lo spiego e cerca di essere onesta. Dimmi
2: okay.
0: Come stanno le cose, perché tu di queste cose ne sai.
2: Bene.
0: Si è rotta una bottiglia, ho rotto una bottiglia di olio.
2: Ah, pessimo gesto. L'olio è oro prezioso liquido.
0: Dimmi come stanno le cose, quanta sfiga, cosa mi accadrà, senza sconti, senza nulla, affronto la sofferenza. Dimmi,
2: ma nessuna sfiga, mica hai rotto uno specchio.
1: Come infatti.
0: È uguale, dicono l'olio.
2: No.
0: Sentiamo il caporedattore che aveva una nonna napoletana. Buongiorno caporedattore Aldo Preta.
3: Buongiorno Fernando.
0: Caro.
3: No, non sono molto esperto in superstizioni e non sono superstizioso, per cui l'unico danno è lo spreco dell'olio, che di questi tempi.
0: Quello
2: no, ma anche
0: bene,
2: il dover pulire per bene. Olio
0: lascia
2: di gomito.
0: Lascia stare che ho preso pezzi di vetro, ma cioè, però sono andato a vedere su internet, non pensavo di avere anche questa debolezza. Marcello, mi sto scoprendo fragile.
1: Ai.
0: Fragilissimo. E allora bisogna mettere del sale. Allora io sull'olio ci ho messo del sale, mettere il sale.
2: Anche
0: mi
2: la farina
0: anche
2: potevi mettere.
0: Ho fatto, guarda, un disastro. Cominciamo! Sta puntata dell'8 di luglio, caporedattore, anche la Colombia mi è andato fuori, per cui di sto mondiale proprio è finita. Ho cercato di dare una mano, ragazzi.
3: Dicono che tu sei affezionato alla Colombia, però
0: sono il consulente del presidente.
3: Ha giocato veramente male, anche la Svizzera ha giocato male, ma è finita ai rigori la partita. E hanno prevalso gli elvetici.
0: Ma dicono che anche quell'altra lì con l'Egitto avete rubato, voi argentini, voi, cioè, insomma, delle cose non belle, si dicono delle cose non belle, è vero.
3: Ma sono quelle cose che si dicono sull'onda della sconfitta, ma niente, nessuno ha rubato nulla.
0: Bene, apriamo la puntata allora sull'onda della sconfitta. Una sigla per favore per provare il coro stamattina. Sull'onda della sconfitta, prego, Ale.
4: Sull'onda della sconfitta.
0: Andiamo a prendere qualche batosta anche in borsa. Com'è l'apertura? Non è buona stamattina.
3: L'apertura era negativa, meno 0,30. In questti minuti fa segnare un meno 0,69%.
2: Sempre peggio.
0: Te l'ho detto. Era meglio non venire stamattina. Era meglio manco andare al lavoro. Vabbè, ormai ci siamo. Vediamo cosa

0: Fernando, buongiorno. Ieri per la prima volta ho visto il tuo studio a Racale. Voglio venire a provare il divano con te.
1: Buongiorno a tutti. Fernando, gioia, butta anche un po' di sale alle spalle. È meglio, non si sa mai.
2: Croce, ma quando, dopo che hai messo il sale sull'olio per terra, hai tirato sul tuo col pane o con che cosa?
3: Buongiorno, meravigliosi. Confermo quanto ha detto il caro Aldo, ed è vero, diciamo che è un tema di sciagura, non tanto perché c'è una maledizione o c'è un malocchio o porta sfortuna il fatto che si sia rotta una bottiglia di olio, ma soprattutto perché in passato e purtroppo anche oggi l'olio era un bene prezioso e ancora un bene prezioso, e che quindi se succedeva all'interno di una famiglia era un vero problema. Un abbraccio da Marco da Napoli.
4: Quindi devo buttare il sale alle spalle. Alice, figlia mia, portami il sale per favore a papà. Tanto sale,
5: cioè,
4: sale,
5: ma l'olio è ancora
4: sale.
5: Là è ancora a terra.
4: Ma no, come... Ma secondo te lascio l'olio a te? Ho fatto la scarpetta, no? Pulito tutto.
5: Bravo, bravo.
4: Allora, vabbè, dai, parliamo di cose serie, va? Dove andiamo per... Vabbè, ce ne sono di cose serie, però un pochino fastidiose. Intanto diamo un occhio alla puntata. Allora, la borsa l'abbiamo aperta, è negativa. Oggi è la giornata mondiale del tornare bambini.
5: Ah, che ottimo! E c'è la d'avena,
4: guarda,
5: perfetto.
4: Guarda caso, oggi c'è la fatina di tutti i bambini. Alle 11 arriva Cristina di Apostrofo.
5: Avena!
4: C'ho un po' la F moscia stamattina, non mi senti quella F moscia? Fuffa,
5: no.
4: No?
5: No, no,
4: non
5: no.
4: Mi senti la F? O la T moscia, insomma qualcosa di moscio.
6: La T non può
4: stamattina
6: essere moscia.
4: Scusa, ma non avevamo fatto pace? Non avevano fatto pace?
6: Avevano,
4: insomma,
6: avevamo fatto pace. Ma e poi... questa notte sono ripresi i bombardamenti americani sull'Iran in rappresaglia agli attacchi iraniani contro alcune petroliere nello stretto di Hormuz. Quindi Trump, dal vertice di Ankara in Turchia, dal vertice della NATO, ha dato indicazione al comando americano la scorsa notte di bombardare, e le truppe americane hanno colpito almeno 80 obiettivi iraniani. Gli iraniani hanno risposto lanciando missili e droni contro le basi americane nel Bahrain e nel Kuwait, e quindi sono riprese le ostilità. Siamo tornati al periodo pre-tregua.
4: Ma quei bambini fa così, dai, vabbè, giornata mondiale del sentirsi bambini, cosa vorresti fare, Regina? Cos'è che leghi alla tua infanzia, proprio la prima cosa che ti viene in mente che facevi da bambina? Prima, non pensarci tanto, la prima.
7: La foresta, dai. Camminare nella foresta con gli amici.
4: Sì. La prima, vedetri, la prima, tu.
5: Beh, io quello che faccio adesso, mangiare e dormire.
7: Che bello.
4: E tu,
7: quindi...
4: Aldino,
6: giocare un po' con le figurine, magari, visto che siamo anche in con tempo di mondiali, scambiarsi qualche figurina.
4: Allora, voi che siete a casa non pensate adesso di mandare vocali ad associare? No, qua non si fanno argomenti del giorno, queste robe qua, lasciateli fare agli altri, il gusto del gelato e tutto il resto. Qua c'è sostanza, dai una botta, cantante! Questo è un gran varietà, dai!
7: Botta!
4: La Peppa! Esagerazione! Allora, c'è anche la canzone che ti fa stare bene, tirate fuori delle canzoni belle, emozionanti da condividere, e poi test psicoattitudinale per capire come sarà l'8 di luglio e tutta una serie di altre cose che faremo, cioè cazzate. No, sto scherzando. Allora, il codice nuovo, attenzione, memorizzatelo, è questo:
7: 331 80 90 101.
8: Procediamo!
9: Anche sul canale 66.

0: tucca Macarena.
1: Non l'hai imparata, regina. E allora cosa li mettiamo a fare le canzoni che diventano tormentoni se poi non le imparate, no?
2: Scusa, baby Santa K.
1: Oggi vi sgrido,
2: allora,
1: ma quanta gente già lì con la canzone che ti fa stare bene, con pezzi belli, ci fate mettere d'impegno anche stamattina a selezionarne 7 come 7 i colori della ruota. Se ho qualche secondo, torno da Aldo, sempre a proposito di non abbiamo tempo, torniamo dopo. Oh, okay. Allora, perché prima abbiamo parlato insomma di questo ritorno delle ostilità, ecco, sì, diciamo, tra gli Stati Uniti e Teheran, e invece Trump con la nostra premier, com'è la situazione? Sembra insomma un pochino, no?
3: Beh, Trump ha abbassato i toni rispetto agli ultimi messaggi postati sui social. Ieri al vertice di Ankara si sono anche incontrati. Trump ha detto: a me piace la Meloni, il fatto è che non ci ha aiutati quando ne avevamo bisogno, e si riferisce all'intervento armato,
1: insomma,
3: in
1: all'ONU in generale, no? Quindi non solo all'Italia,
3: ma all'Europa
1: anche
3: in generale, alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Trump si è sentito isolato nella guerra contro l'Iran.
1: Cosa sono andati a fare ad Ankara tutti, regina? Tu che hai emissari ovunque, avendo insomma calcato le piazze di tutto il continente nero. Paraponzi, ponzi, po. Alle porte del Kilimanjaro.
4: Paraponzi, ponzi, po.
1: Qui c'è un popolo. Torniamo subito in radio e in televisione da nord a sud. Ale.
5: Buongiorno ragazzi, mi piace troppo guardarvi, siete bellissimi.
6: Ah Fernando, ma quelli che dicono che siete bellissimi in TV, ma la TV accendono.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Sapeste soltanto quanto sofferto con questa canzone. Era il 2000.
1: Anche con questa.
0: E c'avevo un amore, avevo confidato tanto in questo amore. Adesso faccio qui con tanto amore, dai, delle 10:30 lo anticipo.
1: Manda una dedica anche tu.
0: Si è sposata questa recentemente. Porca miseria, persa un'altra persa. Ed era famosa, bella, di buona famiglia. Brava.
1: Cioè,
0: alta.
1: Famosa nota anche a noi.
2: E come ha fatto?
1: Famosa perché è molto chiacchierata.
0: De parole, non è chiacchierata, è famosa, ha fatto la televisione. Importante anche.
3: È cantante, è una
1: mitola meno.
0: Chi è? Tu devi indovinare chi è. Ha fatto la televisione, ecco, ha cantato anche, forza, 331-8090-100, dai, fatemi passare le canzoni su cose private che ancora soffro dopo 26 anni, non è vero, però ogni tanto la penso, ma non mi capita a voi?
2: Ha fatto la televisione nel senso che l'ha fondata o è apparsa in televisione?
1: Se ci dici chi è, ti diciamo se la pensiamo ogni tanto.
0: A Beninchi, cioè voglio dire, affondata, noi giovani. Cosa vuoi, Elettri? Sei curiosa, mamma, come sei curiosa? Cosa vuoi? Vorrei sapere,
1: tu ci hai detto, la pensate mai voi ogni tanto? Se non la conosciamo, come facciamo?
0: Pensate ai vostri casi, cioè le vostre storie. Pensate mai a qualcuno che vi è passato vicino. Ad esempio, Regina è stata con Robert De Niro, con tutte queste robe qua. Ogni tanto ti verrà in mente Robert De Niro,
3: certo,
0: no?
3: Caro. Hello, Robert!
1: Ed è pure serena, io mi sarei mangiata i gomiti.
3: Grande Robert.
0: Però devi fartene una ragione. Se poi questi si sposano, vanno via, capita le cose, li lasci andare. Dai, non è che devi. Voglio dire, Robert De Niro, tanta roba. Pensate a quelle notti infuocate con Toro Scatenato. Mamma mia, Marcello, che immagine! Mi viene da vomitare in casa. Allora, rimaniamo su Regina, che ha un test psicattitudinale, però adesso non abbiamo tempo di farlo. Invece pensiamo. Siamo al live l'8 luglio del 1400.
1: Fernando, ma per caso era Dua Lipa?
3: No, ma non credo, figurati.
0: Ma figurati magari.
1: Ma tu sei sposata da poco?
2: Perché Dua Lipa ha fatto televisione.
1: Come non è sempre in TV?
0: Se non sbaglio si è sposato un annetto fa, sono rimasto malissimo. Vabbè, che lasciamo stare, per favore. La signora canta Tu di Umberto Tozzi se vuole, che
1: era la prima
0: del 1978, oppure le do un'alternativa. Oggi è il compleanno di Donatella Rettore. Il caporedattore propone di fare un Cobra o Splendido Splendente. Quindi scegli tra Tu per il live
2: o la metto.
0: Cobra della Rettore o Splendido o la metto. Dammi una navetta che mi taglio le vene.
1: O Donatella.
3: Forza. No, aspetta, facciamo Umberto
0: Tozzi. Santa pazienza, che una. Ecco, dai.
1: Tu,
0: la signora ha scelto Tu, raggiunge i suoi musicisti in largo Stati Uniti d'America, dove si terrà questo live alle 10:11, come sempre. Poi diventa
2: come sempre, non è mai alle 10:11.
0: È un modo di dare insomma dei paletti, delle indicazioni. Mentre noi lavoriamo sulla canzone che ti fa stare bene, e adesso vi mettiamo un bel Ed Sheeran, così o no? Lo vuoi mettere?
1: Sì, dai.
0: E mettiamolo.

0: indistinguibili.
1: Ragazzi, ho proprio voglia di una canzone che mi faccia stare bene, che vi faccia stare bene, perché qualcuno inizia a lamentarsi delle temperature, ci risiamo. Questa è la terza o la seconda ondata, caporedattore?
2: La terza.
1: Questa fino al 23 di luglio, pare. Quindi siamo all'8, un bel paio di settimane roventi, arrosto. Facciamocene una ragione, prendiamo i rimedi giusti, cioè andate in vacanza. Andate bene al mare. Ora, se invece le possibilità non ve lo consentono, vi possiamo portare qua e là in con la fantasia, in qualche altro posto carino, grazie alle canzoni che ti fanno stare bene. Sono 7 legate alle 7 colori della ruota, tutte diverse, tutte belle. Ruota!
3: Gira la ruota della fortuna, di procediamo.
0: Canzone verde.
4: Buongiorno imprendibili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare I Feel For You di Chaka Khan. Ciao.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è estiva, Haven't Stop Dancing Yet, Gonzales. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone di questa mattina proporrei Riccardo Del Turco con Luglio.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno R101, sono Max da Sasso. Per me la canzone mi farebbe stare molto bene oggi è No Promises dei Ice House.
5: Canzone rossa.
10: Buongiorno, procediamo, sono l'Angelo di Rissone. Oggi la canzone mi farebbe stare bene, penso faccia stare bene anche l'Aldo, è Midnight Man, Fresh in the Pan.
8: Canzone fucsia.
11: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene Ain't No Doubt di Jimmy Nail.
5: Canzone gialla.
12: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Lampada di Kaoma.
1: Lampada, c'è di tutto, lampada, in testa una lampada. Beh, Depression Pen, io preferisco Waiting for a Train. Questa Midnight Man, lo scherzina, Ice House. Come fa Ice House?
13: Sai che non mi ricordo.
1: Sì, Jimmy Neville e Neil Zabz in assoluto. Che colore è Neil? Dai che rubiamo stamattina, dai. Qual è?
2: No,
1: che colore?
2: Dai, fucsia. Io voglio Flash
1: dai,
2: in the Pan.
1: Vabbè, mettiamo una bella canzone.
14: Lasciate
1: dai,
14: libera la ruota.
2: Lasciamo libera la ruota.
1: La sindacalista. Gonzales, se dice Gonzales mi uccido subito. Azzurra Gonzales.
5: Canzone blu.
7: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone di questa mattina proporrei Riccardo Del Turco con Luglio.
1: Ecco.

0: Cadda.
1: Mamma mia, quanti ricordi da bambina anni 80, allora. Canale 5 e una rotonda sul mare, Riccardo Del Turco, Luglio. Ho ancora i brividi.
2: Addirittura i brividi, adesso non esageriamo, non è proprio la brividi. Era bella Riccardo Del Turco. Quella era l'altra bella di Riccardo Del Turco. Ma cosa hai messo nel caffè?
3: L'ho bevuto.
2: Allora, allora, era la canzone che ti fa stare bene, bella, Luglio di Riccardo Del Turco. Poi non è che le scegliamo noi, noi dibattiamo un attimo, ci scorniamo l'un l'altro, però poi è la sorte che decide e ha premiato Sasà, il nostro amico Sasà. Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene ha un tema, ha un mood, se volete, ed è l'amore, i sentimenti. A chi volete indirizzare un bel pensiero d'amore stamattina? A chi state pensando? Quest'estate dove vi porta queste calde giornate? Che ne so, un amico con cui facevate le vacanze sempre, che magari si è spostato, vive all'estero, vive da un'altra parte, un pochino di nostalgia, il cuore batte per qualcuno che avete incontrato per caso, oppure c'è qualche situazione che è pesantuccia? Beh, condividerla, come dire, alleggerisce. Noi siamo qui ad ascoltarvi, anche i nostri imparagonabili sono pronti a sentire le vostre cose più intime, se volete, con un vocale, una bella canzone d'amore prima e un bel vocale, un bel pensiero a questo numero, una nota.
4: Prego. 331 80 90 101.
2: Cioè, come coro rischiate di prendere l'Oscar.
3: Proprio. Eh sì, cioè, ma
4: no, che tu hai riparlato dopo.
2: In testa, proprio dietro la nuca. Oscar
4: no, la violenza.
2: La nuca. Proprio, no, alla violenza, è quanto ci vuole. Allora, va bene. Allora, parlavamo di temperature altissime, insomma, sofferenza per tanti che devono lavorare, tanti che non vivono in condizioni, insomma, di vacanza. E tanti invece che stanno invece per partire o che stanno decidendo all'ultimo minuto. Il governo che veglia 24 ore su 24 su di voi pensa anche, sto scherzando, magari sì, pensa anche al costo dei voli, a chi ne approfitta, insomma, le compagnie che cercano di lucrare in questo periodo particolare dell'anno. E quindi, Aldo?
5: Questi sono giorni particolari perché ci sono un po' di disagi per il trasporto ferroviario, per i lavori che sappiamo per la sostituzione di un cavalcavia attorno al nodo ferroviario di Firenze, lavori che provocano disagi e ritardi, e molte persone stanno decidendo di lasciare gli spostamenti in treno per tornare a spostarsi in aereo, e questo eccesso di domanda sugli aerei fa sì che i prezzi siano schizzati al rialzo, soprattutto per le tratte sui voli interni, perché gli algoritmi delle compagnie aeree, lo sappiamo, calcolano i prezzi in base alla domanda. Certo, e di fronte ai rincari di questi ultimi giorni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiesto al garante per la sorveglianza dei prezzi di avviare un'indagine per controllare che non sia in atto una speculazione. Secondo gli esperti di trasporti, gli algoritmi delle compagnie aeree non danno in questo periodo la possibilità di scegliere sul mercato l'offerta migliore per spostarsi. È come se gli algoritmi avessero fatto una sorta di cartello per spingere i prezzi al rialzo, e quindi il garante interviene e avvierà un'indagine per verificare che non ci siano speculazioni. Il Parlamento europeo, intanto, proprio ieri ha approvato le nuove regole per i diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Le novità principali riguardano la possibilità di portare a bordo un piccolo trolley incluso nella tariffa oltre al bagaglio a mano, e poi prevedono le nuove norme rimborsi più facili in caso di disservizi. E questa è una, sono due novità importanti.
2: Quindi siamo in mano ormai agli algoritmi, ma funziona anche per la richiesta di serate, Regina? Tipo il 14 agosto tu dove sarai?
3: E per il momento sono disponibile, ragazze, però affrettatevi. I calendari si sta riempiendo.
2: L'algoritmo, ho capito, incide tanto sul prezzo.

0: Family, sono le 3 di mattinotte. Questa è Re 101 in radio e televisione, collegati dal Salento e da Milano anche stamattina ad unire gli uni con gli altri e gli altri
1: con gli uni.
0: Allora, mi dicono, mettetemi la mano al cuore, soprattutto i vostri responsabili musicali, insomma chi lavora per l'ufficio musica, perché è uscita la nuova canzone dei Tech Dead. Ah. Ne sapete qualcosa? L'avete sentita? Non vi piace? Sono anziani? Non li prendete in considerazione?
2: Dai, sono meravigliosi.
3: Beh, adesso sono in tour.
0: Scrivono, sono molto in forma, mettete, non proprio scrivere, generalmente in questo paese non li vuole vedere, anche il vostro direttore si mette una mano sul cuore, saluti a tutti, si chiama Sweet July, magari la sentiamo più tardi. Ora andiamo da Aldo, abbiamo aperto facendo immediatamente riferimento ad un ritorno di ostilità e di attacchi veri e propri tra Iran e USA, nonostante gli accordi così sbandierati al mondo intero in pompa magna di pace.
4: Sì, prima di parlare della situazione internazionale c'è però una notizia di cronaca dall'Italia importante arrivata in questi minuti in redazione. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi questa mattina è stato arrestato e posto ai domiciliari con le accuse di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, cioè un circuito di raccolta fondi da privati messo in piedi da Adinolfi, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Contestata ad Adinolfi anche una presunta evasione fiscale da 400.000 euro. La situazione invece internazionale, seconda giornata di lavori al vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Giorgia Meloni ha incontrato questa mattina il presidente dell'Ucraina Zelensky, la premier ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Questo è il comunicato di Palazzo Chigi. La ripresa delle ostilità nel Golfo la scorsa notte tra Stati Uniti e Iran, poco fa la notizia di una serie di nuove esplosioni questa mattina nella città portuale di Bushehr, città che ospita l'unica centrale nucleare civile dell'Iran e città che si trova vicino all'isola di Karg, che è il principale terminal petrolifero del paese. Prosegue purtroppo senza sosta anche la guerra in Ucraina. La Russia ha preso di mira la scorsa notte obiettivi civili a Kherson, poi nella capitale Kiev e anche a Kharkiv, per un bilancio complessivo provvisorio di almeno 7 morti e decine di feriti.
0: E su quest'ultimo conflitto c'erano voci ancora di incontri recenti delle ultime ore. Non si capisce, si cerca di trovare una soluzione, ormai non ci crede più nessuno, e nonostante ciò poi insomma aumentano gli attacchi. Aldo, grazie, ci sentiamo tra poco.

0: Dai coro, sciapurappu. Aldo, dai, un sciapurappu. Sciapurappu, dai, cavolo. Oggi vi vedo un attimo un po' così cogitabondi.
1: Ora,
0: dite al vostro papparino cosa c'è che non va, che vi metto a posto io. Avete problemi economici?
1: No!
0: Non ne parliamo, non ne parliamo, che c'ho una roba così tanta con l'agenzia del tra. Non tocchiamo problemi. Cosa c'è? L'amore funziona, va bene? Le amicizie, Aldino, tutto a posto a casa?
2: Tutto a posto, grazie.
0: E allora, e anche voi, se c'è qualcosina che non va, adesso è il momento di, come dire, stigmatizzare, esorcizzare tutte le negatività, perché si canta,
1: wow,
0: con gioia, perché chi canta si avvicina,
1: Addio per chi crede.
0: E allora, mamma mia ragazza, come sei, mamma?
1: Vabbè, io non credo.
0: Ma che vita fai? Ma gioisci un pochino, santa pazienza, cioè? Domani non ci sei più? E allora,
1: ma magari neanche stasera arrivo, però non credo, amen.
0: Allora, cosa vuol dire? Devi credere, credi in Aldo Preda?
1: No.
2: Neanche in me.
1: Manco. Beh, no, in... mica è una divinità.
0: Manco a te. In Marcello Zoara?
1: Abbastanza.
0: Un pochino, Marcellino nostro.
2: Più Marcello.
1: Marcello fa miracoli.
0: Vabbè, non perdiamo tempo. No, perdiamo tempo. Sembra di essere delle volte sotto l'ombrellone a cazzeggiare proprio in maniera proprio libera totale. Ora invece si canta, perché ci sono dei musicisti che sono fuori, che aspettano il live della signora, individuata una canzone che era prima in classifica un botto di anni fa, Aldo, 50?
2: 1978.
0: 78, 40. No, adesso io, cioè, sta corregina mi sono fumato tutta la matematica. Quanti anni è? 50, rotti, rotti, sì, no, boh, sì, no, 48.
2: 48.
0: Allora, la signora canta Tu di Umberto Tozzi, eccola lì, regina, è di fuori, diamo, diamo, diamo!
3: Regina di fuori!
0: Che bella immagine di questa Milano! Questa Milano rilassata, senza traffico, senza gente che corre. Regina, a te, cara, sei pronta?
4: Prontissima.
0: In che tonalità la fai?
4: Do minore. Buongiorno signora,
0: Marcella.
4: Buon viaggio.
0: Se passano le signore, mi raccomando, non inquadratele, perché non abbiamo liberato le inquadrate. Casomai, solo i piedi. Allora, Tu di Umberto Tozzi.

0: non ci...
1: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena, tu dimmi sì se ti va, il mio letto è forte, tu pensi poco
2: sua,
1: di più della gomma piuma, tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano,
2: l'ha fatta con risucchio,
1: ma va là,
2: c'è il risucchio, Aldo,
1: vistati vicino, tu
2: fallo ancora,
1: sei più bella che mai, baci da un minuto.

0: vedo un po' di follia quanto basta, perché tu come lei non sei mio, una bella che l'amore canterò.
1: Sì, sì, come sempre.

0: Ho detto, seguirà.
1: Ragazza triste canterò la pioggia perché venga più giù. Patatina.
0: Questo è l'inno della musica italiana, regina. La conoscono tutti, grandi e piccini. Tu badadam bradada e tu mi fai patati patata. E tutto il mondo sa che roba.
2: Questo... Quanto tempo libero!
3: Un progetto impegnativo!
4: Grande regina, alla faccia di tutti quegli altri che usano l'autotune! Bravissima, complimenti! Ma va a lavorare!
2: Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre!

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: 101, ma non sarebbe il caso di fargliela ascoltare, Regina, almeno una volta prima di farla cantare?
1: Oh, Gina, la solita Umberto Tozzi, secondo me ti denuncia.
2: Regina, adesso Umberto, non è che perché è uscito il Brasile devi distruggere tutta la discografia italiana.
3: Regina, sei partita a razzo, sei atterrata a cazzo.
4: No, per favore, potremmo continuare all'infinito, ma non è un gioco, ok? E c'è poco da ridere. Ma c'era un problema tecnico, il vento che spostava il foglio, qualcosa,
5: beh, no,
4: non
5: era
4: so.
5: Tutto perfetto.
4: Il
5: vento.
4: Come era tutto perfetto? Ma perché hai interpretato un testo di una canzone così nota come tu di Umberto Tozzi, l'hai sconquassata, cioè hai cambiato tutti i testi, nel mondo tutto il mondo segherò, in che senso?
5: No,
4: poi?
5: Davvero,
4: cioè,
5: ho detto questo,
4: tipo,
5: che orrore!
4: Segati con una motosega o in alto, vabbè, comunque la cosa, no, del risucchio è piaciuta Aldo, no? Almeno quella era un'interpretazione singolare.
6: Uno sfriso originale quello.
5: Ha visto,
4: uno
5: grazie.
4: Sfriso, uno sfriso, bene, sigla direi, uno sfriso originale, sigla!
7: Uno sfriso originale!
4: Allora, però di sfrisi originale, che cos'è lo sfriso? Anche
6: uno sfriso,
4: tu, tra quello con risucchio.
6: Un baffo.
4: Lo sfriso.
5: Ma italiano?
4: Lo sfriso. Allora, se vi interessa la città più calda, no, insomma, non ve lo dico perché magari do fastidio a chi sta lavorando. C'è una città che è la più calda in Europa ed è in Italia in questi giorni. E non vi faccio né test né niente, non vi dico nulla. E tu dici perché l'hai buttata lì? Così. L'hai passato per la testa. Ora, una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti il test psicattitudinale di Regina e ci piazzerei una sigla remixata. Prego!
7: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti sentire un remixato di Regina.
8: Test psicotonilali.
4: Ma non c'hai un bastone di là?
5: No, è la lingua, è battuta nei denti.
4: Toglilo dalle tende. Toglilo dalle tende. Comunque, se vi interessa, una delle città più calde in Europa in questi giorni è in Sicilia. Ai. Ed è Catenanuova, che storicamente, dicono, sia stata la città più calda che abbia toccato in assoluto la temperatura più calda nella storia delle città europee. Tiè, 48 e mezzo. Buttati.
5: Attenzione.
4: Ora la ricerca, Aldo, dacci un po' di freschezza, un po' di acqua in faccia, spruzzaci zampilli freddi.
6: La fonte è un articolo del sito The Wom, che è un social magazine rivolto principalmente ai giovani della generazione Z. E c'è un nuovo termine, una nuova tendenza per queste vacanze estive negli appuntamenti amorosi che si chiama Wanderlove. Cos'è? È un termine che nasce dall'unione tra il termine tedesco Wanderlust, che è questa voglia irrefrenabile di viaggiare, di fare nuove esperienze, di scoprire luoghi nuovi, e la dimensione amorosa, quindi Wanderlove. Indica gli amori che nascono durante le vacanze. Non è una novità, gli amori sono sempre nati, certo, durante le vacanze estive, ma è un fenomeno che oggi trova nuova visibilità grazie alle app di incontri, che sono sempre più frequentate, e alla mobilità estiva, che è sempre più frequente. Durante i viaggi le persone si conoscono più facilmente, vivono situazioni fuori dalle loro routine quotidiane, e questo contesto rende questi incontri più spontanei, meno filtrati dalla vita di tutti i giorni, e crea legami che in vacanza, pur essendo in vacanza, possono sembrare dei legami duraturi,
4: cioè,
6: e intensi, e invece
4: capire,
6: spesso non è così.
4: Fammi capire, allora io cerco su questa app di incontri, di cui tu sei titolare di una, no? Come si chiama la tua?
6: Non ci sono app di incontri,
4: cerco,
6: in questo caso.
4: Comunque cerco una persona, cerco un incontro per poi tradurlo nella mia vacanza, insomma, cioè includerlo nella mia vacanza. Questo
6: no, il fatto
4: è
6: che ci muoviamo, che ci sono sempre più turisti, ci muoviamo sempre di più e che si diffondono sempre di più le app di incontri, favorisce gli incontri, le storie estive. Però il fatto
4: ragazzi
6: che
4: della generazione Z si incontrano, non si conoscono e vanno in vacanza. Sì, e questa è la singolarità, mi pare di capire.
6: No, si conoscono, hanno delle storie mentre sono in vacanza. Però le storie estive, che sembrano intense e sembrano durare, quando poi si torna a casa, come tutte le storie, queste storie finiscono. E quindi questi legami che sembrano duraturi, quando arriviamo a casa, poi la distanza, si tenta di tenere ancora in piedi la relazione, ma invece queste storie finiscono. E quindi questo Wanderlust.
4: Non ci ho capito niente, Marcello. Tu ci hai capito?
9: Questo Wanderlust, in poche parole, avere una relazione estiva.
6: Non mi sembrava, non mi sembrava difficile.
4: Questa è tua antidroga, si chiama.
9: No, questa è Ico.
4: Mettiamo antidroga.

0: possediamo.
1: Sì, che bella, che bella, che bella, che bella.
2: L'app, vai, fa interagire. Ma bisogna andare là. Ciao, un ticchettio sulla spalla, prendi qualcosa.

0: delle 10.45, sono le 10.49 con qualche minutino di ritardo, ma quella dedicata all'amore, con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo, con tanto amore.
0: Irina! Ma non favilli stamattina, ma nemmeno l'amore ti stuzzica, piccola. Ci credo, a stare a fianco a quella acida lì, mamma mia.
2: Qual è l'acida?
0: Una a caso. Allora, lasciatevi prendere dall'amore, lasciatevi prendere dai sentimenti. Allora, voglio sentire i nostri cosa dicono e quali canzoni hanno indicato. Sentiamo, prego.
3: Ragazzi, buongiorno, sono Roberto da Barletta. Volevo dedicare a mia moglie Tiziana la canzone di Tiziano Ferro, Il regalo mio più grande, perché è lei il mio regalo più grande.
4: A me piacerebbe tanto ripassare delle vacanze con un mio amico che purtroppo mi ha lasciato anni fa. Mi manca da morire la sua compagnia, la sua allegria, il suo sapere, perché quando andavamo in giro, era un architetto, mi raccontava tutto quello che c'era di bello da poter vedere, e quello mi manca tanto. Ogni estate, cioè, ma non è solo l'estate, lo penso sempre e mi manca tanto. Ciao Stefano. Ovunque tu sia, che la terra ti sia lieve.
5: Ciao a tutti, vorrei dedicare a mio figlio Riccardo i migliori anni della nostra vita, di Renato Zero, e dirle che sarò sempre con lui in ogni momento, che le vorrò sempre, sempre un mondo di bene. Anzi, ti amo, piccolo mio. Ti amo.
6: Ciao a tutti, allora io per la canzone che mi fa stare bene, a tema amore, vorrei dedicare una canzone a mia figlia Ginevra. Io sono Asia, ho 30 anni, a noi ne ho avuta a 20, stiamo crescendo insieme, sto imparando a fare una mamma solo grazie a lei, e niente, lunedì partiremo insieme per la nostra prima della vacanza. Sono super emozionata e super contenta e spero di regalarle dei bellissimi ricordi. L'amo e voglio un bene immenso ed è la persona più importante della mia vita. Vorrei dedicare, vorrei dei Luna Pop. Un bacio a tutti.
0: Un bacio Asia, un bacio anche a tua figlia. Un consiglio: se lasciate un messaggio, cercate di abbassare il volume della radio, sennò facciamo una fatica. Hai sentito che giovane mamma Regina, 30 anni, sì. Ha avuto la figlia 10 anni fa e stanno crescendo insieme e fanno la loro prima vacanza. Questo è un bel quadretto. Andiamo avanti, Marcello.
7: Ciao, procediamo. Franco da Parma. Io vorrei dedicare Mind If I Stay dei Crebostani a mia moglie, che mi sopporta, mi è sempre vicino nonostante tutte le cagate che faccio, permettetemi il termine. Buona giornata, ciao Franco Parma per ciao, Elena.
8: Ciao Fernanda, ciao a tutti, sono Rosario. Mi piacerebbe dedicare una bella canzone a mia figlia Martina, oggi è il suo compleanno, però per motivi di studio e la sua felicità è fuori casa, sta in Svizzera adesso e studia, fa le magistrali. Mi manca tanto, scusa l'emozione, e vorrei dedicargli qualsiasi canzone che si imporrebbe. Ciao Marti.

0: Ciao Fernando, sono Barbara. Ho ascoltato tutti questi messaggi che hanno mandato le persone e ovviamente l'ultimo è del signore che si è messo a piangere, mi ha fatto commuovere anche a me, che sono mamma, e anche gli altri messaggi erano tutti molto molto belli e niente, volevo soltanto salutare tutti quanti e abbracciarli anche così, anche se non li conosco, abbracciarli tutti quanti, dare una grande forza.
1: Grazie ragazzi. Bravo.
2: Insomma, poi non era un pianto di disperazione.
3: Ho un nodo in gola, ma un nodo che non ne puoi sapere.
4: Ragazzi, sentire queste dediche mi faccio un pensierino e dico: ma cosa ti lamenti che tu sei fortunatissima?
2: Dai, dai. Allora, no, niente, diciamo, non era un pianto, insomma, una commozione di disperazione, un genitore che magari una giornata di serenità, di tranquillità, constata comunque di avere la figlia distante per una buona causa, insomma, per un miglioramento personale, per gli studi, eccetera, e ci sta.
1: E
2: ci
1: come?
2: Sta benissimo, pensiero, sì. Tranquillo. E quello che facciamo, quello che abbiamo cominciato a fare qualche settimana fa, così, a dare spazio all'amore, riflessione, momenti di gioia, momenti di, insomma, un pochino di sofferenza, e condividerli, ad alleggerirci l'un l'altro, perché no? Lo rifacciamo domani a quest'ora. Se volete mandate pure un vocale al 331 80 90 101. Ora Sabrina, da questo titolo, da questa canzone, da If You Don't Know Me By Now, canzone in origine di Earl Melvin nella versione di Simple Red che abbiamo sentito, tiriamo fuori un termine per la prossima canzone. Ti va a stare bene? Traduzione:
1: se ancora non mi conosci, non mi conoscerai mai, mai, mai. Con tutte le cose che abbiamo vissuto dovresti capirmi, come io capisco te. Adesso, ragazza, conosco la differenza tra il giusto e ciò che è sbagliato e non farò nulla per rovinare la nostra dimora felice. Ce l'hai o vado avanti?
2: Sottolineato. No, no, me l'hai sottolineato, mai, mai, mai, per forza di cose io devo mettere mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, in tutte le salse.
1: Okay.
2: In inglese mai, never, in italiano, never. Ma ce ne sono tantissime, non devono essere soltanto, come dire, il mai nel titolo, ma anche nel testo, per cui canticchiate le vostre e magari ci trovate il termine e ci mandate un vocale. 331 80 90
1: 101.
5: Anche d'estate, noi.

0: Stavo sentendo, ci siamo tutti emozionati un pochino, anche Malgioni mi ha mandato un messaggio, comincia così Aldo, senti, poverino, senti, anche lui.
1: Ma te ne rendi conto che sei sempre tu nella mia vita?
0: Te le dice mai nessuno queste cose a te?
2: Capito?
3: Neanche mia moglie me le dice.
0: Esatto, no, lui comincia così, poi, ma il video me lo stai passando?
2: Cioè, ecco, grande Cri,
0: alla maniera, furbastro. Ciao Cri, ho letto un messaggio, mi aiuti a leggere che non ci vedo bene, Sabri, che è molto, molto bello, non è bello, è,
2: aspetta,
0: insomma,
2: è molto forte, toccante, sì.
0: Ciao a tutti, leggi pure per favore.
2: Di solito non mando tanti vocali, ma oggi non riesco. Vorrei solo che mi mandaste un grande abbraccio, perché sono in un periodo anch'io sono un genitore spaventato per il futuro delle mie bimbe, ma soprattutto perché ho scoperto che il padre è un impostore, manipolatore, traditore, anche recitivo. Sono quella che tiene tutto in piedi e che finge con tutti, sto per crollare.
0: Se qualcosa serve, noi siamo qua, se vuoi parlare, se ti vuoi alleggerire di questo peso, insomma, sapere che comunque ci sono delle persone che almeno, insomma, sono disposte ad ascoltarli, e se magari anche fare qualcosina. Ora
2: un abbraccione forte e tieni duro.
0: Un abbraccio forte a tante persone, perché noi solito facciamo i zuzzurelloni, no? Siamo specializzati a fare quello, siamo nati un po' deficienti così, no, Regina? Però insomma, come dire, abbiamo anche un cuoricino che batte. Insomma, abbiamo vissuto le nostre cose, per cui siamo anche sensibili a quello che a quelle situazioni non perfette, non bellissime, che vivono molti di noi. Ora cambiamo completamente registro, andiamo da Aldo Preda, sono le 11:05, le 4:05 per chi ci ascolta in replica.
3: Le dichiarazioni del presidente americano Trump, che sta parlando in questi minuti da Ankara, dal vertice della NATO, dopo un incontro con il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. E come al solito Trump ne ha per tutti e non le manda a dire. Intanto attacca l'Iran, definendolo un regime malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha ribadito Trump, e ce ne siamo accorti perché la scorsa notte le forze armate americane hanno attaccato postazioni iraniane colpendo circa un'ottantina di obiettivi. E poi attacca ancora l'Italia, Trump. L'Italia ha fatto molto male, dice, nelle decisioni sulle sue basi, e si riferisce alle mancate autorizzazioni da parte italiana all'utilizzo delle basi italiane per gli attacchi americani verso l'Iran. Poi attacca la Spagna, che definisce un pessimo alleato. Non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, ci sono anche un altro paio di paesi, ma la Spagna è particolarmente ostile. E poi Trump torna a parlare della Groenlandia e dice: è un grande problema per noi, è un paese molto importante per gli Stati Uniti, mentre non è assolutamente importante per la Danimarca. Trump ha ricordato che quando la Danimarca fu invasa dai nazisti in meno di un giorno, durante la Seconda Guerra Mondiale, loro ci chiesero di occuparci della Groenlandia e noi lo facemmo. E poi stupidamente la restituimmo. Non avremmo dovuto restituirla, perché della Groenlandia ne abbiamo bisogno. Quindi torna a rivendicare la Groenlandia per gli Stati Uniti.
0: Beh, una sorta di resa dei conti a distanza, no? Voglio dire, anche le situazioni che riguardano storiche ormai, che riguardano il passato. Non abbiamo trascurato, Aldo, i suoi interventi negli ultimi giorni. Ritorniamo con un bel ringraziamento classico per questa bravissima persona. Dai! Dai!
4: Grazie Aldo Preda!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del DVD.

0: lei che vedo nel monitor qui dal Salento, collegata da Milano con noi, la Cristina di Apostrofo
1: Avena.
0: Eccala,
2: sono arrivata, ciao.
0: Ti ho visto con la torta, con le candeline,
2: amore,
0: che soffiavi come una bambina.
2: Certo,
0: piccolo,
2: come
0: una principessa.
2: Sì.
0: Ti è piaciuta la festa che ti ha fatto?
2: Sì, sì, bella, bella. Però tu non c'eri.
0: E il nonno ti ha regalato qualcosa? Nonno Aldo ti ha regalato.
3: Io non sono
2: Cristina.
3: Nonno.
2: Nonno Aldo non mi ha detto neanche. Mi ha detto ciao Cristina, auguri.
0: Nonno
2: basta.
0: Daniele Togniacca. Nonno Daniele Togniacca ti ha chiamato per farti gli auguri?
2: No,
0: sì.
2: No, no. Non
0: ecco, maleducato. Ecco. Regina Matta, nonna Regina.
2: Nonna sì? Regina mi ha chiamato. Quando mi hai chiamato?
4: Mi ha mandato messaggi.
0: Chiama tutti.
4: Sì.
0: Sì, li manda messaggi a tutti.
4: Non è vero, sono la Cristina.
0: Auguri, buon compleanno.
2: Ciao, Marino,
0: buon compleanno,
2: grazie.
0: Gemella del nostro Marcello Zoara. Avete festeggiato
2: sì.
0: insieme il vostro compleanno.
2: Ci siamo sentiti.
0: Stai bene, piccola?
2: Bene, amore.
0: Noi abbiamo un regalo per te.
2: Dai.
0: Cosa pensi? Che
2: ma
0: lo conoscendo
2: dai.
0: Ormai i tuoi gusti, abbiamo detto appena arriva,
2: che
0: carini, le facciamo subito
2: un
0: quello che a lei piace tanto.
4: La cosa che più desideri?
0: Sì,

0: è un Cristina D'Avena special edition.
1: Sì, special edition.
2: E questo è proprio per te.
1: Va
2: questo
1: bene,
2: è proprio questo. Questo. Ho la F moscia.
1: Questo
2: è un regalo di Regina per te, bambina piccola bella.
1: Va bene.
2: Sentiamo.
1: Va bene.
2: Questo test psicattitudinale per bambini. Ecco.
3: Cos'è? 2026. Auguri, Cristina. Fa solo del bene. Cos'è?
4: sempre più ermetici questi
1: solo
4: test.
1: Del bene cos'è?
2: No, questo è per bambini.
1: Okay. Ma dai.
4: Aspetta, la risposta me la mandate, la risposta, vediamo se è congrua. Se non cancelliamo tutto e andiamo con
1: fa
4: una
1: solo del bene.
4: È congrua.
1: Allora,
4: fa solo del bene.
5: Quindi non fa del male.
4: Aspetta,
5: mai.
4: Mi fa la risposta. Vediamo qual è la risposta.
5: Riagomitolamelo.
4: Prego.
5: Lo sciroppo.
3: Non carissimo.
4: Lo sciroppo.
0: E poi non fa sempre bene, perché a volte ha un saporaccio.
5: Però
4: no,
1: bere molta acqua.
4: Non va bene la risposta,
3: no,
4: Regina. Non va bene.
3: Riagomitolamelo. Aldo Freda.
0: No.
1: Fa solo del bene.
0: Cristina D'Avena la risposta.
3: No,
4: fa solo del bene. 331 80 90 101. Fossi in voi non risponderei, perché la risposta è veramente...
3: Le vitamine.
4: No,
0: tesoro.
4: No, non rispondete, per favore.
5: Ma siamo sulla strada giusta.
4: Esatto.
1: Sì, eh? Ah, ecco.
4: Quale fa solo del bene? Pensateci bene. È una cosa fresca, recente. Ah. Fa solo
0: riagomitolamelo.
4: Del bene.
0: L'anguria.
4: Sì.
0: No.
6: Ce l'ho. Riagomitolamelo. Tognacca.
0: No.
4: No, fa solo del bene. Non è Carlo Gallotto.
5: Riagomitolamelo. La ginnastica.
0: No, Aldo.
4: No, è una cosa recente, ho detto, fresca, di qualche giorno fa. Fa solo del bene.
5: Ma è una persona.
4: Pensateci. Certo. Più persone.
5: Più persone.
4: Un po' scemotte, però insomma, persone sono, insomma.
3: Dai, amici, forza.
4: Dai, è facile. 331 80 90 101.
0: Riagomitolamelo. L'estate Eccolo. Migliore che c'è, il nostro brano.
4: Bravo!
0: Con Cristina D'Avena.
4: E la canzone estiva.
1: Mettiamola
4: certo,
1: mettiamola
4: dobbiamo,
1: con il video.
4: Era facile.
7: Anche d'estate noi

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: No, vabbè, no, no, vabbè.
3: Vabbè, ragazzi, già era una bomba sta canzone. Così è troppo spettacolare. Buona estate a tutti.
4: Ecco, procediamo, ti ammazzi dal ridere.
5: No, è bellissima, veramente.
2: Adesso la piazziamo anche come sigla a tutti i villaggi turistici, sì, anche perché
5: sicuramente
2: è positiva,
5: tutti i miei spettacoli.
2: È bella. Poi, ragazzi, ci sono dei momenti. Abbiamo Aldo P, ragazzi, che no, picchia,
6: spinge, picchia.
2: Va bene. Era la nostra canzone, il nostro omaggio, mio, di tutti.
5: Grazie.
2: I ragazzi di Gino, di Sabrina, di Aldo e di Cristina, per tutti voi, sperando di darvi qualche minuto un po' così di sorriso. Però, visto che molti si sono lamentati, Cristina, di molti dei nostri ascoltatori, di non essere partecipi della canzone, ne faremo un remix prima della chiusura della stagione, laddove ci saranno solo i vocali e il nostro ritornello.
5: Che bello!
2: Quindi scompariamo e mettiamo tutti i vocali dei nostri, va bene?
5: Bene, bene,
2: cioè,
5: bene.
2: Poi non la faremo sentire a nessuno questo, se la teniamo.
5: Perché?
6: Dai!
2: Torniamo subito in radio in TV.
7: Cristina D'Avena, che mi sembra molto pepata.
8: Mamma mia, che sensualità!
9: La D'Avena mi fa nitrire.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: cocco.
1: Ma non puoi lanciarci e poi interromperci.
0: Ma infatti
2: è uno sconto contati.
3: Ho i minuti contati, non è colpa mia, non nella vita, anche in quello. Però dicevo, sapete, non so se siete stati in spiaggia, ma quelli che vendono cocco non lo cioè non gridano più, non sono loro, hanno il coso registrato, furbi, ormai figurati. Ah. C'è una cosa registrata. Sì, sì, anche con la canzoncina. E vabbè, bravi. Cambiano i tempi. Allora, qua si ride e si scherza, mentre lacrime amare sulle borse, urge un rito propiziatorio, Cristina, perché la borsa, Aldo, non capisco perché quasi meno 2% la borsa italiana,
1: con tutto quello che sta succedendo.
3: Erca miseria. Allora noi, per, come dire, cambiare il male in bene, facciamo questa roba, Cristina, che l'hai fatta poche volte tu.
0: Sì, infatti.
3: Ed è, come dire, se uno poi sta bene, starà meglio.
0: Certo.
3: Se sta peggio, sentiamo.
0: Fatelo anche a casa.
3: Dai le indicazioni, Regina, per favore.
4: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
0: Sì.
1: Tutte,
3: anche quelle dei vicini.
4: Attaccate il dito magro lungo al dito più basso robusto, così, uno all'altro.
0: Okay.
3: Ma attaccati come con la saliva.
0: Ma come?
3: Attaccati con la saliva, con mastice, colla, con della colla.
4: Con il pensiero.
3: Ah, attaccati col pensiero.
4: E ripetete con me. Butto tutto dentro.
3: Cristina, tutto dentro.
0: Tutto dentro, sì.
4: Butto tutto fuori.
5: Insuperabili.
4: Butto tutto dentro. Spingi. Butto tutto fuori. Luce!
3: Mi ricordo una cosa che...
0: Luce!
3: Sa cosa? Sto butto tutto dentro. Mi ricordo una cosa che si faceva da bambina. Quando? Una cosa proprio...
2: A me da adulti.
1: Da ragazzi al massimo.
3: Speriamo bene. Bello per tutti, bene per tutti, arrivederci.
0: Ciao.

0: Canzone dell'estate di Recetto 1 me la faceva sempre ascoltare mia figlia negli anni 90 quando era piccolina.
1: Ciao Cristina, mi chiamo Aurora, a breve spero di laurearmi in scienze dell'educazione e formazione e la mia tesi di laurea si chiamerà Dall'attenzione all'armonia, il canto come sollievo dall'ansia, e volevo ringraziarti perché l'idea per fare questa tesi me l'hai data tu durante un tuo concerto all'Alcatraz nel 2024.
2: Vedi?
1: Mentre
2: amore,
1: cantavi la
2: vedi?
1: Sigla di Rossana. Ti voglio tanto bene, ti mando un bacio.
3: Ciao amore mio,
4: che meraviglia.
2: C'ero pure io all'altra cazzo. Aspetta, mi scrive. Mi lascio vocale mia figlia che è appena uscito dall'orale, stiamo sulle ragazze che studiano, vediamo il risultato.
5: Va, sono uscita adesso e chiaramente ce ne siamo andate con il 20 su 20. Vamo sta alla playa, a me mi gusta bailare, abbiamo preso 10 Fernando, ma chi siamo noi? Chi siamo noi?
2: Capito?
3: Bravo! Allegra, I love you. Madonna, brava.
2: Ma come parlano sti ragazzi? C'è tutto attaccato. Tu papà, abbiamo preso 20 su 20, famo separare, ma me gusta
4: parlare. Fernando pure ha detto. Chi siamo
2: pure
4: noi, Fernando.
2: Arriva la canzone che ti fa stare
6: dalle 9 a mezzogiorno su R101. Dal lunedì al venerdì c'è Procediamo.
2: Procediamo!

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: che sai che mi concilia il sonno se fai così le appisono.
1: Ma cosa
0: no, ma continuo un quarto d'ora così.
1: Ma smettila.
0: Con le zanzare non riesco a dormire di notte, quindi mi devo un pochino appisolare durante la giornata.
1: Arrivo io.
0: C'è la ruota.
1: Sì, eccola.
0: Mi fa ridere perché abbiamo lanciato il termine che deve essere contenuto nella canzone Ti passerebbe bene, che mai. Però le canzoni che abbiamo selezionato contengono anche il mai, tipo mai mio, capito? Mai, non mai,
1: vabbè.
0: Vabbè, in ogni caso le sentiamo sette come sette i colori della ruota. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno grandissimi, sono Paolo. Per la canzone a tema oggi mi piacerebbe ascoltare My Sharona. Think Next.
1: Bello.
3: Ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernandinho, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene col termine mai, vorrei sentire Come mai, ma chi per fare questo a me, degli 883.
4: Canzone blu.
6: La canzone che mi fa stare bene con la parola never, io direi quella di Dimal, Never Ending Story, la storia infinita.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, It's Now or Never, Elvis Presley, ciao.
9: Canzone rossa.
10: Ciao, procediamo, sono Manuel. La canzone che vorrei ascoltare con la parola mai nel testo è Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
11: Canzone fucsia.
12: Canzone a tema One degli U2 che contiene nel testo la parola never.
13: Canzone gialla.
14: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Never Never Gonna Give You Up, Barry White.
0: Hola. Barry White, bella. Never
1: ma
0: Never Gonna Give
1: tante.
0: You Up. Ma anche quanta fretta, ma dove corri?
15: Dove vai?
1: Ma la cantiamo la prossima volta, magari a settembre quando torni. Tanto.
0: Dai, intanto. Intanto gira. Chi ha detto che torno a settembre?
1: Lo dico io.
16: Ma è il destino.
9: Canzone rossa.
10: Ciao, procediamo, sono Manuel. La canzone che vorrei ascoltare con la parola mai nel testo è Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.

0: Shababounce. Il gatto e la volpe, bellissima. Che bella, venuta fuori dalla ruota della musica di Procediamo. Però devo dire che come dire giratrice ruotistica non è che sei proprio...
1: Ma cosa?
0: Cioè, devi migliorare. Poi migliorare,
1: sembrava, non volevo far cadere la ruota.
0: Ne canni sempre uno, D'Avena, ne canni sempre uno.
1: Ma non è vero.
2: È delicata.
0: Alla prima non vai bene, poi sul lungo dai il meglio di te stesso. Sulla seconda funzioni meglio. Va bene,
1: bene.
0: Tra
1: okay.
0: un'ora. La facciamo ancora. Canzone ti fa stare bene qui su Radio 101. Mandate un vocale al 331 80 90 101. Ora la sfida dei cartoni.
1: Yes. Allora, attenzione, perché avete votato veramente in tantissimi, sia sui social di R101 che su Cristina D'Avena Official. Allora, la sfida era tra un brano che è contenuto all'interno del telefilm Balliamo e Cantiamo con Licia, che si intitola Pensare e Sentire con te, contro la nostra canzone L'estate migliore che c'è. Allora, cosa succede però? Che Pensare e Sentire con te è uno dei brani più significativi di Licia. Quindi, con una percentuale...
0: Cioè, una sfidona!
1: È una sfidona. Quindi, con una percentuale del 69% contro il 31%, vince... Pensare e Sentire con te!
0: Abbiamo pensare
2: perso.
0: Cosa vuoi pensare?
1: Sentire, perché è veramente un brano molto molto bello,
2: stupendo,
1: molto
0: l'estate
1: bello.
0: L'estate migliore, non se ne parli.
1: Ma
0: più
1: certo.
0: Andiamo che è tardi.
1: E vabbè.
3: Anche d'estate noi

0: la trasmissione più bella di Radio 101 sta per finire. Ciao.
1: Puntata sorprendente, bellissima, complimenti.
2: Pazzesca, pure oggi, pazzesca,
3: sì, sì. Guarda, lasciamo stare. Però stavo pensando a sto pezzo dei Colors, il pa-pa-pa-pa-pa-pa-pere-pe vince su tutto.
4: Sì.
3: Che contiene tutto, Aldo. È vero?
4: Sì,
3: pa-pa-pere-e-pe. Pa-pa-pere-pe.
5: Stupendo.
4: Stupendo, bravi,
3: che vuoi altro dalla vita? Dopo pappa per e pe, andiamo a fare tutti quanti pappa per e pe anche oggi. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
6: Canepa!
3: Chi ha diretto l'orchestra?
6: Marcello Zoara!
3: Il caporedattore Aldo Preda!
7: Buongiorno.
3: Sabrina Bambi!
5: A tra poco!
3: Regina Saraiva! E Cristina di Apostrofo!
6: Avena!
8: Grazie a tutti! Ciao! Ciao Fernando!
3: A domani, ciao amore, che Dio sia con te!

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ci saranno anche oggi, io spero proprio di sì, più svegli d'Italia ad affrontare l'inizio di una nuova giornata, come ogni alba che si rispetti qui su R101. Buongiornissimo, da Riccardo Lusso qua al microfono, tutto a posto, cuffia, funziona tutto bene. In regia Edoardo Mondino e voi, io vi aspetto come sempre al 331 80 90 101 perlomeno fino alle 7.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

Il buongiornissimo si apre quest'oggi con Matt Simons alla voce, il suo brano dal titolo We Can Do Better, tradotto possiamo fare di meglio, ecco. Un attimo, dobbiamo ancora iniziare qua, dobbiamo capire e orientarci nello spazio e nel tempo, poi magari sì, certo, si può sempre fare meglio, qua si cerca di far meglio giorno dopo giorno, mattina dopo mattina, alba dopo alba, nel buongiornissimo, rispettando tutto quello che c'è da rispettare. La presentazione ufficiale della nuova giornata, sono le 5.05, oggi è giovedì e sul calendario c'è scritto 9 di

0: tanto sole, tanto, tanto. Ma non puoi aver freddo neanche al cuore se lei non è con te in questo periodo, come diceva nella strofa prima, c'è tanto sole, tanto, troppo, troppo. Soprattutto in queste giornate, ma lo avevano detto, se eravamo avvisati, insomma, del ritorno del super caldo, quindi vabbè, ce lo teniamo, vediamo, vediamo di passare le giornate, almeno le ore forse più fresche, quelle vissute nel buongiornissimo, perlomeno fino alle 7, poi vabbè, andremo incontro a un'altra giornata, ma non è di temperature che vogliamo parlare oggi, no, basta, basta, abbiamo già affrontato questo argomento molto spesso, magari lo faremo più avanti, sentiamo chi propone che cosa, magari i primi avventori, i primi tra i più svegli d'Italia ci possono indicare la retta via per la prima chiamata del giorno, sentiamo.
1: Ciao Riccardo, ore 4:30, si parte per Formentera, sesso, droga, rock and roll,
0: bello.
1: Silvio da Bagnolo.
0: Bello, bello, bello, belle aspettative, tra l'altro, Formentera, ottima meta perché l'ho scelta anch'io per le mie vacanze, quindi vai, aspettami, ho un mesetto e arrivo, cioè, sono ancora abbastanza lontane le mie ferie da quelle parti e si fa ancora tutta quella roba là, a Formentera. Cioè no, io ci andai una ventina d'anni fa l'ultima volta, oggi 20 anni dopo, e no, con famigliola al seguito. Il primo non se ne parla, la seconda che hai detto mai fatta, e la terza rock and roll. Rock and roll, volendo ci potrebbe stare. Comunque, vabbè, vabbè, buona vacanza. Cosa facciamo? Parliamo di vacanze? Questa mattina ci ha dato uno spunto del genere, quelli con la valigia o senza valigia, abbiamo già fatta quella sfida lì, non lo so. Diamo la parola alla regia, vai, mandaci una sigletta e capiamo più o meno.
2: Con i suoi svincoli micidiali.
0: Ah, questa, ricordo.
2: O a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali.
0: Oppure.
2: O a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali.
0: O a Bologna.
2: O a Bologna. Bologna con i suoi orchestrali.
0: Ah, il Giro d'Italia vogliamo fare per capire da qui alle 6 del mattino quale sarà la regione più sveglia d'Italia, quindi dovete partecipare tutti e dirmi da quale regione state ascoltando R101. Si partecipa con la regione in cui si sta ascoltando la radio, non dalla propria provenienza, cioè se io sono romano ma in questo momento mi trovo a Milano per lavoro, il punto va alla Lombardia, per dire, o viceversa, capito? E in più ci abbiniamo il VIP nato nella vostra regione. Se ne sapete uno, se ne conoscete uno, un personaggio, cantante, artista, attore, famoso, via, buttatecelo dentro e la prima chiamata, diciamo, la prima grande adunata dei più svegli d'Italia parte con questo genere di sfida. Fate vincere la vostra regione al 331 80 90 101, la regione nella quale vi trovate in questo momento. Forza, forza, forza.

0: Buongiorno, salve.
1: Simona dalla Spezia, sì. Ovviamente Liguria, sì. Come non nominare Annalisa.
0: Beh, di lei. Perfetto, perfetto, perfetto per inaugurare la nostra prima gara, la nostra prima sfida di oggi dalle 5 alle 6, la caccia alla regione più sveglia d'Italia. Dovete partecipare tutti dalla regione della quale state ascoltando R101 e dirmi, abbinare un vippone nato in quella regione lì. Quindi perfetto, abbiamo appena sentito Annalisa dalla Liguria, lei Savona in realtà, giusto? Annalisa, sì, pare di ricordare. Quindi primo punto alla Liguria, vediamo chi si aggiungerà. Però nel frattempo il 9 di luglio saranno accadute alcune cose, il 9 di luglio nella storia, ci saranno qualche fattarello, qualche momento da ricordare. Vai con la sigletta Albamacco, ecco, bravo, bravo. L'Albamacco di R101 che torna, a volte ritorna. 1877, il 9 di luglio si apre per la prima volta la prima edizione del torneo di tennis di Wimbledon. Quindi mi compie la bellezza di 149 anni, il prossimo anno il 150esimo anno. Come sta andando Wim? Ieri è uscito con Bolli, è rimasto il nostro Sinner che se la vedrà oggi, non so a che ora, contro Djokovic. E quindi tanta roba. Poi, 1972, 9 luglio, primo concerto ufficiale di Paul McCartney dopo i Beatles. Interessa? A livello musicale può interessare. Nel 97, sempre il 9 di luglio, venne multato da 3 milioni di dollari di multa e sospensione dall'attività al pugile Mike Tyson per aver divorato l'orecchio a Holyfield. Ve lo ricordate? Sono già passati 30 anni quasi, 97. Allora. E vabbè, cosa vi dico a fare? Che il 9 luglio 2006 sono passati 20 anni dall'ultimo mondiale vinto, non partecipato, ma addirittura vinto. Teniamo a mente questo aneddoto perché potrebbe, secondo me, essere utile nella seconda ora. Siamo arrivati già alla sfida finale del torneo Momenti di Gloria. E ho detto tutto, vabbè, quindi puntatona anche oggi. Torniamo al Giro d'Italia, a regioni d'Italia presenti questa mattina, oltre alla Liguria, chi c'è?
1: Buongiornissimo Ricky, Mari da Udine, nata Udine, la vittoria della mia regione, Elisa, buona giornata.
0: Mi vanno tutte sulle cantanti, sulle grandi cantanti italiane, Elisa, Friuli, Venezia Giulia, giusto, ok, è un punto dove andiamo anche a metterlo.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiorno. Ciao. A tutti, Fabio dal Piemonte,
0: ehi là.
2: Chi conosco è Riccardo Russo,
0: sì.
2: Ciao, buona giornata.
0: Sì, vai con l'applauso. Il super vipone, ma proprio di quelli famosissimi dal Piemonte, grazie, guarda, come siamo sciato anche l'applauso, grazie. Liguria, Friuli e Piemonte, i primi punti dalle regioni. Mi piacerebbe sentire anche sud, tanto sud, rispondete, isole comprese. 331 80 90 101. Anche applauso. Enjoy the music.

0: Taylor Swift su R101 e tanti tra i più svegli d'Italia stanno partecipando cercando di far vincere la propria regione o la regione dalla quale stanno ascoltando R101, perché è partita la caccia alla regione più sveglia con abbinamento VIP, vippone nato, personaggio famoso nato in quella regione lì. 331 80 90 101, tra poco tutti in onda con me, state lì. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Ascolta R101.

0: R101 Meteo.
1: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Sole quasi dappertutto, un po' di nubi solo lungo le coste dell'Alto Adriatico e sull'Appennino centro-meridionale, con isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi, zone interne del centro-sud e coste del medio e basso versante tirrenico, isolati rovesci o temporali su Alpi occidentali, Appennino centrale e rilievi del sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del centro-nord, massime con poche variazioni e sempre in generale oltre la norma, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La dirigatissima Gabriel con Out of Reach su R101 528. Siamo partiti da una mezz'oretta qui nel buongiornissimo in questo giovedì alla ricerca. La prima sfida è cercare di capire quale sarà la regione più sveglia d'Italia. Abbiamo abbinato a questo anche un VIP di quella regione lì dalla quale state ascoltando R101. Siamo partiti con forte il nord, forte il nord, risponde il sud, sentiamo come siamo messi.
1: R101, dai, gatto da Monte Rotondo in direzione La Spezia. Allora, Lazio, due grandi attori nati nel Lazio, esattamente a Roma, miei due grandi amici, Marco Giallini, alias Rocco Schiavone.
0: Certo.
1: Sono cresciuto dentro casa sua insieme a lui, al fratello Giuseppe,
0: 15
1: anni, abbiamo uno di fronte all'altro, e Valerio Massandrea.
0: Beh, vabbè.
1: E Iwa.
0: E Iwa cosa? Non puoi lasciarci così adesso, gatto, che tu sei uno di... Gatto da Monte Rotondo è famosissimo da queste parti, molto spesso interviene e scopriamo oggi soltanto che sei amico di Giallini, ma amico intimo, cresciuto in casa, dice lui, noi crediamo, perché dovrebbe mentire, perché dovrebbe dire una cosa del genere, ma noi sappiamo Giallini, quello fatto da Leo, che è praticamente uguale. E Massandrea, due grandi attori, due grandi personaggi romani. Lazio ha risposto, poi.
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Ciao.
2: Ragazzo, Sinner gioca domani, venerdì, buona giornata.
0: Ecco, veramente? Mi state redarguendo così? Col ditino puntato? Ho detto qualcosa, cosa ho detto? Che gioca oggi? Ho sbagliato, giustamente. Beh, quindi la prima della mattina è andata, l'ho già detta io. Grazie, Sinner domani con Djokovic. Va bene, ho sbagliato. Ok, andiamo avanti, grazie.
2: Buongiorno Ricky, Dolores, Emilia Romagna. Come
0: sì.
2: Il grande Luciano Pavarotti. Buona giornata a tutti.
0: Lolo, ce l'abbiamo un Pavarotti. Questo è per noi, all'alba.

potremmo usarla come controsigletta ogni mattina, dalla prossima stagione. Mi stanno venendo anche queste idee qua. Bah, vediamo. Tanto punto anche all'Emilia Romagna. 3-3-1 80 90 101 prosegue la sfida, la caccia alla regione più sveglia d'Italia con Vippone abbinato. Torna a trovarci The Weeknd, poi da Punk.

0: Il nostro numero 331 80 90 101, preso d'assalto dai più svegli d'Italia che giocano e vogliono far vincere la propria regione abbinandola a un VIP, sceglietene uno di quella regione lì, non mi fate gli elenchi, se no li bruciate agli altri, capito? Vabbè, comunque sia, c'è una regione già in vantaggio che ha preso il largo, ma insomma siamo alla prima mezz'ora, sentiamo.
1: Buongiornissimo a tutti, Claudio, Napoli, Campania.
0: Campania.
1: Vediamo, ecco. Ce n'è un bel po',
0: No,
1: Piero
0: uno,
1: Daniele,
0: uno.
1: Massimo Troisi, Totò, Edoardo, poi potremmo andare avanti all'infinito.
0: Fermati.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Ciao
0: dalla Campania, mettiamo bandierina anche su questa mitica regione, però ricordo uno solo, vai ancora.
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno Radio 101.
0: Ciao.
2: Qui da Lucca, ore 5, siamo partiti direzione Santa Vittoria d'Alba, Cuneo.
0: Ma veramente?
2: Camionista ovviamente. In questo momento Lucca. Baci
0: va
2: da
0: bene.
2: Davide, detto Furia Nera.
0: Il Furia Nera, il Furia Nera è partito per una destinazione sotto casa mia, praticamente 3 km da dove vi sto parlando, quindi quando arrivi avvisa, prendiamo un caffettino. Toscana, segnato ancora
3: Riccardo,
0: uno.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Pino dalla provincia di Potenza.
0: Sì, Basilico.
3: Te ne dico solo due nomi.
0: Vai.
3: Arisa, Rocco Papaleo e aggiungiamo il terzo, il più grande, Pino Mango.
0: Ha detto due, è il terzo, ce l'abbiamo, un mango. Meraviglia. Mamma, forse perché... Si può sentire tutta all'infinito e oltre? Mamma, che bellezza. Va bene, bravi, belle chiamate, belli anche i nomi che proponete. 331 80 90 101, continua la sfida alla regione più sveglia d'Italia, dai.

0: minacci, maledetto, a me che devo andarmi ancora a cercare una canzone che faccia star bene tutti quanti voi, soprattutto uno che la richiede. È arrivato il primo appuntamento con la canzone che vi fa star bene, per cui proponete, io vado anche a cercare questo, oltre a capire quale sarà la regione più sveglia d'Italia. 331 80 90 101, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW si porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con

0: uno che la richiede. È arrivato il primo appuntamento con la canzone che vi fa star bene, per cui proponete, io vado anche a cercare questo, oltre a capire quale sarà la regione più sveglia d'Italia. 331 80 90 101, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: trovata la prima canzone che farà star bene uno a uno di voi che l'ha proposta al 331 80 90 101. E allora agevoliamola subito.
1: Ciao, venga, R101. La canzone che mi fa stare bene, sì, è How Will I Know di Whitney Houston. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Houston, non abbiamo problemi, no, va tutto molto bene con la canzone che appunto ha fatto star bene chi l'ha richiesta e i più svegli d'Italia che hanno ascoltato e condiviso questo brano di Whitney Houston appunto alle 5.50 quasi di questo giovedì 9 luglio. Siamo impegnatissimi qua nel Buongiornissimo, quasi a chiudere la prima ora, cercando di capire quale sarà la regione più sveglia d'Italia, e i più svegli rispondono abbinando alla propria regione anche un VIP. Abbiamo deciso così di giocare stamattina un vippone della vostra regione. Continuiamo? Dai, dove andiamo?
1: Buongiorno, sto attraversando la città dove è nato Mago Forest.
0: Wow.
1: Città dove è nato Archimede, e vicino sì, alla mia città c'è nato anche Pippo Baudo. Viva la Sicilia!
0: Sicilia! Saluti. Bene, bene, bene. Allora l'hai nominato e vabbè, la Sicilia e beh, messa bene, no? Devo dire la verità, è messa bene quest'oggi, Non so se riuscirà a strappare la vittoria, perché c'è una regione più avanti delle altre, non vi dico quale, rimane un po' di suspense. Kiki Yuri Kiki, andiamo avanti.
2: Buongiornissimo Riccardo, Antonio da Bologna, Emilia Romagna.
0: Emilia.
2: Buoni nati, Andrea Roncato, oi, e oi, soprattutto Alex Lariete. E Wiwa!
0: Beh, se mi nomini Alex Lariete, io voglio vedere un pezzo di film subito. Mettimi.
3: Dove scappi, Vuoi uscire, vuoi scappare?
0: Sì.
3: Vieni fuori. Sì. Dai, calma. Calmati, ma sei tutta matta tu? Stai calmo.
0: Tutta matta tu?
3: La senti questa? È una pistola.
0: Ah.
3: Questa spara.
0: Ma va?
3: Dunque,
0: credevo facesse il caffè.
3: Dunque, Tazzi è una donna.
4: Sì, sono io. E sono una donna. Ma tu chi sei?
3: Sono il carabiniere che ti deve accompagnare.
0: Bravissimo.
3: Ecco chi sono. Voltati.
0: Beh, però, ragazzi, è sempre un pezzo cult del nostro cinema di serie B, C, D. Fate un po' voi insomma, mettetelo dove vi pare, campionato a parte. Ancora uno,
5: dai. Buongiornissimo R101, Irina da Omegna, Verbania, Lago d'Orta, come non ricordare Gianni Rodari. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ah, però, si passa da Alex Radiete a Rodari, è un attimo, capito qua cosa succede. Piemonte, altra bandierina, già c'era presentissimo il Piemonte. Ancora uno.
6: Paolo dalla Puglia, in direzione Campania, Caparezza. Sì.
0: Bello Caparezza, ce l'abbiamo? Dai!
7: Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti...

Che bellezza. Ho detto al mio fido regista Edoardo Mondino: dai, prendimi un pezzo di Caparezza a caso, non lo voglio neanche sapere. E lui mi ha preso il passaggio in cui Caparezza mi dice che sono pazzo. Grazie, grazie. Leggo un sottotesto fine in questa chiamata comunque. Va bene così, Grande Puglia presente, 331 80 90 101. Dopo Lady Gaga, ancora qualcuno di voi, dai.

0: Gaga, quasi alle 6 del mattino dobbiamo chiudere la prima sfida del giorno con le regioni, il Giro d'Italia. Quale sarà la regione più sveglia? Ce ne sono un paio che si contendono la vittoria. Andiamo a sentire l'ultimo giro dai campi.
1: Buongiornissimo Ricky. Michela da Cremona,
0: sì.
1: Nata a Cremona, vivo Cremona,
0: sì.
1: A Cremona è nata la stupenda Mina, Ugo Tognazzi, Gianluca Vialli, e che dire, viva la Lombardia, buongiornissimo a tutti.
0: Che nomi hai fatto, clamorosi, Luca Vialli, Mina, abbiamo Mina? Non ce l'abbiamo, dobbiamo andare avanti, vai.
2: 301, buongiorno, Giuseppe.
0: Ciao.
2: Da Catania,
0: Catania.
2: Dire, io avrei l'imbarazzo della scelta,
0: lo
2: comunque
0: so.
2: Ne cito 2-3, Franco Battiato, Carmen Consoli, il grande Pippo Baudo, e chi più ne ha più ne metta, e viva!
0: Ah, Pippo Baudo è più citato stamattina, soprattutto dalla Sicilia, e quindi bella presente, mi fa molto piacere, vedremo se sarà quella vincitrice. Ancora un giro, dai, ancora un giro.
3: Buongiornissimo, Barbara D'Ardea, quindi sì. Lazio, mitica sì. Giorgia. Ciao, buona giornata.
0: Oh, andate tutti sui cantanti, mi sono andati, solo che non abbiamo più tempo di sentire qualche passaggio di queste voci meravigliose che state raccontando. Mi dicono dalla regia stop a questa sfida, dobbiamo decretare, celebrare la vittoria con la regione più sveglia d'Italia, che arriva da
4: Emilia Romagna. Luzzo Dalla, buongiorno a tutti.
0: Bravo, grazie a tutti, ovviamente, tutti belli presenti, quasi tutte 20 le regioni, ne mancano 2-3, Molise, le Marche, la Sardegna nessuno, là sono tutti in vacanza, si svegliano tardi secondo me, comunque sia, grazie a tutti, belli presenti per continuare il nostro viaggio, la nostra mattinata in una nuova super sfida, c'è una finale all'orizzonte. Don't

0: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: Le 6 in punto, i più svegli d'Italia ci sono, l'hanno già dimostrato da un'ora, lo dimostreranno ancora per la prossima, almeno fino alle 7, al verdetto finale di quel che arriverà, che vi proporrò questa mattina nel buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino, vi voglio in regia, ovviamente vi voglio tutti là al 331 80 90 101. C'è una super finale all'orizzonte.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Buongiornissimo, RG101.
3: Mi corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Siamo fatti questa cantatina alle 6 del mattino con karaoke, nostalgia, gropponi in gola con Tiziano Ferro ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo. 6:06 di questo giovedì 9 luglio è arrivato il momento di una super finale, uno dei tanti tornei aperti che abbiamo. Sfida dopo sfida siamo arrivati alla finalissima del torneo che aveva come sigla questa colonna sonora qua. Ragazzi, ci siamo. I momenti di gloria tinti di azzurro nell'estate italiane del passato sono state belle settimane, eh? Abbiamo ripercorso delle estati clamorose, aneddoti raccontati da voi legati poi a dei momenti di gloria dei nostri azzurri atleti nello sport in più campi olimpici e poi nel tennis e poi ovviamente nel calcio. E guarda caso, in finale sono arrivate due estati in cui abbiamo gioito tutti quanti per momenti mondiali, possiamo dire così, è perché sì. Vado a presentarvele, le avete portate voi. In finale, da una parte, l'estate del 1982, Spagna, un gruppo di ragazzi imbattibili, entra nella storia indossando la maglia azzurra e conquistando il mondo.
3: Bergomi, sì. Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: E chi c'era quell'estate lì? Se la ricorda, è indelebile tutti i momenti con chi li ha vissuti, se era piccino, se era adolescente, se era già grandicello, come ha festeggiato, dove ha festeggiato tutto questo, se volete votare per l'estate dell'82, quei mondiali lì alla fine. Altrimenti, in sfida, in finale, guarda un po', è arrivata l'estate del 2006, 9 luglio peraltro, guarda caso l'abbiamo fatta combaciare 20 anni in ortacci dopo, Germania, un gruppo di ragazzi straordinari, comandati da un mister, alzano il trofeo più ambito di sempre facendo esplodere di gioia, una nazione intera, vai, vai. Eh sì.
4: E vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene!
2: 20 anni, ragazzi! 20 anni!
4: Abbiamo vinto tutti!
2: Qua bisogna decidere qual è stato il momento più iconico tra questi due, qual è stata l'estate che è rimasta più nel cuore, se l'82 o il 2006. Certo, conterà molto il fattore nascita, se siete nati negli anni, fine anni 90, ovviamente il 2006 è lì, cioè, non lo so, dipende da tutto quello che arriverà, che vorrete raccontare al 331 80 90 101, estate dell'82 o estate del 2006, a voi l'arduissima sentenza oggi, prego. We were good.

0: È iniziata la superfinale del torneo Momenti di Gloria Tinti d'Azzurro nell'estate italiana del passato e voi avete portato in finale due momenti clamorosi, due estate da ricordare in base anche all'anagrafica. È chiaro, chi si ricorda di più l'82, chi si ricorda di più il 2006, momenti in cui alzammo due coppe meravigliose col calcio. E quindi sentiamo come sta andando la gara, i primi voti, vai.
1: Ciao Ricky, buongiornissimo. Ciao. Quella. Sono da Romagna, nell'82 ero piccolino, avevo 7 anni, sì. Quindi l'ho vissuta bene, bella, con i miei genitori, mio papà, gli amici di mio papà. Però nel 2006 ero a Santa Teresa di Gallura con i miei amici in piazza a gioire e a godermi la nostra Coppa del Mondo, la quarta Coppa del Mondo. Ciao e viva!
0: No, aspetta, no, non ho capito io. Tu a 7 anni, nel 82 avevi 7 anni e comunque te la ricordi. Hai detto con la famiglia eccetera, 2006 più recente, quindi più grandicello, vacanze e tutto. Non ho capito per chi voti alla fine. Come facciamo?
1: Quindi voto il 2006.
0: Ah, ok, perfetto. Ogni tanto succede che si dimenticano di darmi proprio il voto preciso. 2006, si parte col primo punto, poi.
2: Per me l'estate 82, eccolo, anche per il semplice gesto del grande presidente della Repubblica,
0: Pertini.
2: Sandro Pertini, Berzot e tutto quello che ci andava dietro. 82.
0: Già, con Pertini che sul 3-1 si alzò dal suo seggiolino lì allo stadio, mi ricordo abbottonandosi la giacca, elegantissima, e facendo col ditino no, e dal labiale si capì, no, non ci prendono più, non ci prendono più. Vai con i pinguini tattici nucleari, questa è la sfida di oggi, Mondiali 82 o Mondiali 2006, quelle stati lì da ricordare in particolare. Quale votate voi? 331 80 90 101.

0: Lo siento, quello che state esprimendo al 331 80 90 101 sulla super finale del torneo Momenti di Gloria. Estate del 1982 in Spagna oppure estate del 2006 in Germania, dove poi abbiamo goduto ognuno al proprio posto con propri amici, parenti, insomma. Tra poco vi sentiamo tutti al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: Questo è il solo e unico Buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 ogni alba di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con i più svegli d'Italia protagonisti al 331 80 90 101.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro da... Il muro prende!
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
14: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: R101 Meteo.
20: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Sole quasi dappertutto, un po' di nubi solo lungo le coste dell'Alto Adriatico e sull'Appennino centro-meridionale, con isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi, zone interne del centro-sud e coste del medio e basso versante tirrenico. Isolati rovesci o temporali su Alpi occidentali, Appennino centrale e rilievi del sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del centro-nord, massime con poche variazioni e sempre in generale oltre la norma, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Caro Enrique Iglesias, qui c'è poco da bailaros, bisogna decidere, stabilire una cosa molto importante, o il verdetto finale intorno alle 7, e stabilire qual è stato il momento di gloria migliore vissuto dai più svegli d'Italia, se l'estate dell'82, così sentiamo.
1: È finita,
0: campione del mondo. Oppure l'estate del 2006, in quest'altro modo. Vabbè, guarda caso, 9 luglio 2006, oggi sono proprio 20 anni. Va bene, questa è la sfida del giorno, la super finale del torneo Momenti di Gloria. A voi la scelta, in base a che cosa votate una piuttosto che l'altra. Sentiamoli. Se parte, se abbiamo voglia di far sentire gli ascoltatori, se no non ce li abbiamo. Ah, sono dimenticato di dirvelo. Vabbè, allora io vi posso dire che nel frattempo c'è una, il 1982 è in vantaggio, prendo tempo così di pochissimo, ci sono soltanto 3-4 punti che ballano rispetto al 2006. Io adesso metto un punto altro al 2006, perché io nell'82 all'epoca avevo credo due mesi e mezzo più o meno alla spanne, mentre invece 2006 proprio c'ero ancora lì dentro, come voi, come state raccontando. Vado a recuperare i messaggi, torniamo subito dopo Olivia Dean, è ovvio.

0: È così facile ascoltare i messaggi, prenderli e metterli in onda, cosa che non siamo riusciti a fare prima, ma eccoci qua. Rimediamo subito. Estate dell'82 contro estate del 2006. Quale votate e perché? Sentiamo.
1: Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Antonio da Bologna. Vabbè. Mi sono molto in amleto. Mi spiego. 1982, avevo 15 anni. Sportivamente, sì. Top. Campione del mondo. 2006, ho incontrato l'amore della mia vita. Che tuttora c'è. Quindi, voto ex aequo. Lo so che non si può, ma. E
0: Wiwa! No, 30 secondi per dirmi niente praticamente, no, due bei ricordi ovviamente, ma no, niente, indeciso, non bisogna essere indecisi, oggi è una finale, dai, su, forza.
2: Ciao, a me il 2006, io avevo la seconda bimba con 3 anni, sì. Ma per me il 2006 è stato top. Ciao,
0: grazie, c'è un motivo valido quindi per votare quell'estate lì del 2006, ancora ricordi.
3: Sono Anna da Varese, assolutamente. Ciao. Il mondiale dell'82, uh-huh. Perché è legato a tanti ricordi bellissimi. Io avevo 12 anni, quindi è il primo mondiale che ricordo. Poi per l'epoca mio padre, che adesso non c'è più purtroppo, ricordo che aveva comprato il televisore nuovo a colori, perché fino ad allora avevamo avuto quello in bianco e nero. Quindi assolutamente il mondiale dell'82, troppi ricordi belli. Ciao.
0: E come fai a dimenticarti quel momento lì della televisione a colori per il mondiale, capito? E poi festeggiare addirittura con la vittoria finale, è ovvio che non si può dimenticare e votare, quindi in questo caso l'82, ne abbiamo ancora uno. Sì,
4: Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao. Allora, ti volevo dire, io nell'82 ero abbastanza grandino, me la ricordo perfettamente che ero fuori con una bellissima, stupenda ragazza. Tutti festeggiavo anch'io con lei.
0: Immagino.
4: Un ricordo bellissimo.
0: È bello, sì.
4: Cosa che invece nel 2006 stavo lavorando, quindi lo ricordo, ma lo ricordo con meno enfasi.
0: Certo. Si capisce.
4: È stato stupendo per due motivi, ma il motivo più importante era quella stupenda ragazza. Ciao,
0: me lo immagino lui come Tardelli, dopo aver festeggiato con la sua fidanzatina dell'epoca, proprio in quel modo lì, è andato in gol e poi urlo finale. Campione del mondo, va bene. 331 80 90 101, abbiamo capito tutto, caro. Grazie. L'82 è in vantaggio, ma abbiamo ancora mezz'ora davanti a noi prima del verdetto finale. C'è anche Tommy Paradise.

0: uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026, Tommaso Paradiso su R101. Dobbiamo decidere, stabilire il momento di gloria assoluto dell'estate del passato. In ballo l'estate dell'82 o l'estate del 2006? I vostri ricordi ancora? E tra pochissimo in onda con me, sempre al 331 80 90 101.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
3: Dalle 7 alle 9. Non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
1: Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
16: È vero, sono le 6.42, quindi bisogna accontentare qualcuno di voi che ha richiesto una canzone per stare bene e condividerla con tutti i più svegli d'Italia. Sentiamo allora, chi c'è che desidera, forza?
17: Ciao, R101, per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe tanto ascoltare Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.
16: Bella.
17: Mi porta indietro agli anni in cui facevo il liceo, quando c'era la spensieratezza e quando l'estate era dedicata tutta alla vacanza. Ciao, Tamara da Biella.

0: Robot, robot, ancora uno, ancora uno. Basta, finito, finito. Era l'estate del 1981 e un po' tutti ballavano così, in maniera un po' a scatti, a mo' di robotino. Lo so, non c'ero perché avevo meno un anno nell'81, ma è come se ci fossi stato. Lo so, ma non so come finirà invece la nostra sfida, la nostra super finale con il titolo Momenti di Gloria. Eccola qua. Momenti di Gloria, Titi d'Azzurro, due estati clamorose avete portato in finale, l'estate dell'82 o l'estate del 2006, legati ai mondiali vinti, chiaramente. Allora, sentiamo l'ultimo rush, l'ultimo giro di voci, di ricordi, dai.
1: Buongiorno. Ricky, Mirko da Orvieto, prima sono salito il furgone, ho acceso la radio, silenzio e poi l'urlo di Caressa. E in un attimo sono di nuovo sotto al Duomo di Orvieto in quel 2006, insieme a centinaia di persone a festeggiare i mondiali. Mamma mia, che ricordi, belle toga, ovviamente sai già chi voto.
0: Eh certo, bravo. Era quello il momento di pausa. Sul tiro di Grosso e quel secondo e mezzo lì col fiato sospeso, tutta Italia. Va bene, ancora.
2: Ciao Ricky, Ruggero da Laurea Galla, 82 tutta la vita.
0: Sì,
2: quelli un po' più vecchietti voteranno sicuramente l'82.
0: Sì, è vero.
2: Quando noi eravamo bambini. E poi 20 anni fa proprio andrò sempre controcorrente su
0: perché?
2: Questo argomento, ma
0: cosa?
2: Le provocazioni di Materazzi proprio è diventato un idolo, ma
0: polemica,
2: per me
0: polemica.
2: C puntini puntini puntini, per cui forza 82, grande Pablito.
0: Gli ha dato del C puntini puntini a Materazzi, cioè del centrocampista? No, non era centrocampista, era difensore. E comunque non gli è piaciuta quella storia là. Ok, non c'entriamo nelle polemiche oggi perché siamo in una finale, lasciamo perdere. Comunque motivo di voto per l'82 del nostro amico, preso ancora.
3: Arriva il pallone, lo mette fuori, Cannavaro!
0: Ah, ci siamo.
3: Ancora insiste Podolski, Cannavaro!
0: La fa tutta?
3: Dentro il pallone per Gilardino,
0: sì,
3: Gilardino
0: sì.
3: La può tenere anche vicino alla bandierina,
0: sì.
3: Gilardino cerca l'uno contro uno,
0: sì.
3: Dentro Del Piero!
0: Alex! Bravissimo!
3: Vai.
0: La bambina
3: andiamo
0: che piange. C'ho anche le immagini proprio di quel filmato lì, con la sequenza di immagini, la bimba, quella bimba bionda con le lacrime agli occhi. Chissà quanti anni ha oggi, ha 20 anni in più di quell'epoca lì sicuramente. Come se la passerà? Se va su YouTube si vedrà tutte le volte, ci sono miliardi di visualizzazioni con quel momento lì. Va bene, grazie. Oh, tanti hanno fatto la telecronaca, però questa era la semifinale in realtà contro la Germania, non era la finale con la Francia. Comunque andiamo ancora.
4: Buongiorno.
0: Ancora.
4: Avevo 17 anni, ho bruciato il clacson del mio cagiva 125.
0: Bello.
4: Per il mio paese, suonando minimo per un'ora.
0: Certo.
4: Era il 1982, avevo 17 anni, è stato bellissimo, non me lo dimenticherò mai più. Ho votato 1982.
0: Convintamente, e un saluto caro anche al tuo cagiva con tanto di... Bon, si è esploso a un certo punto. Ancora un voto, dai.
5: Ciao,
0: ancora
5: Ricky,
0: un punto.
5: Siamo da Milano, scusa la voce ma colpo d'aria.
0: Ma si
5: figuri. Io sono che nell'82 avevo 2 anni, quindi
0: sì.
5: Non ve lo posso ricordare, il 2006 l'ho vissuto, quindi certo. Dico 2006. E poi chiaramente in mezzo al campo giocava il mio giocatore preferito,
0: yeah.
5: Quindi, che si chiama Andrea Pirlo.
0: Eh,
5: per
0: beh.
5: Me è stato il playmaker più forte al mondo per quanto mi riguarda, quindi dico 2006.
0: Come darti torto? 331 80 90 101. Via verso il verdetto finale di questa super finale.

0: Questa era Gaia, prima è Ciran. Mi sono preso un po' di tempo per andare ad ascoltare tutti voi. Siete stati tantissimi a partecipare per questa finale dei Momenti di Gloria. Vai col verdetto, ci siamo. Pochi minuti alle 7 del mattino. È stata una finale intrisa di ricordi, di nostalgia, momenti indelebili legati sia all'estate del 1982, quando si alzava la Coppa del Mondo con Zoff, Cabrini, Tardelli, Scirea, eccetera eccetera, e sia coi mondiali del 2006. Alla fine è stata veramente molto molto equilibrata in realtà la situazione. Ha vinto soltanto un'estate e hanno vinto i ricordi dell'estate, targati anno
1: Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo
0: 1982, venite, venite con i voti, vai, venite, venite, venite.
2: Beh, l'estate 82 è stata fantastica. Avevo 7 anni, con la famiglia tutti insieme a guardare la TV. Poi per festeggiare con la Graziella di mamma,
0: bello,
2: per in giro per il quartiere, con la cartolina nei raggi,
0: per fare rumore.
2: Sono caduto e mi sono sbucciato le ginocchia. Comunque, mondiale
0: 82, rigore, rigore, fischiato, rigore. Come fai a dimenticarti quella caduta lì? Ancora.
3: Nel 1982 avevo 5 anni, nel 2006 ne avevo 29.
0: Quindi?
3: Ma per assurdo mi ricordo meglio quella dell'82, dei ricordi vivissimi. È stata una serata fantastica, veramente gioiosa, allegra. E poi la coppia Berzot-Pertini è indimenticabile, imbattibile. 1982 quindi. Ciao ciao, buongiorno.
0: Imbattibili voi, è stata un'ora spettacolare, bellissima. Grazie a tutti per aver condiviso i vostri ricordi legati a tutte e due le estati, ma ha vinto appunto l'82, che tra l'altro è anche il mio anno, incredibile. Applauso, grazie Edoardo Modino in regia. Il buongiornissimo torna domani alle 5, si prosegue fino alle 9 adesso con la banda di R101. Vai
4: R101. Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva. Rumori di esplosioni anche nel sud dell'Iran, in località nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump dice: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente americano sembrerebbe cercare di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla dell'attentato. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Questo quanto si evince dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Queste è Breaking News di TGCOM24.
8: Corri da T, Cialtroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente allo svincolo di Benevento, raccordo di Benevento. Code sulla 1 diramazione Roma Sud per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare e sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo A14 Ascoli-Piceno ci sono rallentamenti per un incidente a Spinettoli in direzione Porto d'Ascoli. Un incidente segnalato anche sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine si è verificato un tamponamento a catena sulla statale 33 del Sempione a Baveno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: eccoci qui, buon giovedì su R101 in radio e in TV sul canale 67. Oggi, come tutti i giorni, c'è la banda di R101. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, ciao, che bello, è giovedì.
0: È giovedì.
1: Giovedì.
0: Ante vigilia di un bel weekend con Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno, buongiorno, ci mancava anche l'incendio, almeno qui a Milano, a rendere più tiepida l'atmosfera, respirabile, insomma,
1: ma
2: sana.
1: Ma io credo che la gente sia più preoccupata per i pacchi che non riceverà nei prossimi giorni.
3: Che incendio? Raccontate, che io non so.
1: Sì, allora no, è così, mi è andato a fuoco e non si è ancora capito per quale ragione. Ha aperto l'inchiesta, dicono, in un grande magazzino di smercio di
2: noto corriere.
1: Pacchi di un noto corriere. Quindi un centro di logistica, parte tutto da un container che prende fuoco e invece di circoscriversi a quello le fiamme divampano,
2: certo,
1: e occupano 8000 metri
3: quindi,
1: quadri, credo.
3: Non eri tu che facevi una grigliata?
1: No, no, sviluppando
0: hanno pensato in tanti. No, no.
1: Sviluppando una nube che non è mai salute,
2: non è mai clenile,
1: non è mai salute, diciamo, vicino all'università, tanti ragazzi, studenti stranieri che hanno cambiato casa perché era irrespirabile l'aria, andati a dormire altrove,
2: insomma. E purtroppo quella bambola gonfiabile che avevi ordinato,
1: sì, no,
2: Riccardo,
1: sì,
2: non
1: no,
2: arriverà.
3: Sono molto triste,
1: sì, devi continuare a far da te ancora per qualche giorno.
3: Ma come facevate a saperlo?
1: C'era la foto tua.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, già in pista da 2 ore con il suo buongiornissimo per i più svegli d'Italia tutte le mattine.
3: Buongiorno, oggi 9 luglio.
1: Sì,
3: 20 anni fa si alzava una coppa, 20 anni giusti, ragazzi.
1: Tu pensa alla coincidenza?
4: Pensate.
0: Era il 2006, era il 9 luglio, quindi in pieni mondiali, sì, era la nostra
3: Italia campione
0: del mondo.
3: Anche se per i più svegli d'Italia ha influito di più nei loro ricordi l'estate dell'82,
1: esatto,
3: che ha vinto.
1: Ed è lì che voglio arrivare, perché guarda caso la coincidenza, il Corriere della Sera oggi pubblica la prima pagina del Corriere del 12 luglio 82, l'Italia ha vinto il mondiale. Pertini, il giorno più bello della mia presidenza.
2: 12 Già. Luglio 82, data di nascita, il giorno dopo la vittoria del mondiale, di Antonio Cassano, che noi abbiamo collegato a Livorno con Leonardo Fiaschi.
5: Io faccio anche, sai che cosa faccio anche?
0: Sì. Cosa?
5: L'assistente del computer. Chiara, ma ti funziona?
0: No, di nuovo sono senza connessione
3: anche
0: stamattina
3: oggi.
0: Ma ho deciso che chiamerò il tecnico alle 6 ogni mattina per farmimelo venire a sistemare prima o poi.
2: No, se ti segue la connessione Cassano, insomma.
0: Però a memoria mi ricordo che oggi è anche il compleanno di Lino Banfi.
2: Quella
5: veramente.
6: Che cose succedono questo?
5: Ma lo sto dicendo così in questo modo.
0: Tra l'altro cade lo stesso giorno del nostro hater. Si chiama L. Benfi,
1: sì,
0: anche lui compie gli anni oggi.
1: È un
0: caso assurdo.
6: Guarda un po', non ti funziona il computer.
0: Esatto, L. Benfi, lei come tecnico potrebbe funzionare meglio. Se ne intende un po' di più con il suo amico Ciccio Gamer.
2: Abbiamo esaurito tutto il parlato, da qui alle 9 chiede alla regia o possiamo andare avanti amabilmente?
0: Intanto salutiamo la regia, Giuseppe Milano con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Facciamo la domanda, 331 80 90 101, qual è il vostro paradosso? E adesso Riccardo vi spiega cos'è un paradosso.
3: Praticamente un paradosso addosso e quando cioè, tu sei una cosa invece è un'altra.
0: Più o meno.
2: Sì, paradosso, non so, è fare il barman essendo astemio.
3: Questa cosa vuoi sapere.
1: Paradosso, esempio, ieri, no? Erano in 4 a parlare di pace nel mondo vendendo armi al mondo.
3: Bellissimo. Io faccio la radio senza sapere l'italiano, per dire.
0: Per esempio.
1: Il paradosso è il paracadutista con le vertigini. Il macellaio vegano.
0: Il nutrizionista che lo trovi al fast food.
1: Il nutrizionista che griglia.
2: Ecco. Cassano ha scritto un libro senza averne mai letto uno.
0: È vero.
1: Il paradosso è quello che sa tutto di sport ma non ne pratica uno.
0: Giusto. Per una cosa che proprio non si direbbe di voi. Poi alla fine, se fate un determinato lavoro, avete determinate caratteristiche e poi nella realtà arriva l'opposto.
1: Il pasticcere che odia i dolci.
2: Giusto.
7: Se come si permette.
2: Chi direbbe.
7: È impossibile.
0: Buongiorno, Eugenio Massari.
2: Vabbè. Chi direbbe che io sono pieno di amici livornesi? Ad
1: appunto, appunto.
0: Un pisano, appunto. Beh, certo.
1: Bah.
0: E allora aspettiamo le vostre voci al 331 80 90 101. Si parte con la banda e con la nostra musica.

0: grande Dua Lipa. Grande Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, no, come si chiama questa qua?
1: Dua Lipa.
0: Ah, non lo so io lì, il francese.
2: Ma che francese?
1: Don't start now, non cominciare adesso. Antonio Cassano alla banda di R101 attraverso le corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno a entrambi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, no, buongiorno a entrambi. Senti, le corde vocali.
2: Allora,
1: quali dici giocatori meglio che hai giocato?
0: I giocatori meglio che hai giocato.
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica.
2: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
0: Che praticamente è legata al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, è Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
0: Sì, parla, che ti va addosso, no?
2: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiena di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
0: È vero.
5: Ma che senti, vuol dire?
0: Come ti permetti? Come ti permetti io un percorso? Io un percorso.
1: Abbiamo lei Adani a casa di Riccardo Russo.
2: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconoscibili, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
0: Pardo,
2: esatto.
5: Perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
0: Escandescenze, come ha detto
6: il Bizzotto, cioè Rimedio alla Rai. Ci che l'altra sera, dopo l'ennesimo exploit vocale di Adani, a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
1: È vero, non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno banda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vai a capire perché, non lo so. Se le metto in bocca singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
2: Formaggio per formaggio no. Anzi, però calzonante. Poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
2: Vedi? Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronzata.
2: Tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare nomi, ciccia.
2: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50 io. Gradi e un ventilatore. Questo è il titolo
6: del tuo dramma.
1: Del mio dramma casalingo. Lo raccontiamo tra poco.
0: Anch'io, guarda che mi sto sudando.
1: Ah,
0: scusa,
1: sì,
0: c'è un ventilatore.
1: Ma tu lo riesci a tenere acceso?
0: No, tu non dà fastidio.
1: Il vostro paradosso raccontatecelo al 331 80 90 101.
0: E allora tutti, sapete dove andiamo adesso?
1: Dove? Andiamo lì!
0: A Berlino!
5: Andiamo a Berlino!
1: Cernia!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: con Ernia, siamo passati da Berlino alle 7:18. Buongiornissimo dalla banda di R101. Notte calda, ragazzi?
1: Notte calda, però sei te che sei partita questa cosa del paradosso legato a un ventilatore?
2: Notte calda e sono sveglio, no?
0: Il mio fidanzato lavora nel tunnel del vento di Milano, un macchinario che simula la caduta libera, dove il vento può raggiungere i 350-400 km orari per permettere alla gente di volare. Lui è dentro lì tutto il giorno.
1: Ci sono stato, ci sono delle pale larghe 6 metri che sviluppano
0: quattro
1: una forza.
0: Quattro turbine come quelle degli aerei che
2: da
0: smuovono l'aria in modo da poter far volare le persone.
1: E riescono a sostenere un corpo, certo.
2: Ho volato.
0: Può essere che io se accendo il ventilatore A1 in casa, quello mi sfasa perché gli dà fastidio l'aria e gli blocca il collo. Oh, io ve lo giuro.
2: È il re del paradosso.
0: È una roba assurda.
1: Sì, lavora in una galleria del vento, gli dà fastidio la porta aperta.
0: Corrente.
2: Allora, tra l'altro, non ti ho mai detto che insomma, quando venni a volare a Rho, poi atterrai a Capodichino.
0: Scusa,
3: non te l'ho mai detto. Che volo hai fatto?
2: Non farti rimanere male, ma insomma.
1: L'enologo Astemio potrebbe anche esserci. Il barista Astemio.
2: Scusa, ma c'è uno dei più grandi enologi italiani che si chiama Paolo Massobrio.
0: Sì, e allora dai, abbiamo fatto un bel po' di esempi. Ora tocca a voi al 331 80 90 101. Qual è il vostro paradosso?

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio in TV sul canale 67 del digitale terrestre o attraverso il vostro smartphone, lo so che ce lo avete già in mano, scaricatevi l'app così ci potete ascoltare e portarci ovunque stiate andando.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: 100%.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: R101 Meteo.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: sole quasi ovunque in queste prime ore della giornata. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose della penisola, con la formazione di improvvisi temporali sull'Appennino centrale e meridionale. Possibile qualche breve acquazzone anche sulle Alpi occidentali. Temperature massime in lieve calo al nord, stazionarie o in leggero aumento nel resto del paese. Caldo intenso in Sardegna con picchi di 38 gradi, punte fino a 36 al nord e sulle regioni tirreniche. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali, mari per lo più poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Giorgia, canzone protagonista del Festival Bar 1900.
1: Eila.
0: Quasi 98, dicono la regia. 99, vinto da?
2: Giorgia.
3: Fernando Proce.
0: No. Giovanotti.
1: Grazie,
0: ho vinto io. Presentavano la Marcuzzi con Fiorello. Grande annata.
4: Perché sta botta di nostalgia così?
3: Ho detto Fernando Proce perché Fernando Proce
1: l'aveva fatto. Sì, aveva fatto
5: il
3: Festival Bar.
1: Ma anch'io avevo fatto il bar, non il festival.
0: È così, anche perché stiamo rispolverando tante canzoni estive che ci fanno stare bene con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
3: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice, è nato, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
3: è quasi sempre in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
3: piccolo,
1: no,
3: diciamo.
1: Sottintende no. Equivale all'urlare.
3: Sì, ecco, all'urlare. Sì.
1: Equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
3: No, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, il primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha
4: fatto.
3: Allora, cioè, scusa, scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice.
1: Sì.
3: E poi c'è stato il battutone del vertice NATO. E a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
0: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
3: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri per un lapsus.
0: Ha chiamato Putin comunque, Zelensky.
3: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
0: Zelensky, si ride amaro. Prontezza di riflesso, esatto.
3: Sì, humor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta di
0: attore,
3: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
0: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
3: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia, diciamo.
4: È tutto molto bello,
1: è tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90.
3: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
0: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
6: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
0: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche perché è allenatissimo, ogni tanto si arriva su che
4: sei spompato,
0: con la lingua per terra.
1: Cioè, quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
0: determinati
1: corre.
0: Movimenti, sì.
1: No, non
0: io
1: li
0: la
1: fai.
0: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare. La porto dietro.
4: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi mezza
0: sportiva,
4: salita.
0: Ma no, la bici in salita mai.
1: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo. Ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
3: di,
1: no?
3: Di esistenziale,
1: dei diciamo. Vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute. Che
3: mica dobbiamo fare tutto noi.
1: Esatto, appunto.
0: Ho un sacco di soldi, ma mi vesto sempre con gli stessi 3 abiti.
1: Esatto,
0: cose
1: esatto,
0: così.
1: Esatto. Sono generoso, ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
3: Adri,
0: però
3: dai,
0: qua c'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco,
1: certo.
0: Da Massa Carrara.
1: Ma sentiamo cosa avete detto.
7: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico. Lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto. Però adoro il pesto.
3: Sì.
7: Ciao.
1: E vedi?
3: Ma Vabbè, vabbè.
0: Assurdo.
3: Abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
1: sì,
3: però li schifa.
1: Non è tua figlia.
4: Giusto. Ma non dirglielo così in diretta.
3: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo prima o poi.
2: Posso dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
4: Sì.
2: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
4: No, ma non è quello il paradosso.
1: Continua a sniffarla.
0: Sì. Raccontateci i vostri paradossi al 331 80 90 101. La banda è qui in diretta, come ogni giorno, fino alle 9.

0: Alex Warren, si sono fatte le 7:39. Ci state raccontando i vostri paradossi, le cose assurde che vi riguardano al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao banda, per quello che mi riguarda, io ho sempre amato la matematica, il disegno artistico, il disegno tecnico, e ho sempre odiato la geografia e faccio il camionista. Ciao banda.
0: Ti tocca ripassarla quotidianamente.
2: Non
0: in
2: è male. Poi infatti si è perso stamattina, non sa da dove non sa da dove chiama.
0: Raccontateci la vostra, 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono, è Yomo!
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici.
12: Aia! Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 € oppure 139 € al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 €, valore di riscatto 7.553 € tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta!
6: Amazon.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta!

0: Un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.

0: scaletta di R101, uno ogni ora. Potete riempirlo voi con una vostra richiesta musicale al 331 80 90 101. La canzone che vi fa stare bene, ne avete una in testa? Proponetecela. Come ha fatto questa amica, Melissa?
1: Ciao R101, sono Melissa da Firenze e la canzone mi farebbe stare bene. Oggi è Somebody's Love dei Queen.
0: Dai.
2: Mamma mia, quando mi piace la parlata toscana.
3: È tutto aspirato, la H aspirata, la Q aspirata.
0: Arrivano i Queen.

0: Queen più difficile da cantare live, lo diceva lo stesso Freddie Mercury, l'ha scritto nella sua biografia. Somebody to Love è difficilissima, ma io lo so, ve la siete cantata tutta alla stragrande, anche noi qui alla banda di R101.
1: Perché Bohemian Rhapsody è facile invece.
0: Infatti, ma probabilmente più di Somebody to Love. La prossima canzone che ti fa star bene tra un'ora al 331 80 90 101.
2: Paradossi.
0: Lì dove ci state dicendo i vostri paradossi.
2: Esatto, il medico ipocondriaco potrebbe esistere secondo voi? Magari qualcuno cerca rifugio e sicurezza in questa professione avendo in
0: che timore. Ha paura degli aghi magari.
2: Ti immagini?
0: Avanti, sentiamo.
3: Ah, per me è assurdo quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao. Grazie da Bari.
0: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
4: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Sì. Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
5: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Vada da Como, ciao. Buona giornata.
0: È vero, è comune anche
2: ama
0: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
4: Ce n'è di gente.
2: È strano.
4: Abitata.
0: Ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
1: Mia moglie è fedelissima, ma guarda Temptation Island. Questo è un paradosso.
6: Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti nel viaggio del viaggio dei sentimenti all'interno del viaggio dei sentimenti.
1: Sì, vabbè.
0: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia. Reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Si fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Sono in tre quindi.
6: Samantha nel gioco riconosce il tuo partner dalle parti del corpo. Non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
1: No. Come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
0: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
1: Attenzione, attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
1: Bello.
6: Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
1: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza così, ottenere risultati.
1: Come
6: il motto di Sabrina è: l'erba di vicino non gira mai.
2: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
0: Lei
6: mi ha detto
0: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
1: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo partner continua a spegnere la fiammella.
0: Esatto. Grazie Filippo.
1: Grazie.
0: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì vai in onda la prossima puntata, diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
0: Alle 21.30.
2: Scrivi, lunedì 21.30. Ecco.
0: Tra poco invece qui il Tortorella Challenge. Rimanete con la

0: tributo a Napoli e a Maradona di Baby K con Tuca Macarena su R101.
1: Ciao banda.
0: Ciao.
1: Grazie perché ieri ho potuto assistere a un bellissimo concerto dei Five con i biglietti, con i golden ticket vinti durante la vostra trasmissione.
0: Grande.
1: È stata una serata divertentissima, un tuffo negli anni 90, atmosfera divertente con Rudy J e poi il super concerto dei Five. Grazie ancora, Mara da Sive.
0: E allora everybody get up singing.
2: Brava, brava, grazie. Ci dà un enorme piacere avervi fatto felici e avervi permesso di trascorrere una bella serata.
0: Ci dà anche il gancio per dire che non è finita qua.
2: No.
0: I regali musicali di R101 tornano spesso, quindi rimanete con noi.
2: Ma
0: prima però c'è una tassa da pagare.
2: Sì, veniamo alle note dolenti perché sono quasi le 8 e ogni giorno si ripete questo rito. La sfida è la battuta più brutta del giorno.
3: Ma non c'è mai un condono?
2: No.
3: Se ne fanno tanti in questo paese.
2: Mai, mai.
0: Ah, ieri finalmente ho fatto una cena con i parenti del mio materasso, ragazzi.
4: Sì.
0: Conosciuto il cuscino di primo grado.
4: Bello.
2: Il cuscino di primo grado.
4: Bella però. Questa
2: allora,
4: è una battuta top.
2: Sì, messaggio per Trump. Messaggio per Trump. Chiara Tortorella sta sviluppando l'arma atomica. Sappilo.
0: Ce l'ha sotto il materasso proprio.
2: 331 80 90 101. Tra poco, dopo la redazione, il Tortorella Challenge.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, cui era sfuggito il piccolo. Inutili soccorsi. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Rallentamenti per traffico invece sulla A4 tra Nodo di Pero e Milano Est viaggiando verso Trieste. Code per traffico anche sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano rallentamenti sempre causa traffico tra gli incroci uscita Pomezia Centro, Castelli Romani e Castel Romano Trigoria, procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4, siamo su R101, c'è la banda e quindi c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Inizia ora.
1: Sì, la sfida è la battuta più brutta del giorno. Chiara che ne pensa una quotidianamente. E voi che avete lo stesso livello enorme di fantasia e arrivate a replicarle. C'è chi anche definisce il Tortorella Challenge comunque simpatico.
0: Sì, dai,
1: facendo dei paragoni.
0: Sarà.
1: Simpatico come cosa, ad esempio?
2: Tortorella Challenge è simpatico come la spia rossa del motore che ti si accende dopo 600 km mentre stai andando in vacanza e te ne mancano ancora 400 per arrivare a destinazione.
1: No.
0: Beh, almeno si accende, ti avvisa che c'è qualcosa che non va, così ti puoi fermare con calma.
1: Beh, sotto questo sole è bello pedalare anche. Quindi. Mamma mia, se avete altri paragoni da fare, 331 80 90 101, al di là della battuta, il Tortorella Challenge è simpatico come cosa.
0: Sì, e poi arrivano, sono dei creatori i nostri amici, molto creativi. C'è anche J-Ax che però è voluto passare da queste parti per una sua versione personale, personalizzata, della sigla del Tortorella Challenge. Vai, Jay!
3: Ogni mattina con la banda c'è un'allegra sarabanda che alla radio manda in onda un grande show. Dammi il regalo e Chiara che le rubriche non son poche, c'è anche il bim bum boomer per chi anziano un po'. Piaschia go go, come fa? Non so. Con la voce va dal Albano fino a Zo.
0: Wow.
3: Militello col bell'aneddoto, ma sto challenge ogni dì, però anche no.
1: E poi, bello. Tornando ai paradossi,
0: bravissimo.
1: C'è uno che trova il tempo di fare ste cose e dice di lavorare comunque nella vita.
4: Sì.
1: Ecco, questo è il paradosso.
0: Anch'io dico di lavorare, poi vengo qui e racconto che ho cenato con il mio materasso che mi ha presentato i suoi parenti. Ho conosciuto il cuscino di primo grado.
1: Che bello, che divertente.
5: Guarda.
0: Oh, ragazzi. Allora, cosa? Leonardo Fiaschi schiera il suo giudice di gara. Chi è?
5: Bruno Barbieri.
0: Bruno Barbieri, grande esperto di topper.
5: Topper.
0: Dall'altra parte Riccardo Russo, chi schiera?
6: Giorgio Mastrota con una promozione, un'offerta incredibile.
7: Io voto Giorgio Mastrota.
6: Vi offro due tappeti al prezzo di...
7: No.
6: Due materassi al prezzo di quattro.
0: Solo un giudice di gara verrà
6: scelto. Entro sabato mattina, ma solo il pomeriggio.
1: Il bello è che uno vota l'altro, è bellissima questa cosa.
6: Io voto Barbieri.
0: Valuterà gli sfidanti che stanno ancora arrivando, hanno ancora qualche minuto di tempo al 331 80 90 101. E poi... sarà Tortorella Challenge.
8: Io preferirei prestare dei soldi a Dadinolfi che andare avanti col programma.

0: Icona Pop, prima di un altro momento iconico di R101, il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh. Sei sette anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre più brutto.
0: No,
3: bello
0: TikTok.
3: Quello di ieri, bello.
0: Sì, io sì. Paolo Dini.
2: E la gente si chiede, ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma non ce l'avete una famiglia?
0: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. Voi grazie che ci commentate.
2: Un amico, un coscritto mio l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha
4: fatto bene.
2: Arrivare a 60 anni per fare queste figuracce.
4: Ha fatto bene.
0: Oh. Puoi spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini. Insomma, sì,
2: ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene. Oh, io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso contro la mia regione.
2: Bello. Alla Corte Suprema.
4: Certo.
2: Bello.
4: Ecco, quindi è chiara, occhio come ti muovi. Perché...
2: La Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
0: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto
3: chi?
0: Giorgio Mastrota.
5: E allora amici, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole e soli 2 coperti.
0: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
5: Non lo so, viene meglio la promozione.
0: Ma Giorgio Mastrota dice la canzone. Vabbè, il
3: ma
0: delirio
3: veramente.
0: Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
0: che rispondono. Sì?
2: La canzone già oppure
0: è bellissima.
2: L'ha fatto. Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
0: Ma Giorgio Mastro.
2: Ho capito. Oh, adesso ho capito.
0: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera e ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi. Cominciamo così.
6: Allora, ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
0: Certo.
6: Ciao, Andrea da Padova.
0: Andrea!
4: Il sapido Andrea da Padova.
2: Il sapido Andrea. Sentiamo.
0: Vai!
7: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto. Gli hanno fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico. Francesco da Bra.
5: E allora Dabra. Siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
2: Certo, gli irrighiamo anche la macchina.
4: Ma vai a staccare la corrente.
5: Grande.
2: Cos'altro c'è in più?
0: Terzo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao banda.
0: Ciao.
8: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
0: Davvero?
8: Il prontosauro.
0: Dio.
8: Alessandro da Brescia.
2: E anche Brescia ce la siamo giocata.
0: Sì.
2: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
0: Si sente, si percepisce.
2: Sì, avanti.
9: Attenzione, signore e signori, oggi Davide Loggia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
2: Grande.
9: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol. Marco. Allora. Materassi.
0: Sì.
9: Ciao da Peppe da Napoli.
0: Ciao Peppe da Napoli.
2: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì. Sì, no, sì. Quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
2: Sì,
0: molto,
2: sì.
0: Molto.
4: Bravo.
0: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
10: Ciao Chiara.
0: Ciao.
10: Per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
11: Chi sei?
10: Chi sei?
0: Non ricominciate.
11: Come ti chiami, no, di nuovo?
3: Ah, sono loro.
11: Dai, chi sei?
10: Ida.
11: Da
10: Milano.
0: Vai,
10: ho 6 anni.
11: Dai, la battuta, amore.
10: Un orologio dice un'altra. Un altro orologio.
0: Sì.
10: Vuoi una tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.
11: E uiwa!
0: Io voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non pensa. È Ida, è Rida da Milano.
12: Ida.
13: Oh mamma mia.
12: Rida lei.
14: Per voi. 40 e 4 di questi tre materassi.
12: Questo è il baffo.
0: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Bart Strota.
12: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Sta morendo.
12: Si sta strozzando davvero.
0: Lui entra nel personaggio talmente tanto.
12: No, dai, sta vomitando. No. Allora,
0: c'è qualcuno a Livorno che può
12: io
0: andare.
12: Vado avanti io, ma Strota.
4: Potete chiamare il 118.
13: In questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
12: Sì, è uguale. Quindi oltre ai materassi vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano. And the winner is Leo.
9: Attenzione signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006. Parte Pirla dalla bandierina. Materassi. Gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
13: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzur.
12: Di Pizzur, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta.
13: Preciso.
4: Nel frattempo Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
0: È morto. Tutto bene Leo, facci sentire.
12: Aspetta.
4: Sei vivo?
0: Sto bene.
15: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori. Sì. Provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
12: No, non fatelo, cazzo.
15: Fatelo tutti, anche voi non ora fatelo. In onda. E ditemi se dopo 3 secondi non vi andate a vomitare.
4: Anche voi bambini, dai, su.
15: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. No, voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
12: Certo.
15: La voglio sentire.
12: Certo.
0: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare
4: per
0: un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge, ma torna domani alle 8. State con noi.

0: Summer Punk, Francesco Gabbani su R101 alle 8:19.
1: Volevo dire che facciamo bella promozione. Hai fatto una...
2: è vero, c'ha ragione, vengo a vomitare.
3: Vedi? Vedi, vengo a vomitare.
0: Voi che ci provate
3: Chiara,
0: anche.
3: Fallo te. Fallo, Chiara.
0: C'è R101, dammi il regalo.
4: Non ha il baffo però.
5: R101, dammi il regalo.
0: Non è che se Leo Fiaschi vi dice di buttarvi giù,
4: appunto,
0: non lo fate, ecco.
4: Appunto.
0: Invece dovete fare quello che vi diciamo noi, urlare al 331 80 90 101, R101, dammi il regalo, per vincere
4: che cosa?
0: Questo meraviglioso album di Saldavinci.
4: Bellissima sta cosa, per sempre sì, no? Poi c'è anche tutti gli altri pezzi conosciuti dai fans, ecco, anzi, sì, di Saldavinci.
6: Sottolineiamolo che ci sono anche altri pezzi, cioè, oltre a...
0: c'è Rossetto e Caffè, c'è il featuring con Serena Brancale, dimmelo.
4: C'è Mascara e Cappuccio. C'è tutto.
0: Tiene in coppia tante canzoni.
4: Va bene.
0: Poesia. E se lo accaparrerà il primo che ci manderà R101, dammi il regalo con la sua voce al 331 80 90 101.
6: Scusami, controlli se c'è anche Rimmel e Orzo in tazza grande.
0: No, c'è ayer e domani.
4: No, non leggere al contrario.
0: Pessimi pensieri.
4: Ecco.
0: I nostri. Una lettera e un mazzo di rose.
6: Quando facciamo questa cosa, va bene.
0: Beh, chi arriverà per primo avrà anche la possibilità di vincere i nostri gadget con un nuovo giochino qui alla banda di R101.
4: Cosa deve fare la gente al via? Cosa deve fare, Cristiano?
0: L'abbiamo detto, sì. È chiaro per tutti, stanno già arrivando, anche se devono aspettare il via ufficiale dato dal baffo qui alla banda di R101.
6: Scusate, potete fare piano col programma radio che sto parlando con Peppino un attimo.
0: Come? Dica, dica.
7: E allora, quanti inquadrami queste tre? Inquadrami queste tre! Via!
4: Bravo!

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina, ci svegliamo insieme e andiamo dove volete.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: MG. Find your more.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
16: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
17: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One more time. Un'altra volta regaliamo il disco di Sal Da Vinci qui a R101 perché c'è
1: R101, ma che regala!
2: Tieni il regalo! Dammi il regalo!
3: R101,
1: R101,
4: a chi è?
1: Dammi il regalo!
4: Ah, il baffo! Anche qua. Dai.
0: Chissà chi è arrivato per primo, lo scopriamo subito.
5: Dammi il regalo!
6: R101. Dammi il regalo.
0: Anzi, si parte dalla terza posizione. Chi è arrivato? Lilli. Per vincere Sal Da Vinci.
7: R101, dammi il regalo!
4: Peccato.
0: Di poco rispetto a lei.
7: Dammi il regalo!
4: No.
0: Ma regaliamo Sal Da Vinci a lui!
8: R101, dammi il regalo!
0: Alessandro da Cosenza si vedrà recapitare a casa, perché ormai è suo il disco in vinile di Sal Da Vinci. Alessandro, ciao!
9: Ciao, buongiorno, sono contentissimo e non ci credo.
0: Grande Ale!
10: Buongiorno.
0: Di dove sei?
10: Di Cosenza.
9: Di Cosenza. Sono in macchina, sto andando, adesso sono fermo, sto andando al lavoro. Sono contentissimo e non ci credo.
4: Ah dai, che è andata bene.
0: Credici.
4: Cosa fai di bello a Cosenza? Che mestiere fai?
9: Allora, io sono un informatico, quindi lavoro dalla mattina alla sera davanti al computer, quindi sono abbastanza toccato di testa.
10: Se no, non
9: bisogna essere un po' toccati.
10: Se no, non ascoltavi noi, ecco. Questo.
9: Ciò che ne consegue. Sorella.
4: Guarda, c'è giusto.
0: Grande.
4: Chiara ha continui problemi con la rete, con il web del suo di dispositivo.
0: Se passi da queste parti.
4: Gli dai una sistemata.
9: Ok, perfetto, il numero lo avete, chiama e ti faccio la consulenza. Gratuita ovviamente.
0: Ovvero mi dici di staccare e riattaccare la spina, che è la base di tutto, no?
9: Allora, sì, il cosiddetto stacca attacca.
4: Allora, Chiara davanti a sé una tastiera, una pulsantiera, una jingle machine, 16 tasti, sì. Tutti numerati dall'1 al 16. Sotto uno soltanto di questi numeri si cela l'effetto vincita, che permetterà a te di portarti a casa, oltre al risultato già ottenuto, l'album di Sal Da Vinci, anche un bel saccone pieno di gadget di R101. Si è raggiunta sta primavera la cassa Bluetooth, prima dell'estate è arrivato il telomare e anche una fetta d'anguria con il nostro marchio.
9: buono, grazie, ottimo.
4: Allora,
9: ottimo.
4: Tre tentativi a disposizione, vai.
9: Allora, vai, provo oggi il 9, provo il 9.
0: Vai, dai, allora dai. Cominciamo così.
4: No, ma non è vero.
0: Veramente.
4: No, al primo.
9: No. Giornata,
4: tu sei, non sei un informatico, sei un hacker.
11: I 10 vice mondiali, grazie.
4: Tu sei il mondiale.
9: No, dai, veramente.
11: Compriamo un grattevinci insieme, facciamo società.
4: Al primo colpo.
9: Ci provo ogni tanto, ma non va.
0: Dimostriamo, Alessandro, che di un altro numero per dimostrare che c'è tutt'altro. Negli altri
9: allora,
0: 16, 15 tasti.
9: Avrei detto il 7.
0: Il 7, sentiamo.
11: 7. Bello.
0: Tarara.
11: Tutto il calcio minuto per minuto.
10: Bene.
0: E poi dici
11: linea Mary.
0: L'11.

0: compagnia tutte le mattine, eh.
1: Senti un po', ma se sei
0: fantastici.
2: Tu grande Ale.
1: Se sei
0: non
1: così...
0: solo la mattina, anche il pomeriggio. Bravo. Scusami, vai.
1: No, no, te lo dicendo, se sei così fortunato al gioco, dici almeno che non batti chiodo in amore.
0: No, no, no, sono sposato.
1: Ah,
0: sono
1: anche
0: sposato,
1: lì. Ah,
3: sì, sì, questo sì. È quello che credi tu. Ma va bene. Va bene, allora niente.
2: Hai ora... fatto l'unplane.
3: Ecco, quindi.
0: Grazie, grazie, gentilissimo.
2: Ci hai svuotato le tasche.
0: Ci hai svuotato, infatti, dai. Consulenza doppia gratis, dai, va bene,
2: grazie.
3: Grazie. Bel pacco in partenza per te, che naturalmente fa? Era nel deposito che è andato a fuoco,
1: dai,
3: stanotte.
1: Scemo.
0: Milano,
3: scherzo, naturalmente.
1: Che si fa quest'estate? Vacanza? Spegni il computer per qualche settimana?
0: Sì, spero almeno 2-3 settimane, fine agosto, prima di settembre sicuramente, perché quest'anno è stata dura veramente.
2: Okay. E rimani nella tua zona che è meravigliosa, dove tutti vengono per le vacanze?
0: Sì, senz'altro.
2: Grande Alessandro, allora ci sentiamo nei prossimi giorni, visto che tutte
0: perfetto
2: le mattine sei qui con noi. Complimenti.
0: Perfetto, ci riprovo.
2: Ci riurli in live R101, dammi il regalo.
0: Assolutissimamente R101, dammi il regalo.
1: E vai.
2: Tutto
0: buona
2: tuo
0: giornata. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, presto.
1: Ciao.

capitano della nazionale italiana cantanti, anche Salda Vinci giocherà contro la nazionale politici il 13 luglio alle 21:30. Lo vedremo anche in campo Salda Vinci dopo avervi regalato il suo vinile. E stiamo ancora aspettando le vostre voci con i vostri paradossi, quella cosa che proprio nessuno direbbe di voi. 331 80 90 101.

0: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire: lo faccio a settembre.
1: Sistemo casa a settembre. Ricomincio ad allenarmi a settembre. Cambio auto a settembre. Ma perché aspettare?
2: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
3: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
0: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto?
11: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.
20: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere.

0: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria.
4: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: 101 anche in questo 9 luglio per tutto il giorno. Ogni ora potete scegliere la canzone che vi fa stare bene. È arrivata una richiesta pazzesca, un artista che non tanto si sente in diretta in radio. Sentiamo.
1: Sono Marco da Genova, la canzone che mi farebbe stare bene se me la mandate in onda è una bella canzone, quella che volete, di Bon Marley. Dato che mi sto recando al dopo lavoro in spiaggia alla Playa dei Saraceni per passare una bella giornata di mare fino a stasera. La Playa dei Saraceni, perché non sapete, sarebbe tra Noli e Spottorno, ci vuole mezz'oretta di viaggio, perciò se me la mettete me la fate sentire, grazie, ciao.
0: Tutto l'itinerario l'ho raccontato.
2: Maia dei Saraceni, che venga il feroce Saladino a farti ombra per tutto.

0: addirittura la canzone del secolo secondo la BBC.
1: Wow.
0: Inno della pace dal 2020, inno globale per l'UNICEF. Bob Marley su R101.
2: Ci sono più inni della pace che paci.

0: vero.
1: Vabbè, vabbè, prendiamo la buona e speriamo sia un auspicio.
0: E questo è un paradosso, cioè, alla fine.
1: Un altro paradosso.
0: Cantiamo più sulla pace che quella che facciamo. I vostri paradossi al 331 80 90 101, sentite qua.
2: Ciao banda, Mario da Reggio Emilia. Il mio paradosso è che io sono geometra, sono 35 anni che lavoro come geometra e soffro di discalcolia, quindi faccio su dei casini impressionanti e non immaginate che fatica devo fare.
1: Ottimo.
0: Sei tu che mi hai fatto la scala di casa che ha due gradini che non tornano.
1: Mamma mia,
3: ragazzi, invece gioco a tennis, guardo la pallavolo, il calcio non lo seguo, ma sto guardando i mondiali. Ciao.
1: Mi infilo al volo solo per descrivere questo amico che dice: non so nuotare, ma faccio il subacqueo.
0: Ottimo!
1: L'ha scritto lui.
0: È vero.
4: Sì. Vabbè, mi infilo io invece, perché se segue i mondiali vuol dire che possiamo aggiornare un po' qualche curiosità. Allora, abbiamo Leo Messi che rischia di diventare il capocannoniere più vecchio della storia dei mondiali. Davor Zucker nel 98 vinse la scarpa d'oro riservata ai cannonieri dei mondiali a 30 anni, lui ne ha quasi 39, quindi parliamo di quasi 10 anni in più. Eredità regolamentari che ci porteremo dietro da questo mondiale ha fatto discutere il caso del paraguaiano che, coprendosi la mano, aveva forse detto qualcosa a un collega turco e per questo è stato espulso. In Italia non ci sarà questa regola, quindi si potrà continuare a confabulare,
1: a mettersi la mano davanti,
4: a mettersi la mano. Okay. Mentre invece io personalmente sono contento, sarà allargata la giurisdizione del VAR anche sui calci d'angolo. Prima, se la palla andava in corner e magari l'arbitro aveva sbagliato la valutazione perché magari ce l'aveva buttata l'attaccante e non il difensore, stavolta dal prossimo campionato si potrà intervenire, quindi il VAR potrà stabilire anche rivedere la giustezza, quindi, dell'attribuzione di un calcio
1: d'angolo. Quindi è verosimile che una partita avrà più interruzioni.
4: Questo sicuramente, insomma, perché comunque è una cosa che accade abbastanza spesso. La Germania, una delle grandissime delusioni di questo calciomercato, riparte in panchina da Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. E invece menzione per gli animali veggenti che hanno fatto anche la storia di alcune edizioni passate, come non citare il celebre Polpo Paul, che nel 2010 indovinò ben 7 partite su 8, compreso il risultato della finale, che morì su un letto di patate 3 mesi dopo
5: la
4: fine.
5: Povero. Non l'aveva previsto.
4: No, questo non l'aveva previsto. Invece nel 2010 poi fu un po' offuscato, diciamo, nella fama dal Polpo Paul medesimo. Ci fu anche un parrocchetto, che è un
0: pappagallo
4: di origine malese, che addirittura indovinò tutti e 4 i risultati, tutti e 4 i quarti di finale.
1: E quest'anno, quest'anno non c'è neanche una nutria.
6: Vince la Francia! Vince la Francia ai mondiali!
4: Cerbiattino, qualcosa,
6: vince la Francia!
4: Vabbè.
0: Questo è sound.
4: Questo è il parrocchetto di Bra che dice che stasera
6: la Francia,
4: il primo quarto di finale sarà appannaggio della Francia, e Francia-Marocco. Insomma, ci sono anche un po' di preoccupazioni per quello che riguarda la gestione dell'ordine pubblico del post partita.
1: Esatto, perché a Parigi, che uno o l'altro, qualche problema potrebbe nascere.
0: Gli aneddoti mondiali.

0: Ehi là!
1: Eccoci!
2: Siete già qui, Fernando
0: ve
2: e Gina!
0: Ve ne volete andare via, veloci!
2: Tempo della sigla, no?
0: E allora lancia

0: Pace con tutta la sua gang qui in studio a Milano. Ci sarà anche Regina per fare l'Happy Bidet a Lino Banfi oggi.
1: Oh yes!
0: Tra i tanti compleanni, se lo fate nelle prossime ore, possono festeggiarvi gli amici del Procediamo, mentre noi torniamo domani mattina dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini
2: e Wiwa,
0: Cristiano Militello.
3: Ci becchiamo, amici.
0: Le voci di Leonardo Fiaschi, Lino Banfi, Cassano. Il baffo.
4: Non lo fare.
5: Di svenire.
0: Grazie Riccardo Russo.
6: Buongiorno,
0: dalle 5.
6: Banda. Il mio paradosso è che io quando ero piccolo ho sempre odiato il nome Riccardo, ecco, perché lo associavo ad un bimbo col quale si giocava per strada lì in compagnia vicino a casa,
4: antipatico,
6: perché era un bambino antipaticissimo.
4: Lo sapevo.
6: Ho chiamato mio figlio Riccardo. Ciao.
4: Ma in onore mio l'ha chiamato così.
3: Saluta mamma. Saluta mamma. Certo.
0: Salutiamo anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Ci ritrovate tutti qua domani e venerdì. Si canta, si balla, c'è la banda di R101.
1: Ciao,
0: ciao, buona giornata.
1: Ciao,
4: ciao ragazzi.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno, i feriti 16.740 e l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon, domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostiuk. Ai mondiali di calcio al via oggi quarti di finale si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Coda di 1 chilometro per incidente invece sulla A25 tra Cocullo e Sulmona, viaggiando verso Pescara. Sulla A56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 7 via Appia si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Grottaglie e Francavilla Fontana, procedendo verso l'incrocio Brindisi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con calma iniziamo, Fernando, con calma, talmente tanta calma che sono già finiti i mondiali.
1: Rocione, che fine hai fatto stamattina? Non hai voglia di aprire la serranda? Dai che sia ora, dai, forza, forza.
2: Viola, sei felice che inizia, procediamo?
3: Sì!

0: Serranda, tira su la Serranda. Sentivo Serranda dal 1970, la Serranda, e apriamo la sta Serranda,
1: 1970.
0: Buongiorno, esatto, era il 1970. Sveglia, la Sabrina,
1: sì,
0: è sveglia stamattina, buongiorno.
2: Dai, Proce, apri che sei dietro la Bambi che spinge, apri.
0: Spinge stamattina, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: È il 9 di luglio, buongiorno caporedattore Aldo Preda.
3: Buongiorno,
0: 9
3: Fernando.
0: Di luglio, e so la memoria dove ti porta, tu da ragazzino ancora con i calzoncini che gioca a pallone nei campi di periferia, per cui sentimentalmente e romanticamente legato al pallone, ti porta ad una vittoria storica della nostra nazionale mentre si stanno consumando gli attuali mondiali. Era Italia Germania.
3: No, era Italia,
0: no,
3: Francia.
0: No, Francia,
3: era
0: Francia,
3: Italia,
0: Francia.
3: In Germania, mondiale del 2006, storica vittoria dell'Italia ai rigori, con rigore decisivo di Fabio Grosso.
1: Che meraviglia,
0: Fabio
3: ormai
0: Grosso.
3: Ci attacchiamo
0: Fabio
3: a questi ricordi.
0: Grosso.
1: Lui viene spesso in Puglia.
0: Vengono tutti in Puglia. Ieri sono stato alla stazione ferroviaria di Lecce,
1: sì,
0: perché arrivavano degli ospiti che poi, voglio dire, fate sti lavori a luglio, sembrava Baghdad, cioè una roba veramente, migliaia di persone con mezzi lavori, un disastro. Ma perché si fanno i lavori? Ci sono dei disagi invece stamattina in Calabria, no Aldo? Per
3: in
0: quanto
3: Calabria
0: riguarda,
3: sì, grossi disagi alla circolazione ferroviaria perché sono state danneggiate alcune linee elettriche e quindi la circolazione paralizzata nelle prime ore di questa mattina, ma adesso sta lentamente riprendendo.
0: Abbiamo la F Motion stamattina.
1: Sì.
0: No, e invece devo dire, ad onor del vero, perché è facile criticare i treni, a meno che il treno che arrivava da Milano è arrivato puntuale, insomma, perché si parla anche di disagi probabilmente sull'altra, non sulla dorsale adriatica, ma su quella tirrenica, quindi Firenze-Roma. Poi insomma vedremo qual è la situazione.
3: Una rondine non fa primavera.
0: Bravo, sigla,
1: vai,
0: per favore,
1: poi, rosso
0: una
1: di sera,
0: rondine
1: bel tempo
0: non
1: si spera.
0: Fa primavera, prego.
1: Una rondine non fa primavera.
0: Un'impressione stamattina guardando il monitor qui dal Salento, voi che siete a Milano, cioè ho scambiato, ma veramente ho detto, ma chi c'è in studio? Ho avuto un flash, a parte che non vedo nulla, occhiali nuovi, lasciamo stare. Ho detto, ma c'è Tina Turner?
1: No,
0: e invece
1: non c'è.
0: Ma una somiglianza.
1: Ma lo stato attuale?
0: Cioè, ho avuto... Ma sì, ma un'impressione assurda.
1: Buongiorno.
0: Dico, cioè non è semplice pensare di essere
3: in programma oggi, Regina, in gran forma.
1: Con, wow, grazie.
4: Regina, la Tina Turner de noi altri.
1: Wow. Cioè qua abbiamo Tina Turner e Barry White della Galera.
0: Marcello, sì, oggi da Pullman, uno addosso all'altro, bello così. Marcello, mi ha fatto un'impressione tale, perché non è semplice lavorare con una morta.
1: infatti.
0: Cioè,
1: è un onore.
0: Apriamo la
1: è
0: borsa,
1: l'erede naturale.
0: Borsa, no, c'è una roba per lei.
3: Molto positiva, sì, questa mattina, più 0,87%.
0: E beh, perché dobbiamo recuperare, nei giorni scorsi abbiamo lasciato qualcosina sul mercato, timore ancora per il conflitto, c'è chi dice che la tregua è stata interrotta, molti contestano perché ve la prendete, poi lo strumentalizzate, Trump anche, ci calcate la mano voi giornalisti, non ha detto la tregua è finita, non l'ha mai detto quel santuomo.
3: Intanto questa notte ha bombardato ancora.
0: Sono quelle cose così, ancora?
3: Certo.
0: Sì?
3: Nuovi raid.
0: Va bene,
3: con morti e feriti,
0: ne parliamo dopo. Allora, oggi giornata importante, volete qualcosa sulla scaletta o mettiamo una canzone, diamo il codice, mettiamo una canzone e poi guardiamo la scaletta, la puntata, perché oggi è particolarissima la puntata, ve lo anticipo. Allora, diamo il codice che si autodistruggerà entro 5 minuti, quindi memorizzatelo e poi cominciamo, prego!
1: 331-8090-101. Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: tutti gli amici di Radio 101, Elisabetta dai Castelli Romani. Ah, Fernando, aprite un pochetto di più sta camicetta. Vai, okay.
1: Buongiorno,
2: vorrei fare un'osservazione. L'anno scorso di questi tempi eravate lì alle dune a Porto Cesareo e quest'anno invece siete tutti in studio a parte Croce che sta in Salento.
1: Non mettere il dito nella piaga. Ma il budget
2: 101 per caso è diminuito?
3: Buongiorno Fernando, sono Vito e volevo mandare un grandissimo bacio, un forte abbraccio ad una tua grande fans, nonché la mia Simona che sta lavorando in CMC. E un saluto anche a tutti i suoi colleghi. Dacci la carica per stamattina.
4: Un bacio,
3: grazie,
4: Simona.
3: Buona radio.
4: Grazie a
1: buon
4: te.
1: Lavoro
4: buona
1: ragazzi del CMC.
4: Ciao, Vito. Allora, collegati anche stamattina tra il Salento e Milano con l'unico obiettivo di rompere la ricca e di unire gli uni con gli altri e gli altri
5: coglioni.
4: Stiamo un attimo sul mio territorio, va, sul Salento. Salutiamo gli amici di Porto Cesareo. Andiamo. Ciao. Perché ogni giorno qua sta diventando il business della Puglia. Cioè, voglio dire, il PIL ormai si basa su questo assalto ai portavalori qua. Ieri, l'altro ieri a Canosa, poi l'altro ieri a Foggia, qualche ora fa a Brindisi?
6: Sì, in questo caso è l'altra specialità della casa, gli assalti agli sportelli Bancomat. Due sportelli Bancomat sono stati fatti esplodere nella notte a Carovigno, provincia di Brindisi, e a Torrecanne, litorale di Fasano. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta.
1: Ah, qual è? La mamma.
4: Com'è? Beh, tu dovresti saperlo, Belletri. Hai parenti nella banda della Magliana. Per cui
1: per me la marmotta è un'altra cosa. Quindi.
4: No. Dai, si scherza. No, comunque sono frequentissimi. Voglio dire, in Puglia è tutto tranquillo nel Salento. Puoi lasciare le macchine aperte, insulti ti porta nulla. Ma sti bancomat e sti portavalori. Vabbè, vogliamo salutare un altro personaggio che rappresenta la Puglia un po' in tutto il mondo, che è Lino Banfi, che è arrivato a compiere lucidamente e in splendida forma 90 anni. Un happy bidet per il nonno Lino Banfi. Dai.

0: bella vita,
1: bella vero? Vita.
0: Cioè, ad aver lavorato con chiunque, da Gloria Guida, De Duis Fenex, no, Duis Fenex, Anna Maria Rizzoli.
2: E sai qual Nadia è, secondo Cass... lui, la donna più bella con cui ha lavorato? Secondo lui?
0: Quale?
2: Nadia Cassini.
3: Oh, che bella! Sì, hai detto poco.
0: Beh, ma belli e Duis Fenex.
1: Anche
0: Duis. Cioè, Anna Maria Rizzoli se la ricorda qualcuno? Anna Maria. Ma
2: certo.
0: Gloria Guida. Tutti insieme,
2: Renzo Montagnani.
0: Preghiamo
1: Gloria Guida.
0: Devo dire un'altra cosa e poi andiamo live per la signora. Attenzione, non so se lo accetterà. Oggi San Siro ospita uno dei più grandi rapper italiani, più ricchi, più famosi, Sfera e Basta.
1: Vai.
0: Vogliamo omaggiarlo?
1: Sì, è mio amico.
0: Con uno
1: vai,
0: dei suoi più grandi successi. Mi dica due tre, suo amico, due tre successi di Sfera e Basta.
1: Grande Sfera, io sono Sfera e Basta. Canterò
0: no, quali canzoni? Due tre canzoni di Sfera e Basta, poi andiamo. Dai, dimmene due tre.
1: Posso dire dopo? Dico dopo.
0: Certo,
3: ma c'è una collega stretta.
0: Suo amico. Ha detto il mio amico Sfera e Basta.
4: Il migliore facciamo rapper Ricky... del mondo è Aldo Preda.
0: Oh,
1: sì, beh, vabbè, giusto.
0: Quello c'è poco da fare. Facciamo Ricky per sempre. Ok?
1: Vai fratello.
2: Ricky,
0: te la senti?
2: Ricky.
3: C'è anche Happy Birthday.
0: Raggiungi i musicisti, noi andiamo, non ti accompagniamo nemmeno con la musica.
5: Noi.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
18: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siete la mia aria condizionata, no, siete.
1: Wow. Giovedì, canzoni, giovedì, tradizioni, canzoni, cultura popolare. Procediamo. R101, canale 67.
2: Oggi c'era un nuovo personaggio.
3: È stato interrotto, Tancredi. Cazzoni, cazzoni, tanti cazzoni e emozioni. E tradizioni, voglio. Canale 67.
2: TV.
4: Comunque, ragazzi, non si può lavorare così. Non mi metto, non vorrei essere mai nei panni di Marcello Zoara. Perché primo quarto d'ora, qua primi 20 minuti, centinaia di vocali, come facciamo ad ascoltarli? Tra l'altro è l'unico regista, l'ultimo anche, rimasto, non in vita, dico, ma in attività, perché non c'è nessuno, tutti in vacanza, mi dicono di là, no? Sulla nostra torre
2: poi
4: sguarnita.
2: Già sono pochi quelli di questo livello
4: e del resto cosa... comunque grazie per essere così tanti. Allora, due cosettine, vogliamo subito capire come siamo messi? Oppure vogliamo spendere due parole così il bambino è contento sul pallone calcio. Perché oggi c'è Francia-Marocco, ragazzi, al di là della partita di pallone lì c'è tutta la storia, non le tensioni, perché voglio dire, insomma, a livello di paesi sono anche perché lì in Marocco c'è un buon re amato, eccetera, le relazioni sono buone, però sai, è una storia, è importante la partita, perché
5: è
4: tanti,
5: una rivalità sportiva molto sentita, esatto, sia dalla Francia, bravo, che dal questo. Marocco.
4: Per cui c'è molta attenzione, anche misure di sicurezza. Dove si giocherà, Aldo?
5: Ah, adesso mi coglie la sprovvista per lo stadio. Vabbè, penso, non vorrei errare, negli Stati Uniti. Però...
4: Aldo, per favore, di fronte a questa mancanza, seguendo il protocollo, il regolamento di Procediamo, che è insindacabile, il caporedattore deve immediatamente lasciare lo studio. Ho detto dove si gioca.
5: Mi chiedi dove si gioca, normalmente non è la cosa più importante di questa partita.
4: Aldo, devi abbandonare lo studio. Chiamo Liguori, Paolo Liguori, chiamo
2: Pucci.
4: Ok.
2: Bravo.
4: Aldo Preda, lascia, abbandona lo studio momentaneamente.
2: Ha sbattuto le cuffie.
4: No, davvero? Le ha sbattute?
2: Sì.
4: Ha sbattuto.
6: Procediamo.

0: Dai Fernando, buttalo fuori quell'Aldo Preda e vediamo se Trump toglie pure questa espulsione.
1: Ma certo che sbatte le cuffie, ormai Aldo P è un trapper di livello, non è più come voi plebaglia.
2: No vabbè, no, redattore, ma... sei un mito, io ti amo.
3: No ma lascia stare.
4: Comunque dopo il Fernando video della... si gioca Francia-Marocco a Foxborough nel Massachusetts. Ho chiesto Sabrina, cercami dove si gioca, mi ha detto nel Massachusetts.
5: Ma sarebbe stato più divertente.
3: Allora, no, devo dire una cosa, gesto di stizza plateale in diretta radio TV, proprio lancio delle cuffie eccetera per una mancanza e il protocollo e questo, ma devo dire che nel borsino insomma delle preferenze, della notorietà eccetera, ci sta surclassando tutti, perché io me l'ho fatto dei passi dietro, ormai io sono concentrato solo sul corpo. Non so se avete visto cose che metto adesso nudo, vado sul nudo.
5: Sì, voi quasi integrale Instagram. Poi.
4: Ah, quasi integrale.
5: Comunque aggiungo solo un dettaglio al lancio della cuffia di Aldo. È stato un gesto impetuoso ma molto virile.
6: Eh sì, bravo Aldo.
3: Anche lì siamo arrivati alla virilità. Vabbè, sì, adesso non abbiamo limiti.
5: Bravo.
3: Attenzione, adesso svoltiamo perché arriva la canzone che ti fa stare bene. Tra poco.
7: Procediamo. Mamma mia, ma che musica mette 301.
8: Io più che ascoltare la musica ascolto voi.
9: Ragazzi, volume a palla, volume a palla.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesi.
11: 99 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: O vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Per la Nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: sarà questo, sarà questo lo scenario dal cuore di Milano, dal largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di RC1, sarà proprio Regina ad omaggiare questo giovane rapper che è molto simpatico, tra l'altro, che salutiamo, Sfera Basta, dedicandole quale canzone? Quindi Ricchi per sempre facciamo?
1: Sì, vai fratello, bella lì.
2: Fernando, hai sentito cosa ha detto Trump alla Meloni l'altro giorno?
0: Cosa ha detto?
2: Che ciao. Anche oggi è una puntata da urlo!
1: Sì, bravo!
0: Vero, vero, vero, vero, anche oggi è una puntata da urlo. Adesso subito la ruota! Allora, se il caso ha portato qualche bagnante sul nostro Lido, allora noi a quest'ora, ogni ora, facciamo la canzone che ti fa stare bene su R101, quindi si dà spazio alle vostre canzoni, con una particolarità, la nostra delle 10.45, quella che procediamo, e con tanto amore, laddove, insomma, si tirano fuori i propri sentimenti. Anzi, vi invito a farlo, 331 80 90 101. Quindi sette canzoni selezionate tra tante indicazioni legate ai sette colori della ruota. Eccole.
3: Canzone verde.
4: La canzone che questa mattina mi farebbe star bene è Bella d'estate di Mango.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno improrogabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene vi riporto alle giostre negli anni 80 con la canzone più tamarra che esisteva. Idi Apagogo, Daniel Sauleka and Dead Wizz.
5: Canzone blu.
7: Ciao, vabbè, buongiorno, sono Barbara, saluto tutta la squadra del Procediamo, tutti per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe ascoltare Barry White, Never Gonna Give You Up.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno ragazzacci, per la canzone estiva mi piacerebbe sentire Una rotonda sul mare di Fred Bongusto.
5: Canzone rossa.
10: Buongiorno a tutti, mi sono alzata alle 5 per la disperazione, sono tutta storta, per stare bene vorrei ascoltare Ma che ho di Pino Daniele. Ciao Giulia.
0: Bellissima.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno bambolottini, procediamo, sono Simona, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Tori Amos con Conflex Girl.
5: Canzone gialla.
13: Ragazzi,
5: mamma,
13: buongiorno Valerio, la canzone estiva che oggi mi farebbe stare bene è Someday dei Michael Learns to Rock. Un abbraccio forte forte a tutti.
0: Ciao Valerio. Allora, beh, un macchio, dimmi che ho. Pino Daniele è bella. Una rotonda sul mare, secondo me, spaccherebbe Belletri, no?
14: Una rotonda. Perché un Didi Apagogo non spaccherebbe.
15: Beh, io direi Tori Amos.
0: Anche Mango, Bella d'estate, Barry White. Sono tutte belle tranne le ultime tre.
14: No.
0: Allora, vediamo. Gira, gira, bella, gira. Non perder tempo, Regina. Ci fai arrivare sempre in ritardo alla fine della puntata perché stai lì che indugi.
5: Canzone viola.
14: Buongiorno.

0: Buongiorno, improbabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene vi riporto alle giostre negli anni Ottanta con la canzone più tamarra che esisteva, Idi Apagogo, Dani Sauleka and Death Wish.
1: No vabbè, qua potresti anche inserirti, Imperatrice.

0: grazie che ci regalate sempre della musica bella che ci regala delle emozioni indimenticabili.
1: Ma su questa?
2: Ciao, guarda, certo, guarda, veramente indimenticabili.
3: Cioè, ma io dico, ma se nessuna radio le mette più ste canzoni, io penso che un motivo ci sarà.
1: Ma anche
2: no, perché se ne scordano, se non hanno l'archivio. Tira su, questa si mixava aspettando. Con Mike Oldfield, Foreign Affair.
0: Grazie che ci regalate sempre della musica bella che ci regala delle emozioni indimenticabili. Ciao a tutti.
2: Vabbè, Giddy Up Go Go, questa era scomparsa dai radar. Questa era proprio scomparsa dalla memoria. E se vuoi, la mission, l'obiettivo della canzone di passare bene è anche quella, no Aldo? Quello di tirare fuori.
4: Sicuramente, tirare fuori dei ricordi. Sai quanti gettoni degli autoscontro con questa canzone?
2: Porca miseria. Beh, che bella. Allora, grazie amico mio. Allora, la prossima, tra un'ora, dedicata all'amore, cambia completamente registro. Cioè, voglio dire, sempre una canzone che ti fa stare bene, può avere qualunque, insomma, l'importante è che sia una canzone romantica, bella, d'amore, perché deve essere accompagnata da un pensiero d'amore. Ieri abbiamo sentito tante storie commoventi, gente che si emozionava perché magari in un periodo di gioia, di festa quasi forzata, no? Perché l'estate riaffiorano, insomma, momenti un po' così, la distanza da alcune persone, oppure situazioni che si creano, che creano un pochino di turbamento. Bene, allora lì, in questo momento, noi apriamo una finestra, proprio una zona franca dove ognuno può dire le proprie cose, alleggerendosi magari di qualche peso e condividendole con noi. Dovete mandare un vocale, se ne avete voglia e piacere, con una canzone e una dedica a questo numero.
5: 331 80 90 101.
2: Cioè, le cose a tempo sono il vostro forte. Mamma mia.

0: Come ecco,
1: perfetto.
0: Quello così a casa, a cazzo, cioè a caso. Esatto, stavo ascoltando delle note vocali, perché stamattina non vi si sta dietro, e c'era una nota vocale di una canzone carina, che adesso non lo so, magari ce ne occupiamo dopo. Intanto, se volete entrare, questa è casa vostra, 331 80 90 101, collegati dal Salento, dagli studi di R101 nel quartiere dei Salentuosi a Racale, collegati con il nostro building di Milano in largo Stati Uniti. Vi do gli indirizzi proprio, casomai, insomma, volete venirci anche a trovare. E allora adesso ci affidiamo ad Aldo, perché nonostante insomma occhieggiamo sempre, occhieggiamo è già tanto, occhieggiamo però
1: mamma
0: sempre
1: mia
0: al cazzeggio, siamo sul pezzo anche su quello che accade seriamente ora un po' intorno al mondo. Di cosa vuoi parlare, Aldo?
1: Dobbiamo dare conto di alcune notizie di cronaca che si sono verificate in queste prime ore della mattina, che purtroppo non sono belle. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 in una ditta che si occupa della disattivazione di munizioni militari a Casal Bordino, siamo in provincia di Chieti, e secondo le prime notizie una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Incidente mortale sul lavoro, invece, sempre questa mattina, in un cantiere edile a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. È morto un uomo di 48 anni, ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che questo operaio sia stato colpito da un macchinario. La circolazione dei treni in Calabria è in graduale ripresa, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, era stata sospesa dalla scorsa notte e fino alle prime ore dell'alba per danni alle infrastrutture da parte di ignoti. Disagi sulle linee tirrenica, ionica e sulla linea che attraversa la regione in orizzontale. A Milano invece è stato spento il grosso incendio che era scoppiato ieri pomeriggio in una ditta di spedizioni. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte mettendo in sicurezza la struttura e 30 rimorchi. Le prime analisi dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, non hanno registrato valori critici per gli inquinanti.
0: Bene, grazie Aldo, gli voglio fare una chiusura classica, così vi scaldate ragazze, perché nella prima ora ancora non siete, non quagliate, diciamo,
2: okay,
0: con i cori, però da questo momento si fa sul serio. Prego, prego, prego, prego.
3: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo
5: anche sul canale 67 del digitale.

0: decidiamo.
1: Buongiorno.
2: Giovedì 9 luglio 2026, Sant'Armando e Santa Letizia. E ricordate, non si può fuggire da ciò che si desidera, ci si può solo illudere di poterne fare a meno. Ciao.
1: Capperoni, wow.
0: Buongiorno ragazzi del Procediamo. Buongiorno a tutti. Ma volevo chiedere una cosa, Proce. Io verrò molto presto giù in Puglia, a Torre Suda, e visto che Rafael è così vicino, mi sarebbe piaciuto poterti venire a trovare in radio, perché siete veramente fantastici e portate il sole anche quando il sole non c'è, e sarebbe un onore per me conoscere almeno Fernando Proce. Laura.
1: È per noi un grande piacere. Tra l'altro tanta gente arriva, poi mi chiedono: ma a Racale cosa possiamo visitare? La risposta è i parenti.
3: Parenti
1: ed amici, che non è una roba trascurabile. Allora stiamo nel Salento, visto che siamo collegati tra il Salento e Milano, stiamo nel Salento perché viene fuori una notiziola che è curiosa, che riguarda un po' tutti, che riguarda il mattone, la casa. E pare, no, da una ricerca a livello nazionale, non so se è regionale o nazionale, Aldo.
4: No, è nazionale.
1: Credo che sia proprio... è nazionale. E allora, da questa ricerca fatta da un noto portale, laddove si vende un po' di tutto, soprattutto comunque case, pare che la città, il paese, anzi un paese bellino, laddove le case costano di meno in Italia, sia proprio nel Salento, Aldo, è corretto?
4: In parte, nel senso che il paese che citi tu è il paese più economico in Puglia. In realtà... A livello nazionale c'è un paesino in Piemonte dove le case costano ancora meno, ed è il paesino dove è più economico da questo punto di vista.
1: Il mio al sud è Salice Salentino, tra l'altro, dove si produce il Negramaro, dove si produce il Salice Salentino, che è proprio un tipo di vino, che è l'unica DOC che c'è nel Salento. Il primitivo e il Negramaro sono delle DOP.
4: E quanto costano le case al metro
1: 500
4: quadro?
1: Euro, 500 euro.
4: Ecco, io ho il paesino di... il comune di Mosso, in Piemonte, nella zona di Biella, le case costano 331 euro al metro quadrato.
1: Ora facciamo due calcoli: se c'è qualche imprenditore edile, se c'è qualche muratore, carpentiere, eccetera, che più o meno geometri, architetti, conoscono i costi. Ora, compriamo un terreno, Regina, terreno edificabile. Quanto costa al metro quadro? Mediamente, devi guardare, tu dici i posti, non è facile fare questo ragionamento, però facciamo così, no? Mediamente costerà 100 euro?
3: Ma anche
1: un metro
3: di più,
1: quadro edificabile.
3: Ma anche di più,
1: questo a Milano, a Roma, a Torino, ma a Racale o a Mosso lì in Piemonte, 80 euro, 70 euro, cioè ci devi costruire i mattoni, ci devi mettere gli infissi, l'intonaco, e tutto il pavimento, gli impianti, cioè come si fa ad arrivare a vendere una casa? Ovviamente la si vende per disperazione lì, no? 300 euro al metro quadro, credo, non c'è né lucro. Mi riesce difficile, io un po' di esperienza l'ho avuto perché ho fatto un po' di tutto nella mia vita da ragazzo, e comunque ristrutturo ogni tanto per il gusto, per il piacere, per la passione, e non ci sei proprio con quei prezzi lì.
4: Poi teniamo
1: non
4: conto che questo è il valore medio di quel paese, di Mosso, medio. Quindi vuol dire che ci sono delle case che costano un po' di più, ma anche che costano un po' di meno.
1: E allora, per una volta io vorrei aprire un confronto: ci sono posti, parliamo di periferie, non tiriamo dentro le grandi città come al solito, cerchiamo di andare anche un pochino nel resto del paese, che è tanto vasto e con tante persone. Cioè, quali sono i costi medi dei vostri paesini? Arrivano a toccare questi prezzi così bassi come questi, che sono record? Quello più basso in Puglia è Salice Salentino, quello più basso in Piemonte è Mosso.
3: Mosso, dicevi, 331 euro.
1: Dalle tue parti, Velletri, siamo nel cuore dell'Italia. Tu ti sei...
3: Allora, Velletri, casa ristrutturata dai 1000 ai 1200 euro al metro quadro.
1: 1000-1200 euro al metro quadro è già un rispetto alle grandi città è regalata. Regina,
0: a Mirabella in Bacca di provincia di Catania il metro quadro è 340 euro, quindi vinciamo.
3: No, siete ancora
1: così basso. Guarda che incredibile arrivare a costruire, io che insomma a costruirla una casa, a comprare il terreno e a costruirla, non ci stai dentro con 300. Adesso vorrei chiedere il conforto di qualche specialista, se è vero, se proprio i costi per realizzare una casa sono così bassi.
3: Però Fernando, allora, in quella zona io ho una cara amica e dice che i prezzi sono effettivamente così bassi perché le condizioni climatiche non sono un granché. Piove molto, d'estate è molto molto caldo e soprattutto non c'è più tanta popolazione.
4: Esatto, guarda, in genere sono piccoli paesi disabitati.
1: Però sai cosa, Aldo? Questo è una possibilità. Stanno arrivando, ad esempio, in questo paese che rischia di spopolarsi, stanno arrivando molti turisti inglesi, un pochino anche anzianotti, sai, persone pensionate che magari con un piccolo gruzzolo, regina, tu con 50.000 euro che a Milano non compri nemmeno un posto macchina scoperto.
3: Sì.
1: Posto macchina scoperto a Salice Salentino o a Mosso compresti 100 metri quadri. Capisci? 100 metri quadri ci porti.
5: Però Fernando, io la penso
1: adesso.
5: Dimmi.
1: Aspetta, pensala bene perché diamo spazio ai nostri per intervenire con un vocale, se volete, a questo numero
6: 331 80 90 101.
1: Fermi tutti perché c'è la canzone dell'estate, quella che vi porta solo bene.
7: Ho signori e signori, la catena di montaggio in azienda per ascoltare la canzone.

estate 2026 al Doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Beh, sarebbe un risparmio, perché lì, parlando di immobili, anche quelli loculi costano un disastro atomico. Allora, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
2: Si parla di case, di costi delle abitazioni, record al ribasso e poi prezzoni esagerati, c'è proprio un abisso totale. Allora, ti faccio sentire, poi andiamo. Tu hai riflettuto intanto, Regina?
4: Certo che ho riflettuto, caro, lo dirò dopo.
2: Rifletti ancora 10 secondi e poi torno, dai.
5: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
6: Procediamo, il format si spacca la nicchia dalle 9 a mezzanotte.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo! Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: R101 Meteo.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi: sole quasi ovunque in queste prime ore della giornata. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose della penisola, con la formazione di improvvisi temporali sull'Appennino centrale e meridionale. Possibile qualche breve acquazzone anche sulle Alpi occidentali. Temperature massime in lieve calo al nord, stazionarie o in leggero aumento nel resto del paese. Caldo intenso in Sardegna con picchi di 38 gradi, punte fino a 36 al nord e sulle regioni tirreniche. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali, mari per lo più poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attenzione, attenzione, fermi
1: attenzione,
0: tutti,
1: fermi,
0: che
1: fermi,
0: adesso
1: fermi,
0: procediamo!
2: Fermi. Buongiorno R101, ascoltavo il vostro question time, diciamo, chiamiamolo così. Comunque io sono un titolare di un'impresa edile, vi posso dire che escluso l'acquisto del terreno e la relativa urbanizzazione che occorre fare, ma la costruzione vera e propria di un edificio, chiave in mano finita, cioè io parlo qui dalla costa emiliano-romagnola, occorrono almeno 2000 euro al metro quadro.
1: Beh, certo, un po' la premessa che abbiamo fatto, perché ricapitoliamo velocemente, Aldo, indagine sui costi degli immobili più bassi, il record in Italia, abbiamo preso in considerazione Puglia e Piemonte, in Puglia il costo più basso è Salice Salentino, del resto pochi chilometri dal mare, anche Porto Cesareo a 15 chilometri, 500 euro al metro quadro. Il tuo qual era al nord?
3: Era Mosso, in provincia di Biella, 330 euro circa al metro quadro.
1: Va da sé che gli oneri di urbanizzazione, i permessi, la piantina, l'architetto, il geometra, cioè non ci stai dentro assolutamente. Ce lo dice anche il critico, il nostro critico, che è un imprenditore di...
4: Sono case vecchie, è possibile.
1: Aspetta che te lo metto vecchie, letto perché...
4: Ma sono case vecchie, è possibile che siano case nuove, sono case vecchie. Costruire meno di 1500 euro al metro quadro di costi di azienda non ce li hai a costruire.
1: Quindi
4: meno.
1: Proprio materialmente costruire un imprenditore si va senza il terreno, 1500, insomma, voglio dire, il costo è quello. Va da sé che anche comprare una casa vecchia e ristrutturarla c'è un costo al metro quadro, per cui questi 500 euro al metro quadro, qualora fosse una casa in buone condizioni, o i tuoi 300 in Piemonte, sono buoni, se non
3: certo.
1: Ci devi spendere soldi. Ma sentiamo la riflessione di Regina, che da 20 minuti che sta riflettendo. Prego.
5: Cari imparagonabili, io la penso così.
6: Ma che è una lettera?
1: Sta scrivendo la lettera. Vai.
5: Cari imparagonabili, un bene di prima necessità, la casa. Compratela, sì, ma dove ci sono anche altri servizi? Farmacie, ospedali, supermercati. E poi,
6: scuole.
5: Dipendendo dall'età, più si va avanti, più si ha bisogno di queste tre cose che vi ho detto prima. Lo so.
1: Lo sa, attenzione,
5: il portafoglio non è sempre gonfio. Ma comprate bene, capito? Comprate bene. In città è bello,
1: sì. Ma?
5: Bisogna andare poi fuori città. Grazie.
2: 101, segnalazione tecnica. Zona Reggio Emilia, subentra un'altra radio al posto vostro.
1: No.
2: E spesso va solo in confusione, tipo... È già più di una mezz'ora che va avanti così. Segnalazione tecnica.
1: D'estate capita, perché c'è una cosiddetta propagazione delle onde radio, soprattutto l'FM, non il DAB, ma anche il DAB un pochino, per cui magari sulle coste sentite radio, che so, albanesi piuttosto che croate, eccetera, a discapito delle radio italiane, e succede anche l'altra cosa. Quindi salutiamo invece quelli che ci ascoltano, che sono in Grecia, Albania, anzi se c'è qualcuno si manifesti pure.
6: Sto facendo i saluti in quelle lingue.
1: Quali lingue? Sentiamo queste due besche.
6: Greco, Calimera, te iubesc, Romania, Albania, te dua.
5: Oh là là, brava la Sabria con
1: basta,
5: le lingue.
1: Fai tanto la...
6: Beh, non ti voglio bene.
1: Va bene. Saluti a tutti, se volete entrare, 331 80 90
6: 101.
7: Anche d'estate, noi...
8: Procediamo!

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola, gratis, con Corriere della Sera.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutte giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che...

0: A fare l'amore vince, vince in tutte le sue, prima o poi vince su tutto, vince anche in quelle maniere, in quelle situazioni un po' così, no, provocate. Mi riferisco ieri ad esempio all'ennesimo successo di Temptation Island, dove l'amore viene come dire vissuto in una maniera completamente diversa. Botto di ieri sera, no?
1: Esatto, più del quasi 30%. 5 milioni di telespettatori. Capisci? 32% di share.
2: Wow, bravi, congratulazioni.
0: Diciamo, noi lo viviamo in maniera un pochino, se mi permettete, più autentica qui, perché vi si dà spazio per raccontare le vostre storie e talune volte anche un pochino pesanti, segnate da sofferenza, perché purtroppo, vuoi o non vuoi, l'amore è anche quello. E allora, in questo momento sentiamo i nostri che scelgono una canzone d'amore e con una dedica a voi.
3: Ciao Fernando, buongiorno a tutti, sono Fabio da Trezzano Sonaviglio, volevo dedicare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, a mio figlio Andrea per par condicio. Settimana scorsa ho dedicato la canzone di Franco Battiato, La cura, a mia figlia Roberta e Dennis, che sono sposati sabato 4 luglio, e quindi per non creare malumori vorrei dedicare questa canzone a mio figlio Andrea. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
4: Ciao ragazzi, voi create dipendenza. Volevo chiedervi una cortesia, volevo dedicare una canzone a mio figlio che è partito per Malta stamattina alle 7, è già arrivato, è la sua prima vacanza che va in aereo. Volevo dedicargli Hotel California. Ti voglio bene amore, divertiti.
1: È arrivato, tranquilla, è arrivato.
0: È appena partito. È appena partito.
4: Buongiorno.
0: Ti immagina? Beh, no, dico quelli che hanno figli, no? Ad esempio anche mia figlia diciottenne adesso parte, insomma un pensiero un po' così, no? Perché diventano persone autonome e devono anche responsabilizzarsi, per cui anche la nostra attenzione, che spesso si trasforma in apprensione, insomma tante volte un pochino fuori luogo, però è così. Avanti, scusa.
5: Buongiorno a tutti, lo so che è un po' presto, ma vorrei dedicare per la canzone Con tanto amore, La cura di Franco Battiato, a mia figlia Monica, che oggi compie gli anni, perché si è sposata un po' troppo presto per la mamma, è stato un bel colpo, però adesso sono felice perché mi ha regalato 3 bellissime nipoti. Grazie Monica di tutto, lo so che all'inizio è stata difficile, però ti voglio tanto tanto bene, auguri Monica, ciao dalla tua mamma, ciao ciao ciao.
6: Ciao bel gruppo di 101, chiamo da Reggio, l'avevo già chiamato altre volte, una canzone dedicata a mio padre che non c'è più da parecchio, si chiamava Paolo e volevo sentire Paolo Padre di Banco, è una canzone che proprio in cuffia soprattutto mi ricorda tantissimo la storia di mio padre, stupenda, sei riuscita, bellissima. Ciao 101, ciao Proce, ciao a tutte le donne.
7: Per la canzone d'amore con dedica, oggi vorrei dedicarla a mio figlio che ha compiuto gli anni e dirgli che sono orgogliosa di lui, perché secondo me quando i figli meritano bisogna dirgli che siamo orgogliosi di loro, che siamo fieri di loro, delle persone che sono diventate, che non potrei desiderare un figlio migliore e niente, è veramente il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere, è gentile, premuroso, affettuoso, si preoccupa di tutti e ha una parola buona per tutti, un sorriso per tutti, è il primo che si accorge quando non stai bene, è veramente un angelo, ecco, io lo definisco un angelo. E siccome gli ha festeggiato il suo compleanno andando al concerto di Vasco Rossi con suo padre e quindi hanno fatto una giornata meravigliosa insieme, vorrei dedicargli il Stupendo di Vasco Rossi.

0: No, ragazzi, questa canzone uccide. Uccide, uccide l'anima, uccide il cuore. È potente, è veramente una delle cose più belle che potevate mettere oggi. Grazie, grazie.
1: Meno male, meno male, meno male. Stupendo, era il 93 per i 40 anni di questa canzone. Stupendo, nel 2033 Vasco annuncia un tour, si chiamerà Stupendo Tour 2033, i biglietti sono già in prevendita, 8 date a Palermo, 8 date a Bari, 8 date a Napoli, 8 date a Roma, 8 date a Bologna,
2: wow.
1: 8 date a Torino,
2: wow. 8 date a... Grande Vasco,
1: ciao Vasco. È un'idea, Vasco, te la buttiamo lì. Allora, era la canzone che ti fa stare bene. 8 date a Padova, 8 date a Venezia, 8 date a Genova,
2: Milano.
1: Allora, è una canzone d'amore che ti fa stare bene. E che carina queste mamme orgogliose dei figli. Vedi, è un dono di Dio avere dei figli che sensibili, attenti. Ha dipinto suo figlio come veramente un angelo.
3: Ma sono solo io che mio figlio di 16 anni lo spalmerei al muro un giorno sì e l'altro pure?
2: No, dai.
4: C'è anche questa faccia.
5: No, no, sei in buona compagnia.
1: E
5: questa...
1: vabbè, dai. Allora, carini, carini, carini, tanti carini. Domani lo facciamo ancora, se volete, non solo i figli, amori, cose passate, insomma, se volete anche ad una persona che vi sta facendo del bene, che vi sta aiutando in questo periodo, che può essere un amico, no? Tanto bisogna trovare anche il momento per dirlo, la forza anche, perché tante volte ci raffreddiamo. E allora, lasciamoci andare, tranquilli a condividere tutte le nostre storie che volete, qui avete delle orecchie che vi ascoltano di buon grado. Mandate un vocale e scegliete una canzone per domani. Questo al 331 80 90
6: 101.
1: Ora, da sta canzone, da Stupendo di Vasco, prendiamo un termine per la prossima che ti fa stare bene. Belletri!
4: È nei ritagli ormai del tempo che penso a quando tu eri qui. Era difficile, ricordo bene, ma era fantastico provarci insieme. Ed ora che non mi consolo guardando una fotografia, mi rendo conto che il tempo vola e che la vita poi è una sola. E mi ricordo chi voleva il potere e la fantasia, erano giorni di grandi sogni, sai, erano vere anche le utopie.
1: Ah, vabbè, vabbè, vabbè, quelle tiriamo fuori, Aldo. Avevo in mente, mi viene il vomito, però ci sono poche canzoni con questo.
5: Il vomito.
4: Questo termine. Beh, che fanno vomitare di più.
1: Ritorno, ritorno, ritorno. Facciamo così allora. Mettiamo fotografia.
5: Pensavo fotografia.
1: Dai, sì. vedi che siamo sullo stesso onda.
5: Anche se allora, non mi viene in mente nessuna canzone al momento.
2: Può
1: vabbè,
2: essere
1: fotografia
2: foto
1: di Baglioni. Cioè, può essere in qualunque salsa. L'importante è che abbia il termine foto nel testo, nel titolo, un vocale a 331 8090 101.
7: Procediamo.
2: Procediamo.

0: Cioè, procediamo!
1: Sì!
0: Allora, no, già le 11. Cioè, già le 11 non abbiamo fatto il live, non abbiamo fatto il test psicattitudinale. Cioè, come facciamo a fare tutto in un'ora? Non perdiamo tempo, saluto di poco i nostri le 11.
2: Smettila! Oh. Volevo già prenotare per Bari, per Vasco, ma finiscila!
0: C'eravate già cascati dello stupendo tour nel 2033. Ho detto biglietti già in prevendita e questi andavano a comprarli già. Siamo nel 2026. Quanto ottimismo. Allora, dicevo, le 11 e 3 minuti. Sono le 4 e 3 minuti. Se ci state ascoltando in replica, andiamo subito da Aldo Preda. C'è una notizia che riguarda un po' tutti, qua e là. Prego.
3: Sì, è appena arrivata un'indagine di facile.it che ha analizzato gli introiti dei comuni italiani sulle multe per violazioni al codice della strada. Più di una multa su tre è legata all'eccesso di velocità, quindi automobilisti che vengono pizzicati dagli autovelox. Nel 2025 gli incassi complessivi dei comuni per le multe sono stati oltre 284 milioni di euro. Limitando l'analisi ai capoluoghi di provincia, le prime posizioni sono occupate da Firenze, che è la città che ha incassato di più, poi Bologna, Milano, Padova e Genova, che tra autovelox, fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, solo queste cinque città hanno registrato proventi per 46 milioni di euro. Roma, curiosamente, si posiziona solo al 12° posto tra le città capoluogo di provincia con un importo che è incassato che pari a poco più di 2 milioni e 300 mila euro. Estendendo l'analisi ai comuni non capoluogo, nelle prime posizioni, qui ci sono le curiosità legate ai comuni, Villa Piana in provincia di Cosenza, Fiumicino in provincia di Roma, Galatina in provincia di Lecce e Cittadella in provincia di Padova. Sono i comuni non capoluogo che hanno incassato più con le multe.
0: Hai capito? Firenze in testa, più di Roma.
3: Firenze è molto più, no? Di Roma, più di tre volte tanto.
0: Sono più indulgenti a Roma, pare, no? Cioè, voglio dire, se consideri che Roma fa milioni di abitanti, Firenze, in quanto ad abitanti, fra 300.000 abitanti, anche di meno, 250-300.000, insomma, fa riflettere sta roba. Beh, ragazze, è arrivato il momento di fare un bel ringraziamento estivo, visto che la calura aumenta. Salutiamo e ringraziamo il nostro caporedattore con un bel gingolino estivo. Prego!
4: Grazie Aldo Preda! Oh oh!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: sì, sì, oh sì, procediamo!
1: Buongiorno a tutti, sono Gaetano da Molfetta, Villa Piana.
2: Buongiorno.
1: Le multe le fanno anche se vai a 10 km orari, esperienza personale.
2: No, ma esperienza personale anche mia, posso confermare. Allora, parlavamo di multe, di record, ma anche di città non capoluogo, tra queste Cittadella e
3: Villa
2: poi
3: Piana,
2: Villa Piana,
3: Galatina,
2: provincia di Cosenza. Galatina, provincia di Lecce, ma Villa Piana, provincia di Cosenza, e quel tratto di strada che molti di noi dalla Puglia ci si spostavano a volte in macchina, preferisco prendere l'aereo e fare Roma, Lamezia, piuttosto che è una strada veramente laddove scampi difficilmente ad una multa, perché si va lentamente, ti capita di beccare un camion, un tir, non puoi sorpassare, prima o poi in un'infrazioncina capita, mi spiace dirlo per i fratellini calabresi, ma è così. Allora veniamo noi, non perdiamo tempo.
4: Vai.
2: L'ultima ora del procediamo in un giovedì
4: da urlo.
2: Allora lascio a te scegliere, Velletri. Test psicattitudinale, okay. Live di Regina Saraiva su Sfera e Basta, ricerca di Aldo Preda, una delle tre, riflettici, ok? Sentiamo.
4: Sto pensando quale scegliere, sapendo che poi non verrà mai scelta. Quindi
2: no,
4: direi la ricerca,
2: no,
4: di Aldo Preda.
3: No, io volevo il live di
2: la
3: Sfera,
2: ricerca
3: e Basta
2: di Aldo Preda. Mi castri la tua collega, la stai castrando.
4: No, in realtà la sto spingendo, perché so che tu non farai mai quello che io desidero.
2: Baratro. Invece facciamo la ricerca
3: così,
2: di Aldo,
3: ecco,
2: Preda,
3: vedi?
2: In un momento in cui ti aspetteresti in live su Sfera e Basta. E sigla.
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti in live di Sfera e Basta.
2: Basta. Devo fare i complimenti ai nostri, tanto per cambiare. Scusate, ma se lo faccio spesso, è così, mi viene proprio diretto dal cuore. Perché col termine fotografia, così d'amblè, non era facile individuare delle canzoni. Beh, ne avete individuate centinaia, anche canzoni che a noi sfuggivano. Questo per la canzone che ti fa stare bene, che faremo tra poco. 331 80 90 101 deve contenere fotografia nel testo o nel titolo. La fonte della ricerca di Aldo.
3: La fonte è un antropologo che si chiama Riccardo Vedovato e che ha scritto un libro, Questi strani esseri umani. All'interno di questo libro, questo antropologo si pone una domanda molto semplice, la cui risposta anche è molto semplice. Perché certe
2: allora, attenzione,
3: coppie...
2: andiamo, entriamo nel test, nel quiz. Che domanda si pone?
3: Perché certe coppie durano tutta la vita e invece molte altre si lasciano? Come fanno certi legami a durare nel tempo e a resistere
2: Sentiamo.
3: Per tutta la vita?
2: Se qualcuno si vuole prenotare, prego. Regina.
6: Riagomitola, Melò. La pazienza, prego. Ragazzi, la pazienza è tutto.
2: Avrei detto la stessa cosa.
3: E invece sì, ci vuole una certa dose di pazienza, però è proprio una questione di relazioni.
4: Riagomitolamelo.
2: Relazioni. Sentiamo le lettere.
4: Ognuno riesce a mantenere una vita propria.
3: No.
2: E vabbè, cosa credo di essere in coppia? Dai.
4: Beh, avere i propri interessi, i propri tempi liberi.
2: Sì, ho capito. Se volete intervenire da casa, se no va avanti il nostro caporedattore.
3: Allora, cosa facciamo?
2: Aspetta, dicono qua ci vuole amore, dicono, vabbè,
3: quello
2: è banale,
3: la
2: ci
3: base,
2: vuole amore,
3: certo.
2: Che ci vuole amore. Non bisogna essere gelosi, la pazienza, molti altri.
7: Riagomitola Melò. Dormono,
2: prego,
7: in camere separate.
3: No.
2: Può essere. Questa è una ricerca di un antropologo che si spiega, va a ricercare perché tante coppie riescono a durare così tanto a lungo e mentre altre saltano dopo 6 mesi. Non abbiamo tantissimo tempo.
7: Riagomitola Melò.
2: Ah, sentiamo.
8: Fotografia, prego, di Gigi Finizio.
3: No, questa è un'altra cosa.
4: Grazie, si chiama Nello specchio dei pensieri, bene. Però.
2: Quando vi collegate col centralino, dice, per la canzone ti fa stare bene pigia uno, per la canzone ti... capito, questo non era altro.
3: Dai, sveliamo la risposta, che
2: è molto semplice. Molti pensano
3: che due persone stanno insieme tutta la vita perché rimangono sempre uguali nel tempo. In realtà è proprio il contrario. Cioè, le due persone persone che si scelgono per tutta la vita è che perché queste due persone cambiano molte volte nel corso degli anni, perché la vita ci cambia, perché prima siamo fidanzati, poi ci sposiamo, poi arrivano i figli che cambiano la dinamica della coppia, poi si invecchia, si modifica il corpo, si modificano le abitudini.
2: Quindi l'evoluzione, diciamo,
3: esatto,
2: della persona,
3: quindi
2: all'interno
3: della coppia si trasforma continuamente durante gli anni ed è come avere sempre un nuovo amore, ma nella stessa persona che si evolve e cambia negli anni, e quindi queste coppie riescono a resistere nel tempo.
6: Bello!
2: Quindi uno non dovrebbe dire non sei più quello di una volta, è giusto,
3: no,
2: non sei più quello di un tempo.
3: Ed è per quello
2: cresciuto,
3: il bello,
2: sei
3: non
2: cambiato,
3: sei più quello di una volta, sei cambiato ti devo riscoprire.
4: E invece quando lo scoprono si dividono molto spesso.
2: Esatto, e ti devi sempre rinnamorare della stessa persona che sta cambiando. Ma tu, tornando indietro, faccio veloce, scusa se ti tiro indietro, perché sei un test valido tu. Tornando indietro, Regina.
6: Sì, caro.
2: Ti rendi conto di aver sbagliato qualcosa?
6: Ma sì, mi rendo conto, perché poi ogni persona, ragazza, ha il suo carattere.
2: Quale?
6: Ma avrei dovuto avere più pazienza anche con i piccoli sbagli degli altri. E poi nessuno è perfetto.
3: Non avresti dovuto arrabbiarti quella sera con Robert.
6: No, lo so, ma guarda che ci sentiamo ogni tanto qua in pensiero.
9: Andiamo che tardi, va.
2: No, che aveva sempre un certo prurito da giovane, capito? Quindi saltava da fiore in fiore.
6: Non è così, in quel senso,
2: li prudeva.
6: Figurati.
2: Le prudeva.
5: Procediamo!
10: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
5: Su R101.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
17: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
19: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
20: Il muro da... Il muro prende!
19: Con Max Giusti.
20: Sta tornando The Wall. Ti aspetto!
19: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
0: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: c'è un bel coro che si può fare. Vani che è ricco, vani vani, fate voi, dai.
1: Vani che ricco, vani vani.
0: Cioè, in dialetto vicese vuol dire vai che è ricco, vani vani.
1: Vani che ricco, vani vani.
0: È un buon partito, vani che è ricco, vani
1: vani.
0: Allora, giovedì mattina 11:30, sono le 4:30. Se ci state ascoltando in replica, collegati tra il Salento, tra i studi di R101 nel quartiere dei Salentuosi Aracri, collegati con i nostri studi di Milano. Purtroppo vi dobbiamo dare una notizia di una scomparsa di una cantante importante, perché a lei sono legati dei successi, insomma, che ci hanno accompagnato nella nostra vita, che ancora oggi sono dei super classici. Aldo.
2: Sì, si è spenta, poco fa è arrivata la notizia. Bonnie Tyler aveva 75 anni. Un paio di mesi fa era stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un problema intestinale, poi si è sviluppata un'infezione che è andata in setticemia. I medici sono stati costretti a indurle un coma farmacologico dal quale purtroppo non si è più ripresa.
0: Beh, continueremo ad ascoltare le sue canzoni, anzi ne approfittiamo, regina. Eravamo indecisi tra It's a Heartache e Total Eclipse of Your Heart e abbiamo scelto la seconda per ricordare che è ancora tutt'oggi una gradevolissima canzone. Bonnie Tyler.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi ma soprattutto
9: imparagonabili
8: in radio, in TV, sulle app ma anche sui social. Ale, procediamo.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
14: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì sì, come no.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
22: Voce generata in AI.
23: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: io stavo per lanciare un'altra, come se avessi di fronte un'attrice di Tartare.
1: J'adore le Tartare.
0: Tu pensa che l'anno scorso, come oggi, oltre a festeggiare 20 anni fa l'Italia, no, andiamo molto più recente, l'anno scorso Regina era seduta a fare scorpacciate di crudo di mare.
2: Sarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come

0: con fotografie, fotografie del grandissimo Claudio Baglioni.
1: Canzone viola!
2: Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa stare bene e a tema fotografia, allora fotoromanza della mitica Gianna Nannini, così la squarciagoliamo tutti.
1: Canzone blu!
3: Amici di RX101, sono Feliciano da Como. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola fotografia, vorrei ascoltare Fotografia, Fabri Fibra, Francesca Michelin e non mi ricordo chi.
2: Canzone azzurra!
4: E allora?

0: canzone rossa.
1: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, The First Picture of You, Lotus Eaters. Ciao.
0: Canzone fucsia.
2: Buongiorno, Monia da Palermo, con il nome fotografia, fotografia di Jolier.
3: Canzone gialla.
4: Per la canzone che mi farebbe stare bene, con la parola fotografia, ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.
5: Tutte belle! Personalmente non sono un fan esagerato, lo stimo tantissimo Baglioni, ma fotografie credo che sia una delle sue più belle canzoni. Approfittiamo per salutarlo, Claudio. Poi Cremonini, altrettanto bella. Lotus Eaters, bella, ma bella, leggerina anche Carbrave, per non dire di Joelie. Sono tutte belle, sono tutte belle. Gira, Regina, cosa guardi? Dai, sei la giratrice rotistica della settimana. Ma cosa stai facendo?
6: No.
7: Che giro strano.
6: Rigira.
7: Questa ruota.
6: Rigira.
5: Dai, rigira. Mamma, che giro vigoroso questo, no? Carina, ho detto che mi piaceva. Arca miseria, per poco non riuscite a
8: vedere.
9: Amici di R101, sono Feliciano da Como. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola fotografia, vorrei ascoltare Fotografia, Fabri Fibra, Francesca Michelin e non mi ricordo chi.
5: Carbrave, Feliciano. È la tua, ma è anche la nostra in questo.

0: La canzone di Passare Bene su R101. Aldo, stavo per dire, bella sta canzone dell'anno scorso.
1: Otto anni fa,
0: ti rendi conto, Veletri? Avevi 30 anni.
2: Ne avevo 33.
0: Porca miseria, 8 anni. Regina, momento della vita dove scivola tutto via, devi afferrare tutto, azzannare, aggrapparti alla qualunque, succhiartela questa vita secondo per secondo, devi succhiare tutto il
3: giorno.
0: Lo
3: faccio,
0: cioè, proprio con
3: ridiato. Prendi tutto quello che ti danno.
4: Lei dice anche lo faccio.
3: Prendi tutto, la vita è una sola.
0: Va bene. Allora, no, ma seriamente, noi scherziamo su sta roba, incredibile, 8 anni.
2: Vedi, parli di succhiare, arriva un pezzo che si chiama Dracula.
0: Ma è tutto organizzato, voi pensate che improvvisiamo?
5: Ma che musica, sta roba!

0: super puntata anche oggi, a domani.
1: Insuperabile.
2: Anche oggi puntatazza.
1: No, vabbè, lascia stare.
3: Stupefacente, sì, da quello stavo per dire puntata. Stupefacente, se consideri che non vi è stato né il cos'è il test
4: live,
3: né il live, né tutta una serie di altre cose, vale doppio. Incredibile.
4: Sì.
3: È bello che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. Grazie! Grazie a tutti. Allora, devo fare un pochino di comunicazione a favore della mia cantante, che oggi non ha cantato, canterà domani sera dal vivo in Calabria. Io
4: sì,
3: voglio dei sold out per tutte le sue date, perché un po' è come se fossimo noi in tour, Aldo, no?
5: Sì, sì, tutti assieme.
3: C'è un pezzo, c'è un pezzo di te domani sera. Un pezzo di te domani sera sarà a Spezzano della Sila, altrimenti
4: sì,
3: conosciuto come Spezzano Albanese. Siamo nella piana, no, non è piana lì, più o meno è piana, sì, provincia
5: piana
3: di Cosenza comunque. Bocca al lupo, quasi piana. Grazie.
4: Buon
3: a tutti,
4: lavoro.
3: Grazie. Un bacione dal Salento, saluti e un abbraccio a tutti voi di Milano. Chi ha lavorato per la TV?
4: Canepa.
3: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
3: Il caporedattore
4: Aldo Preda.
3: Buongiorno. Sabrina, Bambi e Regina,
4: a
3: Saraiva.
4: A domani, mua.
3: E che Dio ci accompagni, grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio di Vampire ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua. L'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Per iniziare una nuova diretta qui su R101 dei Bonazzi, cosa che accade ogni giorno, ormai siamo, mi auguro, una bella abitudine, da mezzogiorno alle 14 su R101.
1: Ma chi sono in onda? Sabrina Bambi e Fabio Di Vivo.
0: Come sei animalier quest'oggi, Samri, devo dire.
1: Ma anche ieri lo ero un po',
0: Eri animalier anche ieri, che
1: sì.
0: Poi aspetta, queste striature qua si rifanno sicuramente al mondo delle zebre in bianco e nero.
1: Esatto,
0: ma anche al mondo
1: zebrato cioccolati.
0: Uno zebrato cioccolato.
1: Ci sta.
0: Nel caso sintonizzatevi anche voi sul 67 per vedere la mise della nostra Sabrina Bambi. Non siamo soli, c'è anche Roberta Bussolati, la Bussolage, Claudio Randone in regia. Insomma, ci siamo tutti, ma c'è soprattutto la musica Shepard.

0: Geronimo di Shepard per iniziare al meglio questa diretta di R101. I Bonazzi, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14, ricordandovi sempre che i Bonazzi siete voi. Più ci ascoltate, più diventate belli, più diventate appunto Bonazzi.
1: Esatto, questo
0: com'è
1: è un programma
0: ieri,
1: che
0: Sabri?
1: Migliora la bellezza. Ieri è andata benissimo, era il concerto dei Five, R101 radio ufficiale. È stato un evento memorabile, unica data italiana, ma soprattutto tutti e cinque.
0: Ok, quindi i Five sono rimasti Five.
1: Sì.
0: Come li hai trovati dopo 25
1: allora,
0: anni almeno?
1: Li ho trovati un po' invecchiati. Beh, ma sai che hanno ballato e cantato benissimo comunque.
0: Allora, io non ricordo i loro nomi, però dai video che ho visto anche sul profilo di R101 c'è quello praticamente super muscoloso.
1: Jay
0: è rimasto super muscoloso.
1: Sì, sì, sì, quasi come se il tempo non fosse trascorso.
0: Un paio, devo dirti, non li ho riconosciuti perché
1: allora,
0: evidentemente...
1: c'è Scott, che era il belloccio, che... adesso assomiglia più a Russell Crowe che a lui quando era nel periodo...
0: Scott è quello con gli occhi chiari?
1: Sì,
0: forse.
1: Bravissimo,
0: okay.
1: solista. Di quelli che cantava di più.
0: Poi ce n'era un altro di quelli che cantava, rappava.
1: Rich. ABAC.
0: Sì, esatto, lui.
1: Il mio preferito.
0: Com'è? Come l'hai trovato?
1: Bello, con un bello swag, bel tempo, sì, bravissimo.
0: Mi piace quando tornano questi gruppi e lo fanno magari cercando anche un po' di frenare il tempo che inesorabilmente però avanza per tutti. Perché è un po' una botta di malinconia, nostalgia, ma talvolta anche un po' una botta guardandosi allo specchio, pensando che su determinati gruppi per i quali eravamo super fan ai tempi, anche noi, come loro, chiaramente vediamo il tempo
1: certo,
0: che va.
1: Certo, quindi bisogna essere comprensivi e godersi quello che è stato e come sono allo stato attuale. Comunque
0: esatto,
1: stavolta è toccato a me, il 19 a Luca tocca a te.
0: Esatto, il 19 io avrò modo di vedere per la prima volta nella mia vita, perché non l'ho mai vista dal vivo, Katy Perry. Bellissima lei e devo dire che anche come artista l'ho sempre apprezzata particolarmente. Vabbè, per tutti quelli che saranno in Toscana, in particolar modo a Lucca il 19 luglio con R101, ci vediamo là. Dopo imbastiamo un altro argomento, invece così vi tiriamo in mezzo, ma intanto si balla. Ma dove si balla? D'Argento Amico R101. Mi piace.

0: di Temper City qui su R101 alle 12:16. Ieri ci siamo ripromessi in diretta, ma se non erro nel fuori onda, di fare un argomento che accomuna tante persone, soprattutto quando parliamo alla metà di luglio, dove lo stress comincia un po' a farsi sentire.
1: Eh sì, perché stiamo arrivando verso le ferie un po' sui gomiti. Sì. E quali sono quei segnali che ci fanno capire che stiamo in questa fase?
0: Io me la prendo con gli oggetti. Cioè, sai, ad esempio, quando ti cade la moneta a terra e ti cade sempre, secondo la legge del karma, nell'angolo più lontano della stanza. Io sì, me la prendo con la moneta come se fosse un qualcosa di animato che in quel momento ce l'ha con me. Non capisco se è un principio di demenza senile o è semplicemente stress.
1: No, è stress. Dici? Stress, sì. Dai.
0: Però sai che
1: sei troppo attivo tu per la demenza.
0: Magari quella poi un giorno. Ieri però ho visto un video che rispecchia tantissimo questo mio modo di essere. Proprio un ragazzo, un video straniero, che a un certo punto cade su uno scalino e comincia praticamente a imprecare contro lo scalino. Mi ha fatto molto ridere.
1: Immagino, che imprecazioni.
0: Esatto.
1: Io invece parlo da sola.
0: Ma
1: cioè, comincio a parlare per casa, faccio ragionamenti.
0: Ma arrabbiandoti oppure?
1: Sì, certo, smadonnando ovviamente.
0: Va bene, dai, com'è che voi invece avete quel sentore che lo stress si è impossessato fin troppo del vostro corpo? Cos'è che fate che vi fa accorgere che la situazione è ormai fuori portata? 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali. Achille Lauro. E ciao.

0: Il nuovo singolo di Achille Lauro, girato così a ridosso della Fontana di Trevi, video bellissimo che avete visto anche voi magari sul canale 67. Si parla di stress.
1: Adesso si parla di comuni mortali. Però, e la gestione dello stress.
0: Esatto, come lo gestite, ma soprattutto qual è quella roba lì che vi fa capire che siete arrivati a tappo, che siete completamente stressati.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Siamo praticamente dappertutto, quasi vi inseguiamo grazie ai social network.
2: Quindi su Instagram, Facebook, TikTok, persino su X trovate R101.
1: Mo ci organizziamo anche per LinkedIn nel caso lavoro, no?

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: MG. Find your more.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
15: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rock, Jennifer Lopez qui su R101 in questo video dove ai tempi si vedeva la sua prima liaison con Ben Affleck. È la prima volta che si sono visti.
1: Sì, ma poi lei è stata recidiva con lui, mollato, lasciato, preso, sposato, fatto, diviso i beni all'asta, dai.
0: Esatto, esatto. Vabbè, noi invece qua stiamo parlando di stress. Qual è quella roba che vi fa capire che siete veramente stressati?
2: Io mi rendo conto di essere veramente arrivata alla frutta quando uno non tollero più nessuno e niente. Sì. E due, non riesco a prendere decisioni anche le più semplici, tipo cosa mangiamo stasera, come mi vesto, non riesco. Quindi vuol dire che sono arrivata.
0: Chiama Enzo Miccio, ma come ti vesti? Cioè lui praticamente ti può dare, secondo me, un
1: però
0: consiglio.
1: Però là devi fare più slot, ma come prepari, ma cosa mangi?
0: Esatto, e buttare poi le cose nei bidoni quando le metti un po' da parte. Poi...
3: Allora, io quando sono proprio al culmine dell'esasperazione, tipo dello stress, litigo con mia figlia. È il mio antistress preferito. Bene. Ragazzi, mia figlia c'ha 26 anni, ci litigo, mi arrabbio per tutto, perché metti qui, perché metti là, tutta sta bella cosa, e dopo io mi sfogo.
0: Che poi, Sabri, quella è un'età, tu da donna, anche Roberta che è qua con noi, è vero che a quell'età sei un po' in conflitto con la mamma?
1: Allora sì, è un complesso che si porta dalla nascita, secondo me, però è vero, ce la si prende con le persone più care, fondamentalmente.
0: Sì, perché sai che sono anche quelle che ti mandano anche a quel paese, ma lo fanno sempre con amore e con affetto. Va bene, continuate voi, qual è il sintomo che vi fa capire che siete veramente stressati e arrivati un po' alla frutta? Ci sono i dei giornalisti, Riscione.

0: Qui su R101 continuiamo a parlare di stress. Di solito quando si arriva un po' alla fine di una stagione lavorativa, che di solito è luglio, inizio agosto, si cominciano a sentire i primi momenti di stress pesante
1: e
0: addosso.
1: E si sentono tutti, moltiplicati per 5 almeno.
0: È vero, è vero. Sentiamo voi.
2: Secondo di essere sull'orlo di una crisi di nervi, quando inizio a parlare con i cani, faccio domande, aspetto le risposte, oppure quando ho una tentazione irresistibile di mordicchiarmi le unghie.
0: Guarda, faccio entrambe le cose
1: io
0: durante tutto l'anno.
1: Poi.
0: Parlo con il cane,
1: con i gatti.
0: Anche io, tu con i gatti, non in modo, diciamo, complesso, ma anche io ogni tanto comunque mi sfogo sulle unghie. Raga, siamo stressati per natura, poi...
3: Guarda, il sintomo che mi fa capire sì. Che sono proprio stressatissima è fisico, mi riempio di aria con tantissimo meteorismo.
0: Bene, io...
1: Beh, dai, è stata carina nel dirlo.
0: Vedi, c'è chi di solito comunque ha questo tipo di problema per via del lievito, chi magari, che so io, con qualcos'altro, con l'alcol, e chi
1: lei
0: con
1: lo
0: stress.
1: Per lo stress.
0: Cioè lei praticamente va in giro comunque
1: io
0: mettendo umori.
1: Spero di incontrarla in un periodo sereno.
0: No, io spero di non incontrarla mai, soprattutto in ascensore, ma ti vogliamo bene lo stesso. 1, 2, go!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
13: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La Piadineria,
11: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Mamma mia, che canzone che sta arrivando. Dobbiamo dire grazie a qualcuno che ha scelto una canzone che ti fa stare bene.
1: Esatto, perché tu hai questa passione per quest'artista, però noi mandiamo in onda la canzone che ti fa stare bene dei nostri ascoltatori.
0: Esatto, esatto, chi c'è? Chi c'è?
2: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Raf con Self Control.
0: Potrei star lì ad applaudire per questi 20 secondi prima che cominci a cantare Raffaele Riefoli.
1: Perché a te piace lui, piace anche Annalisa. Ma se dovessi andare a cena stasera con uno dei due, chi scegli?
0: Aspetta, ma una cena senza risvolto della medaglia?
1: No, quello non è mai assicurato con nessuno.
0: Caspita, così è
1: cena.
0: Dura.
1: Chiacchiera.
0: Cena, no, chiacchiera e basta, Raff. Tutta la
1: bene.
0: Vita. Io vorrei fare una cena, una serata con Raff e sapere di tutto
1: anch'io.
0: E di più.

0: di Raff qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, in particolar modo un'amica, una bonazza, che ha mandato un messaggio al 331 80 90 101.
1: Che posso dire, rimanendo in tema, grazie, perché queste canzoni ci alleviano lo stress.
0: È vero, è vero. Sai, tra l'altro, Sabri, a proposito di Raff, che io dichiaro sempre essere il mio preferito da sempre,
1: sono, lo so bene,
0: innamorato artisticamente da una vita, appunto, di Raff. L'ho visto diverse volte in concerto, ma sempre con quell'imbarazzo e timidezza di chi non ha approfittato del ruolo.
1: Cioè non hai chiesto autografo, non hai chiesto foto, nulla?
0: Mai, solamente nell'ultimo concerto, certo, dove sono andato a vederlo, ricordo di avergli mandato, perché paradossalmente ci seguiamo vicendevolmente su Instagram.
1: Boh. Beh, già un piccolo passo.
0: Esatto. Io avevo scritto: mi farebbe molto piacere comunque stringerti la mano dopo il concerto. Lui aveva visto dopo questo messaggio e pensa te, talmente gentile che si era scusato del fatto che lo avesse visto dopo, mi ha lasciato il numero. Ma non gli ho mai scritto. Cioè,
1: bravo,
0: ho proprio quella pudicizia lì che non riesco a scardinare.
1: Comunque Raff è un signore.
0: Totale. Io non vedo l'ora di averlo qua. Ma prima o poi lo intervisterò. Ho intervistato tutti nella mia vita.
1: Arriverà, arriverà
0: Raff mai. Va bene. C'è Ozier qui su R101.
2: My

0: R101 ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 2 su R101, in radio, in streaming attraverso il nostro sito, via app e perché no anche in TV sul canale 67. Ma con chi?
1: Con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, Claudio Randone in regia e Roberta Bussolati come autrice.
0: Esatto. Ci siamo un po' tutti, approfittiamo anche oggi per salutare insomma il nostro amico Musazzi. Mi dicono che sia dalle parti del Caucaso oggi.
1: Ah, bene.
0: Sì.
1: Quindi farà un po' caldo.
0: Esatto, lui però, sai, non riesce mai ad avere caldo.
1: Ma no, lui è ignifugo poi.
0: Mette il doppio petto anche quando ci sono fuori 35 gradi. Poi ci saprà dire quando tornerà da questo suo percorso spirituale. C'è la musica qui su R101 e dopo giochiamo con le parole. Quindi smartphone tra le mani, Imagine Dragons.

0: Wonder degli Imagine Dragons qui su R101 alle 13:04. I più affezionati ma anche più attenti si saranno accorti che settimana scorsa abbiamo trattato un argomento legato alla grammatica, legato soprattutto ai nostri parenti, nonni, zii, genitori, amici che conosciamo e il loro rapporto con le frasi o le parole storpiate. Questa cosa è piaciuta talmente tanto che abbiamo pensato di farla diventare una rubrica.
1: Esatto, lo facciamo in maniera simpatica e ironica, perché un domani quelli saremo noi.
0: Esatto. Abbiamo un esempio di quello che vogliamo che poi portiate appunto qui in onda, ma prima abbiamo una grandissima sigla.
2: Escalaba, escansaba, eschizbu, escansaba.
3: Escalibur, imbecille!
2: Grazie.
0: È uno dei momenti belli di Super Fantozzi, quello lì. Va bene, e il concetto è un po' questo, cioè voi dovete semplicemente andare a dirci in che modo storpiano frasi e parole i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri zii. Sentiamo un esempio.
4: Per mia suocera il dépliant era il dépilé. E per mia mamma il ginecologo era il cinecologo.
0: Il cinecologo, cioè quello che guarda all'interno delle pellicole.
1: E questi sono già blandi come esempi, ce ne sono alcuni di divertentissimi.
0: Esatto, io so che anche voi avete quel parente lì, quella mamma, quel nonno, quel papà, quello zio che dice cose completamente fuori contesto. Io ricordo di mio nonno, ad esempio, mio nonno paterno, che quando pensava io volessi bere diceva: vuoi bevere?
1: Vuoi bevere? Vuoi bevere? Sì, sì.
0: Vuoi bevere? Poi lo chiamava il pomidoro anziché il pomodoro.
1: Anche mia nonna, salutami i tuoi amici.
0: I tuoi amici? Va bene, vogliamo insomma prenderci un po' in giro, come giusto che sia, ma farlo sempre con affetto. Al 331 80 90 101, vogliamo i vostri esempi vocali. Ora Ercomi insieme ad Elodie.
5: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Su R101 di Olivia Rodrigo, una donna che vorrebbe fare a meno del suo olfatto, visto che ha dichiarato sentire tutto ciò che arriva dalle prime file dei suoi concerti e aver saputo che alcuni dei suoi fan, per non dover perdere il posto in prima fila, mettono il pannolone.
1: Io farei solo tournée invernale nel suo caso.
0: A sto punto, ma anche con la molletta sul naso. Va bene, e parole storpiate da parte dei vostri parenti, sentiamo un po' di esempi.
2: Proprio l'altro giorno mi è capitata una cosa divertentissima con mia suocera. Avevo gli orecchini abbinati al colore del vestito e invece di dirmi guarda che bella sei in pandan, mi ha detto che bella sei in dépendance. Fantastico.
1: Carina. Era comunque comoda.
0: Sei in dépendance, ma no, guarda che sono qui vicino a te. No, vabbè, a posto.
3: Allora, per mia nonna l'ecografo era il pornografo e per l'altra mia nonna non c'era il roast beef, ma il roast bean.
0: Roast bean bellissimo.
1: Roast bean stupendo.
0: Allora, nonna, vuoi una fetta di roast bean? Va bene, ne vogliamo altri, tanti tanti altri, al 331 80 90 101, parole storpiate dei vostri parenti, nonni, zii, genitori, insomma chi vi viene in mente, liberi di mandare i vostri messaggi vocali.

0: Sessione qui su R101, si parla di parole storpiate, siete voi a mandare i vostri messaggi andando anche un po' a spoilerare quello che dicono i vostri parenti.
1: Mandatene tante perché io voglio scrivere il libro.
0: Esatto, dai!

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Finalmente è iniziata l'estate.
15: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
14: Ah sì?
15: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
14: Hai ragione.
15: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma.
4: Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: to Black qui su R101, alle 13:27 minuti, sempre con noi in questo giovedì, dove stiamo portando nuovamente in auge la nostra rubrica Parole Storpiate.
1: Storpiage lo dobbiamo chiamare.
0: Storpiage, che ci sta, vale a dire i nostri parenti che ogni tanto fanno così per dire dei neologismi, inventano parole, storpiano frasi. Sentiamo voi.
2: Sono Anna e faccio da 20 anni l'estetista, ma per mio sposo rimarrò sempre una stilista.
1: Bene.
0: Una stilista. Una stilista del pelo.
1: Sì, come no? Certo.
0: Esatto.
2: Poi. Sono Serena da Acerra e come ben sapete noi qui abbiamo l'inceneritore,
0: sì.
2: E mia zia Olimpia dice il genitore.
1: Ah, bene.
0: Un genitore gigante che continua a sbuffare dall'alto. Ma l'hai visto il genitore?
1: No, stupendi. Ragazzi, siete una fucina di perle.
3: Esatto. Mia madre tempo fa, che non ci sentiva tanto bene, sosteneva che una sua cugina stava facendo una cura a base di cherosene. Ovviamente poi ho scoperto che era il cortisone.
1: Ah, io pensavo il carotene invece.
0: Esatto. Anziché gonfiarsi prende Vicenta all'ora, praticamente.
4: Mia mamma, quando morirà, speriamo il più tardo possibile, si vuol fare cromare. Immaginatevela bella, lucida.
0: Tua mamma è come Goldfinger di 007, cioè un giorno speriamo il più lontano possibile. Però me la immagino questa signora che un giorno lei spera di essere praticamente messa così.
1: Tutta argentea,
0: ramata, bronzata. Bella.
1: Mitica però.
0: Voglio essere cromata e nessuno le dice di no. Gli Swedish House Mafia.

0: Miley Cyrus qui su Area 101, nei buonazzi di Area 101, come ogni giorno in onda, sempre in diretta da mezzogiorno alle 14. Ogni settimana, magari il giovedì può essere il giorno giusto, facciamo e faremo questa rubrica dedicata alle parole.
1: No, io la voglio fare più spesso, perché secondo me c'è veramente molto a cui attingere. Domani, sì, domani venerdì.
0: La facciamo anche domani, perché
1: anzi,
0: ci piace.
1: Anzi, ti dirò, la sostituisco con Sfogage.
0: Esatto, esatto. Dai, domani la possiamo fare ancora una volta, anche perché ci inondate di messaggi fatti di parole storpiate dai vostri parenti.
2: Ciao, io faccio un nutrizionista. In un caso memorabile a una paziente consigliai il latte di soia e lei continuò a cercare il latte di sogliola.
0: Che schifo.
2: Ciao.
1: Che ride però. Però mi fa ridere che ha sbagliato il professionista, capito?
0: Io però me lo immagino lei che magari manda un messaggio al professionista e dice: mi scusi dottore, ma io non so dove trovare questo latte di sogliola.
1: In freezer.
0: Freezer.
3: Per mia figlia non sono i testimoni di Geova, sono i testimoni di Genova.
1: Che meraviglia, bro, per il turismo del marketing della Liguria.
0: Gente che arriva e ti parla solamente in dialetto ligure.
1: O va al citofono, venite a Noli, venite a Varazze.
4: Esatto. Ciao R101, mia mamma penso che ha superato tutti. Canzoni di San Giovanni, ti compro tutta Malibu, lei ti compro o prosciutto a Malibu.
0: Ti compro o prosciutto a Malibu. Quanto costerà il prosciutto? Ma tanto.
1: Tanto, costa già tanto qua.
0: Da quelle parti là, raga, netto, secondo me non te la cavi con 15 euro. 15 dollari, anzi, in quel caso. Bravi, bravi, dai, lo rifacciamo domani questo delle parole storpiate.
1: Sì,
0: adesso Berma Bay.

0: Alessio Bernabei qui su R101. Abbiamo visto anche il video dove a un certo punto c'è una cheat di quello che fu il bisbetico domato di Adriano Celentano, che praticamente faceva la pigiatura coi piedi.
1: Ah, bellissimo, Cornella Muti,
0: esatto,
1: stupendo.
0: Quello. Vabbè, dai, un ultimissimo messaggio perché ne avete inviati un botto a proposito delle parole storpiate.
2: Ciao a tutti, allora mia nonna il tiramisù lo chiamava baciami subito.
0: Baciami subito.
1: Bello però, tirami su, baciami subito.
0: Beh, una nonna però un bacio, raga, non si rifiuta mai.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
11: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
19: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà... Il muro prende!
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 100.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: come da consueta abitudine, bella abitudine, ogni ora abbiamo la canzone che ti fa stare bene.
1: La scegliete voi, fate stare bene anche noi, associate un vostro ricordo stupendo, magari legato a un film. Chissà, ho dato uno spoiler.
0: Mi sa che è quello, sentiamo.
2: Sono Ida, per la canzone che oggi mi farebbe stare bene, Berlin, Take My Breath Away.
0: Senti, ma io prima sentivo nel fuori onda che tu questa la cantavi spesso.
1: Sì, però adesso non mi sento di cimentarmi, rispetto di Berlin.
0: Un'altra volta, magari solamente per noi, eh.

0: dei Berlin qui su R101, colonna sonora di Top Gun, dove ci si scambiava i fusioni e limoni come se non vi fosse un domani.
1: Titolo mi togli il respiro, come tu lo togli alla nostra ascoltatrice Letizia.
0: Che scrive Letizia?
1: Letizia ti ha mandato tanti messaggi con una promessa che verrà prossimamente qui fuori al Largo Donegani per abbracciarti.
0: È una promessa o una minaccia?
1: No, una promessa.
0: Ah, ok, va bene Letizia, quando vuoi tu vieni a trovarmi dal lunedì al venerdì. Sono appunto qua, alle 14 io esco e nell'eventualità ci sono le guardie armate. No, scherzo.
1: Beh, per la sicurezza di entrambi.
0: Quando volete e vi va, per Sabrina Bambi, per me, insomma, per chi più vogliate, ci fa piacere abbracciarvi.
1: Assolutamente.
0: Ci fa piacere abbracciare coloro che comunque sostengono quello che facciamo nella vita.
1: Certo, siete i nostri più grandi supporter.
0: Vero, vero. Anche io, un giorno, magari non alle 14 perché sono qua, andrò da qualche parte dove uscirà Dua Lipa.
1: Fatalità se c'è, o Annalisa o Dua Lipa, ma anche Miley Cyrus.
0: Ma anche Raff, l'ho
1: anche
0: detto
1: Giorgia.
0: Prima.

0: 14 in punto al termine di questa diretta insieme con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Salutiamo anche coloro che ci accompagnano e ci sostengono.
1: Certo, la nostra autrice Roberta Bussolati e il nostro fantastico regista Claudio Randone.
0: Esatto, esatto. Arriva il Good Times a farvi compagnia come Lita Tognolo, dopo che tornerà insomma dal bagno dove è andata a lavarsi i denti, come fa ogni giorno. Una ragazza che ci tiene all'igiene orale.
1: Una ragazza pulita.
0: Esatto, esatto.
1: E Marco.
0: E Marco Santini. Va bene, state qui con noi su R101. Noi torniamo domani, sempre alle 12.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia. Sarà sempre peggio. Teheran conferma. Abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Il Cremlino si augura una rapida soluzione affinché Washington torni a mediare sull'Ucraina, lo auspica il portavoce Peskov. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3, della durata di 23 ore. Parla Carlo Messina, la nostra offerta per Montepaschi è concreta, niente logiche di potere. Così il CEO di Intesa San Paolo sull'OPAS riguardante la banca senese. Offerta rivolta ai suoi azionisti, ha detto, se ne riceveranno una migliore andremo avanti fino a creare valore per i nostri azionisti. Calcio, via alle semifinali dei mondiali, si inizia alle 22, Francia-Marocco a Boston, venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Svizzera. Tennis a Wimbledon, vigilia di semifinali del singolare maschile. Domani Sinner Djokovic e Ferry Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: giorni su R101, a quest'ora c'è un programma che si chiama Good Times con Melita Toniolo, Marco Santini, il buon Cucù in regia e ovviamente anche tutti voi lì fuori. Buona estate, 9 luglio, come la va? Come state, amici?
1: Come state? Vogliamo saperlo, vogliamo sapere insomma dove siete, se ci state portando con voi in vacanza, visto che basta scaricare l'app, è gratuita, ci potete portare anche sotto l'ombrellone e poi siamo anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Tutta l'estate, come sempre con voi, non vi lasciamo mai, non vi abbandoniamo mai, anche oggi come sempre i nostri argomenti, alle 15 arriva la polemica, oggi una polemica bella importante, bella tosta,
1: seria,
0: eccetera,
1: molto seria,
0: quindi pronti al 331 80 90 101, direi che è tutto pronto, possiamo
1: iniziare,
0: cominciare. Primo disco di oggi per noi, Cesare Cremolini, buon viaggio.

0: Cremonini qui su R101. Iniziamo così il nostro Good Times di oggi.
1: Buon
0: in questo
1: viaggio.
0: Giovedì molto caldo, buon viaggio, arrivederci forse a mai più, chi lo sa,
1: sarà un po' il tema
0: del mio anno.
1: Della polemica alle 15, la voglia di rivedere un particolare queste due persone, e quindi noi attingiamo sempre a quello che è il tema della polemica per farvi la nostra domanda al 3318090101, una sorta di aspettando la polemica, è una sorta di anteprima della polemica sotto forma di domanda, ovvero
0: volevo che continuassi. Semplicemente una domanda che vi lanciamo.
1: Sì, dovevi solo dire la domanda, Meli.
0: Ma non si capisce niente. Parli tantissimo.
1: Ma che parlo tantissimo? Abbiamo appena detto che non riusciamo a dire due parole, che non c'è tempo.
0: Allora, dobbiamo farvi questa domanda e poi potete rispondere al 3318090101.
1: Abbiamo già perso tempo prezioso, bastava dire. Avete la possibilità di rivedere.
0: Ma io devo coccolarli, mi hai ascoltato.
1: Ma
0: non è che li posso lasciare lì così.
1: Ma non hai niente di tuo. Avete la possibilità.
0: Neanche le case.
1: Avete la possibilità di rivedere, sì. Avete la possibilità di rivedere una persona che avete perso di vista da anni, tanti anni, ecco,
0: sì.
1: Diteci chi sarebbe questa persona e soprattutto perché volete rivederla questa persona che avete perso di vista da troppo tempo.
0: Tu ce l'hai, Santini?
1: Sì, poi ve la dico. Però uno dice: ma se l'ho persa di vista da tanti anni significa che non è importante. No! Non sempre.
0: Ma no, certo, poi la vita va dove deve andare, il destino va purtroppo e non possiamo farci nulla.
1: 331 80 90 101, lanciato il tema, lanciata la domanda, aspettiamo ovviamente le vostre risposte.

0: 101, buon estate ovviamente anche ancora a tutti
1: a
0: voi.
1: Tutti.
0: E al 331-8090-101 abbiamo lanciato la domanda che anticipa un po' la nostra polemica. Avete la possibilità di oggi rivedere una persona che avete perso di vista, da tanti tanti tanti anni, e vi abbiamo chiesto chi sarebbe questa persona e soprattutto perché.
1: Tanti messaggi scritti, qualcuno dice: vorrei vedere un mio compagno delle elementari e delle medie, abitavamo molto vicino, veniva spesso a casa mia a giocare, a fare i compiti, mi piacerebbe molto rivederlo a distanza di tantissimi anni.
2: Vai. Io avrei tanto voglia di rivedere un mio amico, diciamo, con cui abbiamo passato insieme le fasi dell'adolescenza, quindi vacanze e tutto. Poi io sono andato fuori Milano e lui non è sui social, non l'ho più trovato da nessuna parte, non avevo più nessun numero, quindi saranno circa 40 anni più o meno che non ci vediamo. Luca, mi farebbe piacere davvero rivederlo.
0: Vedi, qualcun altro scrive: vorrei rivedere questo amico con cui feci tanti anni fa il militare. Abbiamo condiviso un periodo importante, poi a un certo punto le nostre strade si sono separate e da lì, da quel giorno, da quel momento, il militare, più niente, mi piacerebbe rivedere lui.
1: Qualcun altro invece vuole rivedere la prima fidanzatina, insomma, perché era molto affezionato. Anch'io. Primo fidanzatino.
0: Posso dire che anch'io vorrei rivedere, non era la prima, però vorrei rivedere questa ragazza italo-inglese che conobbi anni fa in vacanza.
1: Ah, però, Santini!
0: Sì, una bella relazione.
1: Hai capito?
0: Eh?

0: sono Bruno Mars e voi che ci state raccontando questo. Se aveste la possibilità di rivedere una persona persa di vista da anni, quale sarebbe e perché?
1: Domani sera alle ore 20, dopo 39 anni, rivedo i miei compagni di Quinta Ragioneria.
0: Oh, si fanno sempre queste cene di classe, dopo
2: tanto.
0: Una
2: bella rimpatriata, dopo anni ci sta.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene.
16: Cadono sempre in avanti.
15: Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
21: Ci sta.
20: Su una grande nave.
21: Ci sta.
20: A un prezzo piccolo.
21: Ci sta anche quello.
22: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
23: Segui R101 anche sui social. Instagram,
24: Facebook,
23: TikTok.
24: Ti teniamo compagnia ovunque.
23: R101.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
27: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
28: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
27: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
29: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
30: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siete su R101, 14.30, giovedì 9 luglio. Buona estate, c'è il Good Times con Marco Santini, Melita Toniolo, tutti voi lì fuori al 331 80 90 101, sempre presenti, grazie, a risponderci a quella che è la domanda che anticipa il tema della polemica di oggi, che arriva come sempre alle 15. Parliamo di, insomma, rivedere cose, anzi persone che abbiamo perso di vista da un sacco di tempo, okay?
1: Infatti la domanda che vi abbiamo lanciato prima è proprio questa: se aveste la possibilità di rivedere una persona, insomma, che non vedete da tanti anni, che avete perso di vista, appunto, quale sarebbe, ma soprattutto perché?
0: Persone ovviamente vive, persone sì. Vive, perché insomma ci piace quell'aspetto lì di poterle rivedere, no? Sentiamo, vai.
2: Mi è tornato in mente un bambino che fece un anno o due alle elementari con me, si chiamava Giorgio ed era cileno, che poi fece anche una vacanza con me, perché facevano le vacanze organizzate, mai più visto, l'avevo anche dimenticato, adesso mi è tornato in mente ascoltando i messaggi e non so più che fine abbia fatto, mi piacerebbe.
0: Vedi, incontri anche magari brevi, rapidi, come questo messaggio dice: vorrei rivedere un ragazzo, ormai uomo, che avevo conosciuto in vacanze in montagna. Mi piaceva un sacco, chissà ora che vita ha.
1: Qualcuno dice anche il mio migliore amico delle elementari, perché era come un fratello.
3: A me piacerebbe rivedere il mio primo fidanzatino, che nonostante abitasse nella mia città, non ho mai più rivisto.
1: Il mio credo sia passato a miglior vita.
0: Però riflettevo su sta cosa di rivedere gli ex, proprio i primi fidanzatini, ma ne vale veramente la pena? Cioè magari uno lo rivede e ci rimane male, no? Poi dice: guarda,
1: questo è invecchiato. Ci rimane male, ovvio.
0: Beh, ovvio. Può essere anche invece uno che è invecchiato bene, dipende.
1: Non so, perché
0: non lo so.
1: I miei erano già vecchi.
0: Vabbè,
1: Santini,
0: insomma, quindi... avete la possibilità di rivedere una persona che non vedete e avete perso di vista da un sacco di anni, diteci chi sarebbe questa persona e perché. 331 8090 101.

0: Camila Cabello, R101, e tutti voi che ci state rispondendo alla domanda che è questa: avete la possibilità di rivedere una persona che avete perso di vista da tanti anni? Diteci chi è questa persona, e soprattutto perché tanti anche i messaggi scritti, tipo per esempio: vorrei rivedere, per poterlo ringraziare, un cliente del supermercato dove lavoro che aveva lasciato al bar una colazione impaccata da lui per me.
1: Ciao.
2: Allora, io vorrei rivedere il mio amico Guido, che ha fatto con me le elementari e la primina Montessori a Torino, in quel di Torino, nel 76, dal 76 all'80, diciamo. E mi piacerebbe, perché eravamo sempre io e lui, perché eravamo io e lui e l'insegnante, non c'era nessun altro.
1: E anche una mia vecchia vicina di casa, dai Santini, una vecchia vicina di casa che si è trasferita al sud e abbiamo passato l'infanzia insieme.
3: Vai. Ciao, a me piacerebbe rivedere una ragazza che ho conosciuto solo una sera nell'89, eravamo al bar con mio cugino e 200 per partire per Lignano San Vietoro.
1: Che bella, beato te che te le ricordi.
0: Vorrei rivedere il professore che diceva: nella vita non combinerai mai niente.
1: Ah,
0: due chiacchiere le farei volentieri. Ma

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga e tutti voi, insomma, che volete rivedere le persone che non vedete da tanto tempo.
1: Simone ha le idee chiare, vorrei rivedere questa persona, dice, non faccio il nome, che mi deve ancora 500 euro dal 2004.
0: Ah, mi sa che non la vedrei più, amico.
1: Cosa vuoi fare a questa persona? Diccelo, eh? Diccelo.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro da... Il muro prende!
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.

0: sento Mattia Bazar 1985 qui su R101, la canzone che ci fa stare bene, le vostre canzoni, anche quelle dell'estate, magari legate ad un ricordo speciale. Continuate a suggerircele, segnalatecele, il numero è sempre quello 331 80 101, ogni santa ora. Qui
1: manca pochissimo la nostra polemica. Parleremo di rivedere delle persone.
0: Sì, una storia incredibile, quindi state con noi pronti a partecipare. Chiudiamo però con questo messaggio che ci manda Giuseppe da Casale Cortecerro, che ho googolato, si trova in Piemonte. Dice: vorrei rivedere quel capo che si definiva amico, che al momento di andarmene, licenziandomi prima io e poi mia moglie, mi disse: spero riuscirete in due a pagarvi le bollette.
1: Che guarda, caro, ragazzi, anzi, io la
0: Giuseppe,
1: cattiveria la odio.
0: Giuseppe, posso dire, ma perché vuoi rivedere sta persona?
1: Cioè, secondo me per dirgliene quattro.
0: Vuoi menarlo? Non lo so. No, io non, una persona così non la voglio mai più vedere nella mia vita.
1: Il karma fa il suo, amico.
0: Tra poco la polemica, intanto la musica, qui su R101.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: E in

0: 20 secondi alle 15, sempre qui ovviamente su R101, la radio che vi fa stare bene, con il Good Times, Melita Toniolo, Marco Santini, Cucù in regia e la nostra immancabile polemica. Oggi mettiamo già le mani avanti, amici, ci occuperemo di un caso serissimo, perché questo è un programma che è anche leggero, sì, nella maggior parte dei casi, ma ci sono giorni come oggi dove andiamo ad affrontare tematiche nella nostra polemica che hanno una certa importanza. Quindi
1: molto
0: pronti a partecipare,
1: seria,
0: tutti
1: esatto.
0: Quanti, 3318090101 è il numero che vi servirà anche oggi per dire la vostra e per schierarvi.
1: Molto seria, molto complessa la polemica di oggi e vogliamo sentire ovviamente che cosa ne pensate voi con molta calma, molta serenità. 3318090101.
0: Rimaniamo in Italia, questa volta siamo in Italia, la notizia arriva dalle nostre parti, intanto la musica.

0: 101, le 15.03. Questo è il Good Times e questa è la nostra polemica del giovedì. Malata terminale chiede di rivedere le figlie date in adozione, ma il tribunale dice di no. La speranza di poter salutare un'ultima volta le figlie si è infranta davanti al no del tribunale per i minorenni. La protagonista è una donna affetta da una malattia terminale che, dopo aver lasciato alle spalle un passato segnato dalla tossicodipendenza e da una forte situazione di degrado familiare, aveva chiesto di poter incontrare le due figlie, oggi adolescenti, adottate da un'altra famiglia. Ma i giudici hanno respinto la richiesta. Pur prendendo atto umanamente della situazione drammatica in cui versa la madre, non si ritiene opportuno un riavvicinamento con le minori, in quanto risulterebbe pregiudizievole per le stesse. Ricordiamo che all'epoca le condizioni abitative erano molto precarie, il contesto era caratterizzato da un grande disagio e anche il comportamento del padre era descritto come violento e aggravato da numerosi precedenti penali.
1: La donna ovviamente sostiene di aver ormai ricostruito la propria vita, di essere uscita da tempo dalla tossicodipendenza che aveva appunto contribuito alla perdita delle figlie, ma questa situazione non è bastata. I giudici appunto hanno assolutamente detto no, questa cosa non si può fare perché può essere appunto dannoso per le ragazze, nonostante appunto queste nuove condizioni, nonostante appunto loro, le due bambine, abbiano diciamo una nuova vita, una nuova famiglia, sono minorenni. Però insomma questa è stata una decisione che ha scatenato e sta scatenando anche tante polemiche, tanti dibattiti. C'è chi dice insomma si poteva forse, magari no, vista la situazione di questa donna malata terminale, chiudere un occhio e far diciamo così realizzare questo suo sogno, e qualcun altro che invece rimane dritto, barra dritta, e dice no, questa cosa non è più possibile perché la vita è andata avanti.
0: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutte le vostre idee, tutto quello che volete al 331 80 90 101 e così diamo inizio alla nostra.

0: Lady K, Tuca Macarena, questa R101 ed è partita la nostra polemica. Stiamo parlando di questa donna, una malata terminale, che chiede di rivedere le figlie date in adozione, ma il tribunale dice assolutamente no.
1: Sì, respinta l'istanza per un incontro. Secondo i giudici, il contatto con le figlie minorenni sarebbe dannoso per le ragazze, nonostante le condizioni della donna, un ex tossicodipendente che insomma ha questo ultimo desiderio, no? Di rivedere quelle ragazze che si sono state affidate poi ad un'altra famiglia, vista la condizione in cui versava all'inizio della vita, appunto, con questo compagno, anche lui tossico. 3318090101, cominciamo a sentire voi, vai.
2: Io sono d'accordo con la decisione del tribunale, cioè mi dispiace tantissimo per la mamma che vorrebbe rivedere le figlie, però le figlie come reagirebbero? Cioè magari non conoscono la madre o non ne hanno più ricordo, e rivederla e, cioè, comunque in una situazione così drammatica non lo so quanto gioverebbe a queste ragazze, sinceramente.
1: Poi,
3: cari ragazzi, questi giudici dovrebbero vivere le stesse situazioni che fanno vivere a questi poveri ragazzi e bambini, oltre che ai genitori. Secondo me si ergono a giudici di quello che nemmeno conoscono.
1: Lui non è d'accordo.
0: Lo so, ma lo fanno anche per il bene delle ragazze.
1: Poi,
4: i giudici hanno fatto benissimo, perché vanno tutelate le minori, cioè queste vanno a vedere una madre, al di là che può essersi rifatta una vita, che non è più tossica, però parliamo di una malata terminale, perché bisogna creare un stress a delle bambine che anche loro hanno dovuto ricostruirsi la
0: vita. Perché allora, è l'ultimo sogno di questa
1: donna.
0: Io
1: sono molto, ammetto che sono molto combattuto su questa storia, però potrei anche dirvi che secondo me invece andava data la possibilità a questa donna di rivedere le figlie.
0: Vedi, ti abbiamo fatto cambiare idea, perché anch'io sono di questa idea, anche se capisco che bisogna comunque tutelare le ragazze, ma io sono dalla parte della donna e di questa mamma. Continua la nostra polemica qui su R101 e intanto ci ascoltiamo lui, Harry Styles.

0: 101, la polemica: malata terminale chiede di rivedere le figlie date in adozione, ma il tribunale dice assolutamente no.
1: Ora capite perché il mondo sta andando a rotoli, non c'è più umanità, si va avanti solo con i documenti e le carte.
2: E va avanti, amici, anche ovviamente la nostra polemica.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
16: Outmin del 25/3/2026.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Finalmente è iniziata l'estate.
19: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
18: Ah sì?
19: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
18: Hai ragione.
19: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
20: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla!
22: Scialla, scialla!
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 8%.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: R101 Meteo.
5: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Sole quasi ovunque, ma aumento delle nubi sulle zone montuose della penisola, con la formazione di improvvisi temporali sull'Appennino centrale e meridionale. Possibile qualche breve acquazzone anche sulle Alpi occidentali. Temperature massime, lieve calo al nord, stazionario e leggero aumento nel resto del paese. Caldo intenso in Sardegna con picchi di 38 gradi, punte fino a 36 al nord e nelle regioni tirreniche. Venti deboli e mari per lo più poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 26, state ascoltando il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo, cucù in regia, c'è la nostra polemica, come tutti i giorni a quest'ora ci stiamo occupando di un caso molto molto importante, molto serio, di questa donna malata terminale, ex tossicodipendente, che chiede, arrivata in fin di vita, insomma, di rivedere le figlie che sono state date nel frattempo in questi anni in adozione, ma il tribunale, i giudici dicono no, respinta l'istanza per questo incontro, secondo loro appunto il contatto sarebbe dannoso per le ragazze, nonostante la donna in questi ultimi anni ovviamente abbia svoltato la sua vita,
1: esatto,
0: e si sia, diciamo, ripulita. Una storia questa che risale al 2019, quando appunto all'epoca il tribunale portò via queste bambine dalla madre e anche da questo padre molto violento che c'era, quindi portano via le bambine,
1: però la madre
0: le affidano,
1: ovviamente adesso
0: le affidano
1: vorrebbe
0: una
1: rivederle,
0: famiglia, ma lei, trovandosi appunto in punto di morte, dice lasciatemi vedere adesso che
1: ragazze,
0: ho capito gli sbagli che ho fatto, almeno le bimbe. 331-8090-101, che ne pensate? Giusta la decisione dei giudici, sì oppure no? Vai.
2: Al di là della sofferenza che possono aver passato queste ragazze con questa mamma, davanti alla salute non c'è nulla che tenga, quindi secondo me è sbagliato che loro non possano più vedere la loro mamma.
1: Vai.
3: Poi viviamo in un mondo dove se ammazzi qualcuno dopo 10 anni sei libero e ti aiutano tutti a fare qualunque cosa. Se sbagli una volta con i tuoi figli te li tolgono per sempre, una condanna a morte. In Italia la pena di morte c'è per i genitori che sbagliano. Questo è una cosa assurda e inaccettabile.
0: Anche lui non è d'accordo con i giudici.
4: Questa richiesta della madre è una richiesta a mio avviso molto egocentrica ed egoista. È soltanto perché tu sei in punto di morte e hai delle tue specifiche esigenze, non significa che debba sconvolgere un equilibrio magari faticosamente ritrovato all'interno di un nuovo nucleo familiare per queste due ragazze.
1: Non lo so, magari è da anni che cercava questo incontro, chi lo sa.
5: Io avrei dato la possibilità alla signora di vedere le figlie anche da lontano, anche dietro un vetro, ma le avrei dato la possibilità. Però in questo caso la tutela del minore è giusto, anche se non sappiamo a che età sono state tolte le bambine.
1: Esatto, perché non sappiamo adesso, sono adolescenti, ma non sappiamo precisamente l'età. Continua ovviamente la nostra polemica, continuate a dirci, insomma, da che parte state, se è giusto oppure no, qui su R101. Il numero è sempre quello, 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo Tiziano Ferro, questa è Troppo Buona.

0: Kings and Queens R101 e la polemica di oggi. Ci stiamo occupando di questo caso italianissimo, di questa donna malata terminale che chiede di rivedere le figlie date in adozione molti anni fa. Il tribunale dice no, respinta l'istanza per un incontro. Secondo i giudici il contatto sarebbe dannoso per le ragazze, nonostante le condizioni attuali della donna ex tossicodipendente, ricordiamolo.
1: Ora
0: sempre
1: sta bene,
0: ora
1: però
0: sta bene, ha svoltato la sua vita, è fuori, però insomma purtroppo ha questa grave malattia e quindi ha questo grande desiderio. Che ne pensate? Hanno ragione i giudici a dire no a questo incontro?
2: Niente, io penso che i giudici sempre due pesi e due misure. Cioè, se una persona ha sbagliato nella vita non è che deve essere condannato fino alla morte. Cioè, voglio dire, vuole recuperare e forse vedere la madre e vedere la sofferenza, gli errori farebbe bene anche alle ragazze.
1: Ma chi lo sa?
0: Io la penso come lei.
1: Sai. Non
0: poi,
1: lo so.
0: Poi...
3: Allora, secondo me è una questione molto delicata, però... Io da esterna direi le ragazze potrebbero parlarne con la famiglia che l'ha cresciuta, che le hanno cresciute, e decidere loro insieme se accettare questa proposta o no, giusto?
1: Ma mi sa che non decidono loro, però.
0: Sì, sono minorenni, le ragazze, non più bambine, adolescenti, però in questo caso poi quando c'è di mezzo un tribunale
1: non decidono loro.
0: Qui decide il giudice, come è successo.
4: No, strappi il cuore a una madre che sta morendo, che comunque è una madre, anche se ha sbagliato, rimane comunque una madre, quindi è veramente terribile non poterle rivedere. Dall'altra però credo che anche le bimbe, se sono abbastanza grandi, possano avere voce in capitolo.
0: Sì, ci vorrebbe anche una spinta delle bimbe, ma ripeto, in questo caso quando c'è di mezzo appunto
1: il minore,
0: un giudizio dato da un tribunale, e poi bisogna rispettarlo, cioè hai voglia, sì, ci sono poi tutte degli stratagemmi per qualcuno ci dice, ragazzi, ma quando diventano maggiorenni queste ragazze, se la madre è ancora in vita, hai voglia tu il giudice a dire non puoi vederla, le vedranno, la vedranno, no?
1: Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo continua la nostra polemica, ma ci sono loro, Gemelli Diversi.

0: Parliamo proprio di questo, il desiderio di una malata terminale, di una mamma che chiede di rivedere le figlie date in adozione, ma il tribunale dice no.
1: Io lavoro in oncologia all'Istituto dei Tumori di Milano e penso che l'ultimo desiderio di una mamma in quelle condizioni si debba semplicemente esaudire.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
10: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà... Il muro prende!
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1° al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

0: 15.47 su R101. Tra un attimo continuiamo la nostra polemica molto importante oggi, ma spazio alle vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene.
1: Andiamo nel 1993.
2: Ciao ragazzi, sono Maria da Verbania. Per la canzone che mi fa star bene chiedo per favore di mettere Go West. Ciao.

0: I Pet Shop Boys su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Siamo andati nel 93. Continuate a chiederci, insomma, queste canzoni meravigliose del passato, perché sicuramente le sentirete solo qui su R101.
1: Allora, andiamo invece a chiudere la polemica di questo giovedì. Questa donna malata.

0: Nell'adozione la cosa più importante è la serenità e la pace dei ragazzi. Voi non avete idea che problemi, ma che danni potrebbe fare per dei ragazzi dopo tanti anni rivedere la donna che li ha messi al mondo, perché non è più la madre, è la donna che li ha messi al mondo, per cui assolutamente no.
1: Assolutamente no, dice
2: io
1: lui.
2: Io dico sempre che bisognerebbe mettersi un po' nei panni anche degli altri, eh? In questo caso in entrambi i panni, cioè i panni della madre, ma anche nei panni della figlia, e poi lì forse, chissà, speriamo, io dico, un giorno, se il tempo lo concederà a questa donna, che si possa in qualche modo riuscire, no?
1: A esaudire l'ultimo sogno.
2: Anche un piccolo contatto sarebbe bellissimo.
1: Grazie a tutti per aver polemizzato insieme a noi su R101.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica che va a chiudere il nostro Good Times di oggi. Sono arrivate le 16. Grazie a tutti per essere stati con noi. È arrivata anche la zia Mano, super elegante oggi.
2: Vi lasciamo con lei, ma attenzione, noi torniamo domani come sempre alle 2. Ospite speciale nel Good Times, lo diciamo Meli perché ci sarà, a meno che ci tiri il pacco proprio all'ultimo,
1: no!
2: Ma non sarà così.
1: Ci sarà Rovazzi qui con noi.
2: A domani. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Quasi fermo il transito a Hormuz. Sepolto Ali Khamenei. Mosca critica, Washington arma Kiev, ma vuol contribuire alla pace. Per la nuova legge elettorale, Salvini apre alle preferenze. Tecnici al lavoro, non abbiamo precondizioni, le parole. Come fare lo decideranno. Per noi conta che chi vince possa governare 5 anni. E sul caos treni, così il vice premier. Spero non ci siano dietro motivi politici. La paga media annua dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati, ma salari più bassi. Lo smart fa fare più figli. Un dipendente su 7 è straniero. Lo rivela INPS. Il lavoro discontinuo riduce i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. Dal 95, 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. È morta Bonnie Tyler, indimenticabile interprete di Total Eclipse of the Heart e di It's a Heartache. A maggio il ricovero per un'operazione urgente all'intestino. La cantante gallese, 75 anni, per la sua voce graffiante, veniva definita Rod Stewart al femminile. Calcio, via ai quarti di finale dei mondiali. Si inizia alle 22 a Boston con Francia-Marocco. Venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio a tutti voi, a tutte voi, cari amici, cari amiche. 2 minuti dopo le 16, l'appuntamento che ci vede insieme ogni giorno sulla radio che ti fa stare bene, R101, dalle 16 alle 18 con me Manu, con Federica Salvia in redazione, con Michi Rossetti in regia. Melita è stata troppo buona poco fa, ha detto la zia Manu, elegantissima. No, Meli, ho un fazzoletto al collo perché chissà quanti di voi staranno vivendo il mio momento. Sono attanagliata dalla cervicale. Partiamo così!

Canzone bellissima, ma d'altronde realizzata da due artisti che per il loro campo primeggiano, sono al top, all'apice. Ed Sheeran, Khalid insieme, Beautiful People, 6 minuti dopo le 16 su R101, l'occasione per scegliere anche da parte vostra un disco, quella della canzone estiva che ti fa stare bene. Mandate la richiesta al 331 80 90 101 quando sentite che è il momento di condividere proprio quella canzone. A proposito di canzoni, playlist dell'estate, playlist delle vacanze, spesso quando parliamo di estate parliamo chiaramente più facilmente di partenze, di aeroporti, di viaggi, di valigie. Raramente ci capita invece di chiacchierare di quello che fanno moltissimi di noi, soprattutto ne parlavamo fuori onda con Federica Salvia, di come sia cambiato il modo di approcciarsi alle vacanze. Una volta, e parlo di almeno 20-30 anni fa, magari il momento di stacco durante l'anno era tutto concentrato nel mese di agosto, 3 settimane, 4 settimane per chi ne aveva la possibilità. Oggi, per varie ragioni, un po' perché abbiamo bisogno in più momenti dell'anno forse di staccare e riprendere, e un po' per discorsi economici, un po' per i tipi di lavori che sono i diversi, un po' anche per scelta, magari facciamo delle piccole vacanze durante l'anno e facilmente l'estate la passiamo dove stiamo, in città, nel nostro paese. Siamo in tanti a farlo e siamo in tanti a organizzarci sempre di più per vivere comunque questo momento come un momento che sappia di vacanza, che non sia l'ordinarietà di un qualsiasi altro giorno dell'anno. Siete tra questi? Se sì, come onorate la vostra vacanza nella vostra città o nel vostro paese d'estate facendo cosa di diverso? Cosa cambia nella vostra routine? Ci sono un sacco di spunti oggi e ne parleremo insieme sulla radio che ti fa stare bene. R101.

0: La radio che ti fa stare bene R101, i pinguini tattici nucleari nella playlist di questo giovedì in diretta per Cari Amici. Sorry, scusa, lo sento, chiacchierando di periodi estivi in cui non parti, in cui ufficialmente non viaggi, ma in qualche modo passi questo senso di vacanza nel paese, nella città in cui vivi.
1: Ciao Manu, sono Katia da Venegono Superiore. Confermo quello che hai detto, io ormai sono una decina d'anni che faccio le vacanze, le vere vacanze, di solito a fine giugno, i primi di luglio, per poi starmene a casa, e si sta da Dio a casa nel mese di agosto, quando ancora la maggior parte delle persone vanno in vacanza, perlomeno dove nella zona dove abito io. Alla sera cosa facciamo? Passeggiate in bicicletta, andiamo a mangiarci il gelato, nel frattempo al pomeriggio ci organizziamo qualche lavoretto in giardino e intanto passano anche le vacanze del mese di agosto e poi si riparte per il lavoro carichi.
0: E così si recuperano le energie nel modo giusto. Al 331 80 90 101, se volete, potete unirvi a questa chiacchierata su R101. We will

Così si intitola Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims e gli acuti di Tom Zendai su R101. A cari amici, tra pochissimo insieme in radio, in TV su 67 dall'app gratuita.

0: sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
14: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
18: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
20: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
21: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

16 e 27 minuti di questo giovedì 9 di luglio in diretta su R101 con la musica firmata Andreas Johnson, la sua Glorious, in un pomeriggio per voi, non so come mai ho detto voi e non voi, di che tipo? Un pomeriggio di lavoro, di relax, di studio, di organizzazione e preparazione di una vacanza? Stiamo parlando di vacanze ma legate a quelle volte in cui decidi di non partire per varie ragioni, le più davvero svariate, esattamente durante il periodo estivo, quello consono, quello canonico, magari parti in altri momenti dell'anno e l'estate te la passi nel paese, nella città in cui vivi. Cosa fai per vivere comunque l'idea di vacanza? Mi viene in mente proprio il weekend scorso, mi è capitato quando arriva la bella stagione, appunto con il mio compagno prendiamo la Vespa e decidiamo di fare dei giri nelle nostre zone, che possono essere o intorno a Milano dove vivo in settimana lavorando a Milano, o nel Novarese dove sono cresciuta, dove vado a trovare la mia famiglia d'origine, e quindi lì intorno ci sono delle zone bellissime. Per esempio domenica in Vespa abbiamo fatto per la prima volta, e non mi era mai successo di farlo, ecco il concetto di vacanza che arriva, il giro, l'intero giro del Lago d'Orta, sia sulla parte della provincia ancora novarese per poi toccare anche la parte della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Tante sono le modalità, si può fare colazione fuori in un posto che non si era mai provato, al di là della piscina o del lago se uno ce li ha vicino, anche del mare, visitare un borgo particolarmente carino che abbiamo nei dintorni, fare un'escursione all'alba o al tramonto. Quante cose che possiamo fare rimanendo dove abitiamo che non ci concediamo solo perché magari non apriamo un pochettino la mente. So che alcuni di voi le hanno già fatte, se volete condividerli e raccontarli al 331 80 90 101 c'è spazio attraverso la vostra nota vocale. Su R101 arrivano Sam Motel.

0: Community di Tamarri, vi lovo tantissimo, vi sento in questo momento. Cari amici in diretta su R101, Black Eyed Peas e Daddy Yankee con Bailar Contigo, chiacchierando di cosa ci inventiamo, ma senza neanche troppo essere creativi, perché i territori che abbiamo intorno parlano e sono bellissimi. Quando non andiamo in vacanza, non viaggiamo d'estate, rimaniamo nella zona in cui viviamo, ma scopriamo che ci sono un sacco di cose belle da fare e da vedere.
1: Ciao, allora quest'anno purtroppo ho le ferie solo la settimana di Ferragosto e abbiamo deciso di starsene a casa e non andare da nessuna parte per il solito discorso casino, troppo caldo
0: e anche costi.
1: Però ho la fortuna di abitare a pochi minuti sia dal lago di Iseo che dal lago di Endine e quindi prevedo che farò parecchi bagni, qualche picnic, poi abbiamo anche la moto, se ne fanno qua di giri nelle nostre zone, nella Bergamasca, nelle prealpi orobiche, si può anche andare più lontano.
0: Grazie amico mio, senza rendervene conto state anche contribuendo ad essere un po' guide turistiche in giro per l'Italia. Tra poco altre vostre condivisioni che serviranno ad amici che abitano vicino a voi, magari per avere uno spunto che non avevano mai avuto. Fulminacci, ultimo singolo.

Questo è il titolo dell'ultimo singolo in ordine di tempo firmato Fulminacci. Ce lo siamo goduto su R101 alle 16:39 minuti nel nostro appuntamento di ogni giorno che si chiama Cari Amici.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MedioWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
23: La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso.
27: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
29: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
30: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
31: La canzone che ti fa stare bene.
7: È arrivato il vostro momento, l'occasione per scegliere un disco, ma ancor di più non semplicemente ascoltarlo, ma condividerlo con tutta la community di cari amici in questo momento collegata su R101. Qual è la canzone estiva che ti fa stare bene?
32: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è How G dei Black Machine.

Ma che stile, la canzone che ti fa stare bene. Questo è un po' l'effetto, diciamo, l'atmosfera è proprio quella di un disco che magari non ascolti da tempo, Black Machine, How G, un disco che ti riporta a ricordi che tu hai voglia di condividere, che parlano di quell'emozione particolare che hai voglia di rivivere, un disco del passato, decidi tu quanto, e così anche per quanto riguarda non so, lo stile musicale, insomma tutto quello che riguarda la tua voglia di condividere la musica, la canzone estiva che ti fa stare bene, una nuova occasione che arriva esattamente tra un'ora su R101. Cari amici, stiamo chiacchierando, se vi siete appena collegati, di vacanze ma fatte rimanendo a casa, nel proprio paese, nella propria città, volutamente scelto di non partire per varie ragioni, tra cui sicuramente quelle economiche che avete già citato, oppure quelle legate a che ne so, magari luoghi molto caotici e quindi la necessità di viverli in un altro momento, o anche solo scoprire delle cose che non conosciamo, dei luoghi che viviamo. Un altro esempio che mi viene, poco fa vi ho fatto quello della Vespa, per quanto riguarda invece la città di Milano, io ci rimango un po' male ogni volta che penso che sono 10 anni che vivo a Milano, e le persone che vivono in questa città mi capiranno, chi non la conosce a fondo probabilmente non conosce Villanecchi, ma io ancora non ho visitato una dimora storica di una bellezza incredibile come quella di Villanecchi, e vivo qui da 10 anni, 9 anni, 10 anni, e devo recuperare. Questa è l'occasione per farlo, così come state raccontando nei vostri messaggi.

Hola chicos, hola chicas, Samurai J su R101 Flamenco Paranoia. Questo è l'appuntamento di Cari Amici dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 con me, zia Manu. Ora arrivano le news grazie a TGCom24.

0: con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Da Milano arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il tribunale ha inflitto a uno degli eter 4 mesi, pena sospesa e risarcimento di 1.500 euro. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un indennizzo alla Fondazione Memoriale della Shoah. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston, un match ad alta tensione, Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

che ti fa stare bene, che in questo momento stai ascoltando dal tuo smartphone con l'applicazione dalla tua TV, se hai acceso il canale 67 o dalla radio, e in questo momento a Cari Amici stiamo chiacchierando, se vi siete appena collegati, di vacanze passate a casa. E abbiamo detto fino adesso, per una serie di ragioni si sceglie di non partire, perlomeno nel periodo estivo. C'è qualcuno che proprio sceglie di proposito di non partire perché in qualche modo la vacanza gli mette ansia. Ne parliamo insieme tra pochissimo su R101.

0: La musica dell'estate 2026 su R101 suona Edward Maya, Stereo Love, 6 minuti dopo le 17 a Cari Amici. Vi parlavo appunto di situazioni in cui la vacanza uno d'estate se la fa non partendo, rimanendo a casa, e c'è una bellissima clip di un film che devo recuperare, perché se non ci fosse Federica Salvi a recuperare i film da rivivere o da prendere come spunto per vedere per la prima volta, e in questo caso oggi è Caro Diario, diretto e interpretato da Nanni Moretti, film del 1993, tecnicamente proprio una sua autobiografia divisa in 3 semplici capitoli che raccontano la sua vita, le sue abitudini, le sue quotidianità, premiata al Festival di Cannes. E in questa scena Nanni Moretti è in giro per una Roma assolata, estiva, silenziosa, in particolar modo nel quartiere della Garbatella.
1: D'estate a Roma i cinema sono tutti chiusi, oppure ci sono film come Sesso, Amore e Pastorizia, Desideri Bestiali, oppure qualche film dell'orrore come Henry, oppure qualche film italiano. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri, e il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella, e me ne vado in giro per i lotti popolari.
0: E lui, Fede, ricordami, gironzolava in Vespa, vero? Ma che immagine, devo recuperarlo questo film. Lui girava in Vespa per Roma in piena estate. Immaginatevi, qualcuno di voi sicuramente l'avrà vissuto. A me capita a Milano, quando arriva appunto il periodo d'agosto a Milano, dico, ma è ancora Milano o è un grande paesone? È un effetto bellissimo e lui l'ha raccontato benissimo. Arrivano i The Colors su R100.

Si chiamano Temper City, la loro canzone si intitola Self Aware, l'abbiamo ascoltata alle 17:14 minuti su R101. Ancora un buon pomeriggio da parte mia, io sono Manu. Per chi di voi fosse all'ascolto dall'Italia, quindi dalla radio, dalla TV e anche dall'app, o dall'estero, sempre dall'app attraverso lo smartphone, si sta chiacchierando di chi non ama, non solo non vuole o non può, non ama muoversi d'estate per fare le vacanze, semplicemente perché tra le varie ragioni non è un grande amante dell'estate, ha maggior ragione di viverla proprio viaggiando, e diverse sono le ragioni raccolte. Un po' c'è proprio questa intolleranza nei confronti del caldo, qualcuno lo soffre di più rispetto a qualcun altro, c'è la questione dell'apparenza, l'estate è anche la stagione in cui ti spogli, sei più leggero negli abiti, e magari qualcuno che non ha un buon rapporto con la propria fisicità non si sente a proprio agio. Sono piccoli dettagli da comunque considerare. L'estate spezza la routine, questa è la cosa che maggiormente viene considerata da chi non ama questa stagione. In apparenza dovrebbe essere un bene, ma per chi trova stabilità nella ripetizione, nella prevedibilità, nelle cose da fare sempre allo stesso modo, è un dramma, ed è il motivo per cui effettivamente dice: no, sto qua, almeno io sto a casa e continuo a fare le stesse cose, poi se voglio viaggiare ci penso, ma in un'altra stagione. Lui è Benson Boone su R101.

Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101. Volevo mandare un bacione gigante ad Antonio da Modena, che ha mandato una nota vocale velocissima che riassumo. Dice: per me l'estate è casa, è restare a casa con i miei tantissimi animali, preferisco godermeli così perché altrimenti logisticamente è anche un po' complesso. Continuiamo a parlarne insieme sulla radio che ti fa stare bene, a cari amici R101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: 10%.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La capacità di farti piangere, sorridere, emozionare, cantare a squarciagola tutto insieme come gli anni, gli 883 su R101. E cari amici, chiacchierando di come si può passare un'estate in vacanza pur non andando in vacanza, abbiamo raggiunto al telefono Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia, e effettivamente Mirabilandia può dare grandi occasioni in questo senso. Sabrina, ciao!
1: Ciao, buongiorno.
0: Ma che bello parlare con te, mi porta proprio lì, sai, mi dà l'impressione di essere al parco in questo momento.
1: Bene, meno male.
0: Che meraviglia. Poi ho visto che ci sono un sacco di cose programmate per quest'estate, un po' per tutti i gusti. Si sta parlando di vivere l'estate anche se non si viaggia, in vacanza, e leggo subito che per esempio sabato 25 luglio Mirabilandia festeggia il suo compleanno con il birthday party.
1: Esatto, partiamo con tutta la stagione estiva degli eventi, perché chiaramente in Mirabilandia tutti ci conoscono per le nostre attrazioni da record e quindi i nostri bellissimi spettacoli, però l'estate siamo soliti anche aggiungere qualcosa di più e quindi abbiamo tutto un palinsesto di eventi molto importanti, partendo infatti anche dal compleanno. Facciamo 34 anni, lo festeggeremo insieme a Giorgio Vanni e la sua band, ai suoi DJ, quindi lo facciamo in grande stile, però proprio durante l'estate continuano un sacco di eventi. Anche ad agosto abbiamo la nostra preview, quella che noi chiamiamo la preview di Halloween, quindi Suburbia Summer Nightmare, che è un vero e proprio horror festival dall'11 al 16 agosto, per far vedere un po' a tutti quello che siamo capaci di fare, perché alla fine Mirabilandia poi è anche l'horror e l'Halloween più grande d'Italia.
0: Eh sì, tra l'altro stavo vedendo, a proposito della Suburbia Summer Nightmare, che arriva la nuova horror house Paranormal Activity Next of Kin, che arriva chiaramente dal grande successo cinematografico.
1: Esatto, è una grandissima novità, siamo molto orgogliosi di continuare questa nostra partnership con Paramount e ti dirò, è un'esperienza mai vista prima a Mirabilandia. Parliamo di oltre 10 minuti di percorso a piedi, perché comunque si fa a piedi,
0: wow,
1: con 16 stanze, 15 personaggi abbastanza inquietanti, per cui sarà molto tosta, però siamo molto contenti di inaugurarla e lo inaugureremo proprio durante appunto il Suburbia Summer Nightmare, quindi l'evento ci sarà di apertura, sarà proprio l'11 di agosto.
0: E poi chiaramente è estate e c'è voglia di sole, c'è voglia di tuffi, il Mirabice, il parco acquatico adiacente proprio a Mirabilandia, già aperto, vero? Perché è aperto a metà giugno.
1: Sì, assolutamente sì, già aperto, preso d'assalto con queste temperature, come è giusto che sia, però assolutamente ci accompagnerà fino a fine agosto.
0: E amici e amiche, in realtà a metà settembre, se non erro sarà sabato 12 settembre, si chiude il calendario degli eventi estivi con, tra gli altri, la comicità dei Pampers, quindi per
1: esatto.
0: Quello dicevo in apertura che c'è davvero di tutto, basta solo sbirciare, organizzarsi, scegliere la cosa giusta e vivere magari appunto il parco non solo durante l'anno con le sue attrazioni, il parco più grande d'Italia, ma durante questa stagione con tutte le belle novità. Quindi Sabrina, grazie mille.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi.
0: Un abbraccio, grazie per farci divertire. Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: su R101 per chi avesse necessità di riascoltare questa diretta di Cari Amici. R101.it, trovate la sezione repliche sul sito per poter prendere tutti gli spunti di cui abbiamo parlato. Siamo insieme fino alle 18, ci sarà anche il momento in cui ci prendiamo la nostra buona dose di fede.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare!
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La canzone che ti fa stare bene. Vedo l'ora di sapere quale disco avete scelto per questo momento. Lo scegliete voi, mandate il messaggio al 331 80 90 101 e ogni ora, tra le varie richieste che arrivano, condividiamo appunto un ricordo di un'estate particolare. Canzone estiva che ti fa stare bene.
3: La canzone che mi farebbe stare bene è Club Tropicana di UN. Mario Lei.

0: alla fine con questi coretti bellissimi che man mano vanno via tutti gli strumenti, rimangono solo le voci degli Wham! Club Tropicana, richiesta da voi, canzone estiva che ti fa stare bene. Come promesso poco fa a Cari Amici, non può mancare il momento in cui tutti assaporiamo un po' di buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Ti assaporiamo fede un po' così, basta, sentiamo che... se sei buona.
2: Basta che paghiate.
0: Ah, dobbiamo pagare per assaporarti?
2: Eh beh, scusa, con tanta cosa.
0: Federica Salvia, cosa fai per sentirti in vacanza a Milano quando in realtà non parti, quindi rimani comunque a casa in città?
2: Per me cambia semplicemente il tempo, nel senso che i tempi che io mi prendo durante la giornata sono molto più dilatati, quindi per me questo è già vacanza, quindi non devo pensare a ritroso, allora mi alzo a quest'ora perché poi a quest'ora e poi l'ora dopo e l'ora dopo, ma me la prendo comoda.
0: Non hai una sveglia, magari una colazione un po' più lunga.
2: Un po' più lunga, due o tre colazioni, una al bar. No, che meraviglia.
0: Bello, bello, quindi lo farai quest'anno,
2: rimarrai assolutamente, assolutamente.
0: Come di prassi e poi magari viaggi in altri periodi dell'anno.
2: Esatto.
0: Brava! Allora, frase di oggi a chiusura di questa chiacchierata legata proprio all'argomento di cui abbiamo parlato.
2: La frase di oggi è di Jean Mistler.
0: Ma è misterioso, chi è costui?
2: Costui è uno scrittore, sceneggiatore ed è stato anche un uomo politico francese.
0: Ok.
2: Il turismo è un'industria che consiste nel trasportare delle persone che starebbero meglio a casa loro in posti che sarebbero migliori senza di loro.
0: Questa è tua, Questa è Fede ha proprio quel piccantino nel modo di parlare che sì, era chiuso in questa frase.
2: Sì, sì, sì, l'ho sentito e ho detto bravo il Jean.
0: E infatti l'hai riletta. Grazie Fede, ci troviamo domani per l'ultima puntata della settimana.
2: Sì signora.
0: Sempre qua stiamo a Cari Amici.
2: Perfetto.
0: Tra poco, ora su R101, Coldplay e BTS. You.

Un po' di cultura del baile, come lo chiamano in Brasile. La sua mamma è di origini brasiliane, quindi tutta questa luce, questa voglia di festa portata in questa canzone, che è quella che poi voglio trasmettervi per il resto di questa serata. Gaia, Bossa Nostra su R101, dalla zia Manu, da Federica Salvi in redazione, da Michi Rossetti in regia, è tutto. Ci sentiamo domani sulla radio che ti fa stare bene. R101 alle 16, ora arrivano i Filley.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovskis, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. Mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria: tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Al vaglio degli inquirenti 27 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Labitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technologies, società statunitense che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'autorità ha accertato diverse violazioni. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova 20 miglia, lunghe code per ripristino incidente tra Albisola e il bivio con la 26 dei trafori, e su quest'ultima c'è un altro incidente con code tra Vercelli Est e allaccio con l'autostrada 4 Torino-Trieste. Un altro incidente con code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano. Anche sull'autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia. Sulla stessa autostrada un altro incidente con code tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Canti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno, da lunedì al venerdì, con Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene bene.
3: Posso salutare,
0: sì, prego, prego,
3: tutte le persone che hanno le scarpe da barca ma non hanno una barca. E le saluto.
2: E quali sono le scarpe da barca?
3: Il magazzino, sì.
1: Possiamo salutare anche chi ha una barca ma non ha le scarpe da barca?
2: Certo,
1: può essere, può essere. Per anni in omaggio, no?
0: Aspetta, volevo aprire dicendo questa data. Giovedì
1: Villa.
0: 9 luglio 2026.
1: Auguri.
0: 26.
1: Italiani.
0: 20 anni dopo. Non so se vi ricorda qualcosa questa,
1: Dani,
0: questa data.
1: È forse la data che ricordo meglio.
0: Con più gioia, cioè, degli ultimi
1: più
0: anni.
1: Più degli anniversari, dei compleanni. Questa data è scolpita nel nostro cuore da italiani, da amanti del calcio.
0: Perché è una data invecchiata malissimo dal punto di vista sportivo per la nazionale. Ci siamo rifatti con altri sport. Però è bello rivivere comunque quel momento.
2: C'è anche una cosa positiva di questa giornata che stavo ricordando ai miei colleghi poco fa fuori onda, cioè circa 3 settimane all'inizio delle vacanze, cioè per quel che riguarda i trafficanti.
1: Sì, diciamo super che giù. Da lì ci sarà un fuggi generale.
2: Super giù,
0: quindi, una diaspora.
2: Diciamola con gioia.
1: È partito
2: anche
1: un countdown leggero, un po'.
3: Odio luglio, posso dire che luglio è quel mese di transizione,
0: bravo,
3: diciamo.
0: No, un
3: mese
0: bellissimo.
3: Carne di pesce.
0: Il problema è che mancano le energie per affrontarlo, cioè arrivi comunque troppo stanco.
2: Però è quello di tra poco inizia,
0: tra poco
2: è più bello di sono già iniziato. Stanno per finire.
1: Ma sono sicuro che in queste 2 ore ricaricheremo le batterie insieme a voi, cari trafficanti in giro per l'Italia. Vi ricordiamo il numero per interagire con noi: 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni e scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: Si parte con gli Imagine Dragons, On Top of the World, su R101.
1: Dai, dai!

0: Imagine Dragons on top of the world su R101. Ancora buonasera a tutti i trafficanti all'ascolto da parte dei Finley, a chi ci segue dalle auto, chi magari da casa sul canale 67 della TV, chi dall'app, chi dal sito r101.it.
1: Non l'abbiamo fatto prima, ma lo farei adesso, grazie al nostro Michele Rossetti in regia. Se possiamo festeggiare come si deve, no?
2: Cioè,
1: perché
2: vabbè,
1: prima abbiamo detto tutto, ma non abbiamo detto niente.
0: Sono passati vent'anni.
1: Ce l'abbiamo ancora addosso la pelle d'oca.
3: È per colpa di queste cose qui che noi non andiamo più, lo sai?
0: Dici?
3: Eh sì, perché siamo legati a questo ricordo.
1: Allora, togliamo questa canzone perché non porta bene.
0: Cioè, lei dice: no, se tu godi di cose passate, non ti impegni per quelle future.
3: Bravo.
0: Stai sempre lì seduto su
3: sul risultato ottenuto ormai vent'anni fa. Invece dovremmo guardare al futuro, a una prossima vittoria che avverrà ovviamente prima o poi, speriamo.
0: Prima iniziamo a partecipare, a qualificarci, poi vediamo.
1: In effetti questa cosa mi fa riflettere, perché spesso ci culliamo anche sui traguardi di ogni puntata passata dei trafficanti di R101, millantando come se fosse la puntata più bella mai fatta.
0: Sì, vero.
1: Invece no, quella di domani sarà ancora più
0: bella.
1: È questo che è il segreto.
0: Ma quella di domani sarà più bella perché quella di oggi demeriterà?
1: No.
0: Perché alzeremo
1: sempre
0: l'asticella?
1: Sempre di più.
3: Prima parlavamo di scarpe da barca. Pedro Forion diceva: che brutte scarpe da barca, io non le metterei mai. Allora, intanto stai tranquillo.
0: Intanto era una cosa privata che io avevo detto, cioè non è per forza tutto deve andare in onda. Io non le prenderò mai un paio di scarpe del genere.
4: Lui sul suo yacht, quello a 120 metri che ha, lui sale con le scarpe.
0: Ma di base poi a quella scarpa ci abbini il fantasmino, che è una roba che non si può vedere. Cosa fai a piede nudo?
1: Piede nudo, in barca.
0: Cioè si crea una palude, cos'è che fai dentro il mocassino se suda al piede?
3: Diciamo soprattutto l'estate ospita, diciamo, come dire, degli outfit che
1: obbligatori.
3: Ma che obbligatori? Tipo tu mi sai proprio di tipo, ovviamente, già lo so, anzi, di canotta.
1: Io indosso la canottiera.
0: Con imbarazzo lo sta mettendo.
1: Il primo giorno delle vacanze la tolgo l'ultimo giorno.
0: Ok.
1: Ho proprio la bronzatura a canottiera.
4: Gianni invece da camicia di lino.
3: Ma
4: io
3: certo,
4: ce lo vedo.
3: Ma ragazzi, non c'è altra soluzione.
0: Comunque è sempre soggettivo quel codice rosso, quel capo d'abbigliamento estivo che per tutti è off limits, ma per qualcuno diventa un qualcosa di imprescindibile.
4: Io so Bermuda, inizio col Bermuda e finisco col Bermuda.
0: Però tanti non piacciono il Bermuda,
4: lo
0: quello
4: so.
0: Sotto il ginocchio.
4: Sì.
0: Fa anni 90.
4: Lo so.
0: Fa surfista, anch'io lo adoro.
1: Posso stringermi in un abbraccio con tutti coloro che anche con 40 gradi continuano imperterriti a indossare il pantalone lungo.
0: Mamma mia.
1: posso sapere il vostro segreto?
0: Cosa
1: nascondete? Delle ginocchia storte?
4: A meno che non siate costretti per lavoro a mettere l'abito, quella è un'altra cosa.
1: Una
4: va bene.
1: Peluria eccessiva? No, vorrei sapere cosa si nasconde.
0: Oppure anche lei, Gianni, con quelle ciabatte, da quel nome un po' teutonico. Beh, preferirei non avere i piedi in alcuni
1: circostanze
0: che mettere quelle robe lì.
3: Stai tranquillo.
0: Giudiconi oggi.
3: Stai tranquillo. Intanto la mia generazione le utilizza. Tu non le vedi male, perché effettivamente
1: è una generazione di spostati, comunque la vostra.
3: È una generazione comoda.
1: 331 80 90 101. Oggi critichiamo tra di noi, con voi, insomma.
4: Gli outfit altrui, siamo dei giudiconi oggi.
5: Dimmi perché

0: Walker, Talk to You su R101 featuring 24 Ultra.
1: Dani, prima di impiattare l'interazione di oggi, serve fare un disclaimer. Ragazzi, noi di moda non capiamo nulla.
2: Se
1: questo mi pare chiaro.
0: Però,
1: per chi si collega per la prima volta, ovviamente utilizzeremo un linguaggio magari un po' tranciante su cose di cui non sappiamo nulla.
2: Ma innanzitutto, poi stavamo parlando anche del pantalone lungo a giugno, luglio, agosto.
3: Giustamente.
2: Dici, come fai? Cioè. Però, che coraggio.
3: Giustamente qualcuno lo deve indossare per lavoro.
4: Sì. Bambini, voi siete dei mezzo busti e potete andare in pantaloncini. E chi lavora in ufficio deve avere i pantaloni lunghi.
3: Senti, Ciccio. No, no, già, Ciccio, mezzo busto lo dice a qualcun altro. Intanto.
2: Quello
3: intanto.
2: Che non sai.
3: Che vuol dire mezzo busto?
1: È nel senso che non viene ripreso sul canale 67 la parte inferiore della nostra corporatura.
3: E ti perdi il meglio,
2: infatti,
3: Ciccio.
2: Esattamente come ai tempi delle riunioni, delle video riunioni durante il Covid, non si vede. Ma noi sotto siamo in mutande. O qualcuno completamente disabile.
1: Però ho fatto la ceretta, ragazzi.
2: Bravo, bravo.
5: Posso dire che mezzo busto sembrava effettivamente un insulto. Però non
2: tipo mezzo uomo.
5: Non ti viene in mente qualche altra parola neutra? Sto cercando di ragionare insieme a voi. Che però sembra un insulto.
1: No, è interessante. Pensiamoci.
2: Ora ci penso. Comunque, un abbraccio a tutti quelli che sono costretti a indossare i pantaloni lunghi in estate a lavoro, ma anche la camicia, la giacca.
1: Licenziatevi, ragazzi. Vi consiglio di scegliere un altro posto di lavoro che vi consente.
3: Un bel consiglio.
2: Come no?

0: Ray, where is my husband? Su R101. Stavo pensando, caro il mio Gianni, sì, che effettivamente trafficanti è una parola con una cattiva accezione,
1: è anche reputazione,
0: ma che noi utilizziamo in senso positivo.
1: L'abbiamo nobilitata, nostro, ragazzi, riabilitata.
2: Gode di cattiva reputazione, ma per noi è un grandissimo complimento.
0: È
2: essere
0: un pregio.
2: I vostri trafficanti del vostro corazon.
0: 331 80 90 101. Se vedete code o traffico, aiutiamoci, amici. Torniamo tra pochissimo su R101.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101, che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
1: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
17: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre su R101.
1: Chissà com'era emozionato Eros al matrimonio della sua Aurora qualche giorno fa.
0: Un'emozione sempre, che durerà per sempre quel momento per lui.
2: E poi avrà anche deliziato il pubblico con una, magari con una canzone.
0: Non lo so. Ma sai, quando sei in quelle situazioni, cioè, meglio di no, nel senso che poi tutti si aspettano quella cosa, dici no,
1: invece che non te ne approfitti, no.
0: Ma non è gratis,
1: Ramazzotti.
2: Secondo me si è fatto pagare.
0: Non è il tuo momento, cioè, al mio momento di Aurora, cioè, no?
3: Al mio matrimonio, ovviamente voi sarete ospiti, tra l'altro, una canzoncina me la farete.
0: Se lei ce lo chiede, naturalmente, ma non è che saremo i primi a farci avanti, perché non è il nostro momento, è il
1: momento. Pretende la busta però, Gianni, la performance vale come busta.
2: Attenzione, c'è traffico, sì, prego.
4: Raffaele Walter dalla Spezia, vi segnaliamo che ci sono 4 km di coda tra Affi e Rovereto in direzione sud.
2: Aia. Grazie.
0: Occhio, guidate con prudenza e continuate a segnalare al 331 80 90 101.

0: Tiziano Ferro, destinazione mare su R101.
1: Tiziano, manca ancora del tempo al mare, almeno per quanto ci riguarda.
0: Per te, ma
2: lui c'è già stato, ieri era a Bari, no?
0: Per esempio.
2: E cosa fai quando vai a Bari? Intanto ti mangi un riso patate e cozze.
1: Sì, vabbè, non necessariamente.
2: Arrivi diretto a Bari Vecchia, vabbè. E poi incontri Serena Brancale, perché tanto già che sei lì,
1: che non fai un pezzo insieme.
2: È salita ieri sul suo palco, hanno cantato insieme con Case, Libri, Auto, Viaggi.
1: Non me lo so spiegare. Stiamo parlando di un pezzo gigante auto, della musica italiana.
2: Guarda, secondo me hanno capito tutti quando ho detto Case, Libri, Auto, Viaggi.
1: Sì, però si chiama, non me lo so spiegare.
2: Poi hanno cantato anche Anima e Core.
1: Allora, adesso però non cantiamo nessuna di quelle due.
2: No.
1: Cantiamo Sienna Spyro, Material Lover.

0: Christiana Spyro, Material Lover su R101, amici trafficanti. Siete con i Finlay, siamo in diretta fino alle 20. E vi ricordiamo, cioè.
1: No, mi dicono che in redazione sì. È arrivata una news che dopo Gianni intervenire a tutti i costi con TGCOM 24. No.
2: Con calma.
3: Ma pensavo opportuno.
0: Scrivete la vostra bella TG Song, che dopo vi diamo il vostro momento di fare la vostra pessima figura come noi. Torniamo tra poco, amici.
4: I trafficanti di R101.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
21: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
20: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
25: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Andiamo, andiamo, trafficanti, è il momento della canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, qui su R101.
1: Solitamente è una scelta specifica fatta da un ascoltatore, ma ci sono arrivate diverse richieste, vedo Annalisa, Francesco, Martina, Luigi,
2: cioè, tutti
1: ma sono tantissimi.
2: Canzone.
1: Tutti vogliono ascoltare Bonnie Tyler, che oggi ci ha lasciato ed è giusto modo per ricordarla, e lo facciamo scegliendo Holding Out for a Hero per voi.
0: Bonnie Tyler su R101 per la canzone che vi fa stare bene. Ricordiamo, mandate pure le vostre richieste al 331 80 90 101. Questa è Holding Out for a Hero.

0: chiama Cavana su R101, amici trafficanti, e tra pochissimo giochiamo insieme. Potete candidarvi come sempre a tutti i nostri giochi al 331 80 90 101. In particolare oggi a che vogliamo giocare?
1: Chieda pure a Gianni che...
2: Ah, possiamo anche sceglierlo tra poco.
3: Giro del mondo.
2: Facciamo il giro del mondo.
3: Giro del mondo.
2: Va bene, va bene. Candidatevi che tra poco giochiamo insieme. E nel candidarvi scegliete anche un nome di battaglia a vostra scelta, a fantasia.
1: Lo sparviero di Urbino.
2: Quello che volete, quello che volete. Ora le news TGcom 24.
4: I trafficanti di R101. R101

0: ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. Israele è pronta ad attaccare per la terza volta e con più forza, minaccia il ministro della difesa Katz. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Incendio doloso, il reato ipotizzato dalla Procura di Milano che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Torino si registrano code per 2 incidenti. Uno tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano, l'altro tra Ospitaletto e Palazzolo. Lunghe code tra Inizio Compranare e Savona, il bivio per la 26 dei trafori per ripristino incidente. Lungo la 6 code a tratti tra Laccio Savona Vado Ligure a 10 e lo svincolo di Altare in direzione Savona. Sull'Autosole coda per incidente tra Fiorenzuola e in direzione Napoli. Per un altro incidente tra Capua e Caserta Nord si registrano 7 chilometri di coda. Anche lungo la 14 Adriatica code per incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine sulla statale 32 ticinese sono segnalati materiali dispersi all'incrocio variante di Borgo Ticino in direzione Sesto Calende, statale 33 del Sempione. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:04, siete su R101 con Pedro, Kai, Dani, Finlay e siamo pronti a giocare al Giro del Mondo, nostra versione del Giro d'Italia, ma che riguarderà tutti i paesi del mondo. In occasione dei mondiali di calcio abbiamo deciso di ampliare il tutto. Come funziona? Vi elencheremo una serie di cose famosissime, possono essere specialità enogastronomiche, personaggi famosi, monumenti, capitali, una per una ci direte da che paesi provengono queste cose.
1: Sono eccellenze che sono riconducibili a una nazione, quindi sta a voi poi decidere, scegliere qual è la nazione.
2: Candidatevi al 331 80 90 101, scegliete il vostro nome di battaglia, lo sapete ormai abbiamo questa consuetudine che secondo me ci mette nelle condizioni giuste di giocare, quindi scegliete, che ne so, siete sono il vichingo di Bareggio,
0: bello, no.
2: Così per dire, no?
0: Potete scegliere voi, a fantasia.
1: Il cobra di Dalmine, dov'è
2: fateci
1: il cobra?
2: Sentire la vostra voce, il vostro nome di battaglia, ma soprattutto rispondete con un vocale a questa semplicissima domanda: dove si possono mangiare,
0: le palle di Mozart? In che paese? 331 80 90 101, rispondete a questa domanda preliminare per giocare con noi.

0: Spiaggia, l'unica su R101. E ora, trafficanti, giochiamo al giro del mondo.
1: Sì, è un giro del mondo. In realtà il gioco è Giro d'Italia, però vista la competizione in atto, ovvero i mondiali di football,
2: sì,
1: ci siamo estesi al mondo.
0: Siamo allargati.
1: Vabbè, a noi ci piace allargarci,
0: Ha fatto una domanda preliminare il nostro capo, che fa chiedendo in che paese si è soliti mangiare le palle di Mozart.
1: E ce lo dice colei che si appella con un nome di battaglia veramente altisonante, signori. Diamo il benvenuto al fiore trombetta di Sanremo.
0: Il fiore trombetta di Sanremo. Ciao!
3: Ciao! Ciao, ciao, sono Silvia da Sanremo. Ciao, ciao.
1: Così ti svegli subito.
0: Hai già svelato il tuo nome, ma noi ti chiameremo fiore trombetta fino alla fine del gioco.
3: Vabbè,
0: così.
3: Dai, è lo stesso.
1: Ma scusa, ci hai già messo curiosità. Perché fiore trombetta?
3: Perché io produco zucchini, sono in campagna, wow, ho parecchie verdure, okay, eccetera, eccetera.
0: Ok, senti, meraviglia. E le palle di Mozart in che paese si mangiano?
1: Le produce
3: lei?
1: A Vienna.
3: No, io non le produco, quelle no.
1: Nell'orto?
0: Nell'orto non cresco.
3: No, produco meloni, quindi più o meno, dai. La palle
1: perché le dimensioni contano, ecco. Allora fiore trombetta di Sanremo, sei pronta a giocare? Facciamo il tifo per te.
3: Dai, proviamo.
1: 3, 2, 1, let's go.
4: Fiore trombetta, dove è nato l'impressionismo?
3: In Francia?
1: Brava. Sì,
4: bravissima. La filarmonica di Vienna?
3: Beh, dov'è? A Vienna?
0: Sì, ma in paese...
1: nazione.
3: Oddio.
4: Vienna? Di dove è Vienna?
0: Come le palle di Mozart? Aus?
3: Infatti, aus? Non lo so. Austria.
4: A Bogotà, dove sta Bogotà?
0: Bogotà.
4: A città di Bogotà, dove sta...
3: Bogotà in Argentina?
0: No! No! Colombia, da capo.
3: Colombia, mannaggia.
4: L'impressionismo.
3: Francia.
4: La filarmonica di Vienna.
3: Austria.
1: Sì.
4: A Bogotà dove sta?
0: Abbiamo detto prima Colombia, sì.
5: Penelope Cruz, da dove proviene?
1: Penelope Cruz.
5: Attenzione, chiede l'aiuto se non lo sai.
0: Hai un aiuto a disposizione, Hai un aiuto.
3: Argentina?
0: No, Spagna.
5: Ho detto di chiedere l'aiuto, mannaggia.
4: Impressionismo.
3: Francia.
4: La filarmonica di Vienna.
3: Austria.
4: A Bogotà.
0: Bogotà.
3: Colombia.
0: Colombia.
5: Penelope Cruz.
0: Penelope Cruz.
6: Spagna.
3: Spagna.
0: Sì. Ok.
4: L'asado, dove si mangia l'asado?
0: L'asado.
4: Carne buona, molto buona. L'asado.
0: Asado.
1: No.
0: È finito il tempo.
1: Si mangia in Argentina.
0: È finito il tempo.
3: In Argentina. Sì, c'era l'Argentina alla fine.
1: Sì, alla fine, sì.
0: Vabbè, dai, è finito il tempo. Pazienza. Senti, ma tu in questo momento dove sei? Nell'orto? Sei a casa? Sei in giro?
3: No, adesso sono a casa.
1: Fammi indovinare, stai per cucinare delle zucchine?
3: E vai, sì.
0: Ci dici la
1: davvero?
0: Ci dici la tua zucchina preferita? Perché io prediligo quelle un po' più chiare rispetto a quelle scurette. Cioè c'è una zucchina.
3: La nostra è quella ligure, la trombetta ligure.
0: La trombetta,
3: che
0: così.
3: Okay. Sì, la trombetta ligure non è lo zucchino classico che c'è romanesco. Okay. Noi abbiamo la nostra ligure.
0: Quando siamo in zona veniamo a farci una cassetta di verdure con grande gioia.
7: Il prossimo anno partecipiamo al festival e poi passiamo di lì con le zucchine. Dai.
1: Ciao Silvia. Okay, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Enjoy the music. R101.

0: Rodrigo su R101.
1: Olivia Rodrigo che qualche giorno fa ha dichiarato una cosa che mi ha lasciato sconvolto.
0: Tipo?
1: No. E i suoi fan, per non perdere la prima fila ai concerti, hanno preso questo vizio di arrivare in transenna sotto la prima fila muniti di pannolini,
0: in modo tale da non dover andare. E lei dice: dal palco io me ne accorgo anche, questa cosa non è che mi faccia impazzire.
2: Almeno il pappagallo, dai, cioè il pannolino è più igienico,
0: Olivia,
2: no?
0: Mi spiace per te.
3: I trafficanti di R101.
4: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
5: diamoci una mano, tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
2: Forza amici, 331 80 90 101.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
23: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Robbie Williams, Millennium su R101. Nostro Gianni e il nostro Pedro stanno incastrando le ultime frasi di un nuovo capolavoro che sarà la TG Song 24.
1: Capolavoro secondo me è riduttivo.
2: Addirittura. Restate lì perché, anzi, restate qui con noi perché tra poco godrete insieme a noi.
0: Ora Capital City Safe and Sound su R101.

0: Lady Gaga su R101 canta Hold My Hand. Teniamoci per mano. Mi dia la mano, Gianni, perché mi tenga per mano, che ho paura. C'è la TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Sono state ore difficili. In tanti si chiedevano se oggi saremmo stati qui. Oggi saremmo stati qui a cantare la TG Song 24, perché come ben sapete, in tanti. Tom Hanks compie 70 anni, siamo stati invitati alla festa, però ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto noi abbiamo un dovere.
3: Vero.
2: Abbiamo un dovere, quello cioè di raccontare
0: la mi lasci la mano, cioè noi eravamo invitati a party di Tom Hanks e io non ci stiamo andando.
2: Ho risposto io, ho detto no, perché noi dobbiamo fare qualcosa qua, dobbiamo stare qua in radio
3: e che
2: con i nostri ascoltatori.
3: È impazzito.
2: Lo celebriamo cantandogli però le nostri auguri all'interno
0: del nostro regalo.
2: TG Song.
0: Ma li potremmo fare dal vivo a casa sua.
4: Ma non lo facciamo con la classica Happy Birthday to You, lo facciamo con la TG Song 24 di oggi, sulle note di Cocaine di Eric Clapton. I nostri auguri per Tom Hanks.
0: Vabbè, eravamo al party, li facevamo lì.
4: Lui ha fatto dei film tipo Il Miglio Green. Tom Hanks.
3: Il Miglio Green. Non capisco le parole.
4: Correva veloce in Forrest Gump. Tom Hanks.
0: Sì, era lui.
2: Non capisco tantissimo.
4: Happy birthday. Tom Hanks.
3: Siamo sicuri che questo sia un regalo.
4: La vita è come una scatola di cioccolatini.
3: Ah, una limitazione.
4: È più famoso tra i Tom dopo quello di Tom e Jerry.
2: Ma lui è più famoso di quello di Tom e Jerry.
3: Certo.
4: Oggi sa il suo birthday per l'attore di Castaway.
0: Ah, Castaway è vero.
3: Sì, sì.

0: J-Ax su R101, amici trafficanti, e Pia, io però anche no. E tra poco arriva invece un'altra canzone a vostra scelta, ovvero la canzone che vi fa stare bene.
1: 331 80 90 101 per scegliere. E ricordatevi, se vi siete persi la TG Song di oggi, la ritrovate su r101.it.
0: E perché magari non avete capito bene il testo.
2: Cioè, non ho capito neanche io. 70 70 Tom Banks.
1: C'è la bisogno.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: E quest'anno? Che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
12: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
17: Ecco qua.
16: Scarpe. Beh, carine queste.
17: Carine quelle, eh?
16: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
17: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
16: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
17: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
22: Ci sta.
21: Su una grande nave.
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo.
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
24: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
25: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
27: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
28: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti!
0: Dai, ti stanno malissimo.
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
28: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
11: 19:49 minuti su R101, di nuovo il vostro momento, amici trafficanti. Scegliete una canzone che vi faccia stare bene.
29: La mia canzone che mi fa stare bene è Fine Young Cannibals. She drive me crazy.
30: Questa è una canzone che quando leggi non riesci a non cantarla. She drives me crazy.
31: Potevi
30: cioè,
31: evitarlo.
30: Poi lo puoi fare male, ma ti viene da cantarlo.

0: Banyan Cannibals, She Drives Me Crazy su R101. Era la canzone che vi fa stare...
1: Bene bene, amici!
0: Esatto. Torna tra un'ora circa e scegliete pure al 331 80 90 101 tutto ciò che volete ascoltare. Noi raccogliamo tutto e mandiamo tutto in onda.
1: Pensate, una canzone che i Five Cannibals were
2: Fine Young Cannibals,
1: Five Young Cannibals hanno scritto, pensate, a bordo di un taxi. Me l'ha detto il mio amico Giacomo Gianni. Una storia veramente cruenta, perché loro stavano dirigendo ad Albero Bello.
0: No, ma no, guardi,
1: partivano da Bitonto in taxi.
0: Ma no, da Bitonto ad Albero Bello, no.
1: E praticamente hanno scritto questa canzone perché il tassista era totalmente fuori controllo.
2: Tassista donna, perché ci drive.
1: Bravissimo, c'eri anche tu, ragazzi, su quel taxi.
0: Non è questa la storia, ma perché fate così? Vabbè, te lo...

0: Enjoy the music.
1: Io sono
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. A chiudere la puntata di quest'oggi dei Trafficanti di R101. Grazie a tutti amici trafficanti per essere stati in nostra
1: per
0: compagnia.
1: Per la pazienza soprattutto.
2: Una lacrima sul vostro volto che asciughiamo perché torniamo domani.
0: Torniamo domani dalle 18 alle 20. Tra pochissimo c'è Yaki in diretta. Restate qui. Grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
2: Bene, bene.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato. La ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare. Cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 permangono lunghe code per un incidente già risolto tra Albisola e il Bivio con la 26 dei trafori. Per traffico, coda tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico si resta in coda sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e Recco. Code a tratti sulla 4 tra il raccordo tangenziale Est di Milano e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, code a tratti tra via Fiorentini e inizio Complanare verso il grande raccordo anulare. Coda tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Traffico rallentato per un incidente tra la diramazione Capodichino ramo A e il Bivio per la 1 Nord ramo C. Infine, sulla statale 163 Amalfitana viene segnalato un incidente tra Maiori e l'incrocio Cetara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti, giovedì sera, 9 di luglio, siete su R101, amici, queste sono le stories, con voi ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi da adesso fino a mezzanotte, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, buona serata a lui, buona serata a tutti voi e buon viaggio agli amici e le amiche che sono in macchina in questo momento. 331 80 90 101 è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica, 21 Pilots.

0: Levitating, Dua Lipa e DaBaby ci fanno entrare nel vivo delle stories di questo 9 di luglio. Buona serata a tutti ragazzi, le 20 e 11 minuti con voi come ogni sera dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Chi è?
1: Ciao Yaki, sono Giorgia D'Alesio, è da tanto tempo che non ci sentiamo. Come stai? Baci,
0: ma che bello essere accolto così. Ciao Giorgia, grazie, sto molto bene, spero anche tu, spero tutti i nostri amici e amiche all'ascolto siano in buone condizioni, in forma, contenti, sereni, non troppo accaldati, che in questo periodo è una delle preoccupazioni maggiori, e soprattutto per chi ha avuto una lunga giornata di lavoro, spero rientranti verso casa, quindi in macchina. Un saluto ovviamente anche a tutti coloro che sono già belli comodi sul divano, sul canale 67 del Digitale Terrestre, in attesa della cena o appunto durante i preparativi. Tra pochissimo, come vuole ormai la consuetudine di ogni giovedì sera, avremo con noi al telefono Antonio Cioffi, un ragazzo che ormai 4 mesi fa, perché era fine febbraio, è partito alla volta del mondo nel modo più ecosostenibile possibile con il suo progetto Antidoto da Milano, con solamente l'utilizzo dei suoi piedi, un kayak e poi una bicicletta, a scapito di tutto il peso che si porta dietro. Chi è un abitué delle storie di R101 ormai la sua storia la conoscerà molto bene, perché ormai appunto sono vari mesi che lo abbiamo con noi il giovedì sera. Come sempre verso le 8:30 ci sono importanti novità. Nelle scorse settimane, anche negli scorsi giorni, ho parlato tanto con Antonio, ci sono delle novità che lascerò ovviamente spiegare bene a lui nella telefonata che avremo tra poco. Se avete comunque qualche spunto, qualche domanda da fare ad Antonio, come sempre 331 80 90 101. C'è la musica, ci sono Karol G e Manu Chao su R101, Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino alla Florida.

Macarena su R101, 20 e 19 minuti, giovedì 9 di luglio. Buona serata a tutti ragazzi. Tra pochissimo, ve l'ho anticipato, con noi Antonio Cioffi al telefono, ragazzo che sta intraprendendo un viaggio nel modo più ecosostenibile possibile, partendo da Milano. L'ultima volta che ci siamo sentiti settimana scorsa era in Turchia. Tra pochissimo lo avremo al telefono, come appunto ogni giovedì sera, quindi lo sapete, state con noi.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
2: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,9 TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
24: R101 Meteo.
25: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Tempo in generale soleggiato, soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone di pianura del nord. Atmosfera instabile invece su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro, con lo sviluppo, nelle ore pomeridiane, di temporali di calore più diffusi e probabili sull'arco alpino. In serata il rischio di fenomeni potrebbe riguardare anche le pianure del nord-ovest e dell'Emilia. Il rischio di temporali sarà ridotto e decisamente più basso sull'Appennino meridionale e nelle aree interne montuose di Sardegna e Sicilia. Possibili temporali sui rilievi della Calabria. Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico settentrionale. A metà giornata temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mari poco mossi quasi ovunque, un po' mosso solo l'Alto Adriatico. Temperature stazionarie, caldo intenso in Sardegna e Sicilia con picchi di 37 gradi. Massime comprese per lo più tra 30 e 35 gradi nel resto d'Italia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Who Remains Sane alle 20:30 minuti su R101. Buon giovedì sera, queste sono le stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa. Abbiamo con noi al telefono Antonio Cioffi, un ragazzo che è partito un paio di mesi fa, anzi quattro mesi fa, da Milano alla volta del mondo nel modo più ecosostenibile possibile. Ce l'abbiamo con noi al telefono, quindi ciao Anto, come stai?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh dai, diciamo che di salute sto bene in questo momento, grazie mille.
0: Io ho anticipato un pochino che ci dovevi parlare tu di una decisione che hai preso. Chi ti segue sui social sicuramente è già al corrente della cosa. Volevo ovviamente farti spiegare a te quello che è stato il tuo iter mentale e quello che è successo un po' nelle ultime settimane.
1: Sì, diciamo che da Istanbul proprio la motivazione mi è venuta un po' a mancare e quindi ho anche cambiato itinerario per cercare di vedere dei posti più belli della Turchia e godermi un po' questo pezzo di viaggio. Però alla fine ho capito che la voglia proprio di arrivare in Cina era un po' scemata e ho deciso di fermarmi qua prima che diventi una cosa negativa.
0: Quindi un paio di settimane che hai notato questa mancanza di motivazione, hai deciso di dire non guardo più alla Cina come un obiettivo ma semplicemente di godermi il viaggio, quello che sto facendo. Alla fine però hai visto anche quello che volevi vedere in Turchia, quindi la Cappadocia e tutto, e hai deciso di rientrare in Italia, rientrare a Milano, giusto?
1: Sì, alla fine ho capito che quattro mesi per il mio primo viaggio in solitaria on the road evidentemente erano abbastanza.
0: Sono tanti, quattro mesi, e sappi che comunque io personalmente, soprattutto come tuo amico, sono fierissimo del tuo percorso, lo sono certamente anche tutti gli altri che ti hanno seguito. Ci sta anche capire che era il momento per te di ritornare, ma è un ritornare a Milano con l'idea di questa cosa non la farò più o ci sono già altri viaggi nella tua testa prossimamente?
1: No, anzi in realtà prima di decidere al 100% di voler tornare e terminare questo viaggio stavo già pensando al prossimo, quindi ti dico di sì, non so ancora quando, non so ancora quale, ma ci saranno sicuramente molti altri viaggi di questo genere.
0: Ti volevo chiedere se potessi già spoilerarci qualcosa, ma evidentemente mi dici devi ancora mettere nero su bianco le tue idee.
1: Sì, esatto, più che altro devo anche sistemare e capire bene quello che è successo in questi quattro mesi.
0: Anto, sappi che le porte di R101 sono sempre aperte per te, quindi io nel prossimo viaggio, se ti farà piacere, ti seguirò ancora molto volentieri, il nostro pubblico anche che in questi mesi si è interessato tantissimo a quello che era il tuo progetto, al tuo viaggio, saranno sicuramente molto contenti di poterti seguire in un altro viaggio.
1: Sì, sì, molto volentieri, anch'io sarò pronto a raccontarvi tutto quello che succederà alle prossime avventure.
0: Anto, io ti mando un abbraccione, ti faccio un grande in bocca al lupo e noi ci vediamo comunque adesso.
1: Esatto, ci vediamo dal vivo. Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Anto.
1: Ciao, a presto.

Messi, Lola Young su R101, canzone che nella mia testa mi piace pensare che sia dedicata a quello che è il capocannoniere del mondiale che stiamo vivendo in questi giorni, record all time comunque dei gol ai mondiali, Lionel Messi. Purtroppo immagino non sia dedicata a lui. Messi significa incasinato, comunque disordinato, questo giusto per onor di cronaca. Poco fa con noi al telefono Antonio Cioffi, che abbiamo seguito negli ultimi mesi, che ha annunciato appunto il suo rientro in Italia per varie ragioni, che appunto chi ha seguito la telefonata sa benissimo. Volevo ringraziare da parte di Antonio, ma anche da parte mia, tutti coloro che anche negli ultimi minuti al 331 80 90 101 hanno appunto seguito il suo viaggio, fatto domande, si sono interessati. È un piacere avervi sempre a bordo. Al prossimo viaggio comunque ci saremo noi di R101 a raccontarvelo e a rendervi partecipi. C'è la musica su R101. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare

sera con Noemi a farci da colonna sonora alle 20.44 nelle stories di R101. Tra pochissimo, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene come ogni ora, lo sapete. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.

0: Alle 21 su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Come in ogni appuntamento, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi.
1: Ciao, sono Mattia da Sondrio e vorrei ascoltare, cioè la canzone che mi fa stare bene, sì? È Happy.

Pharrell Williams, Happy, la canzone che ci fa stare bene, direi una di quelle canzoni che ci fanno stare bene per antonomasia, già dal titolo si capisce quello che vuole essere il mood del brano. L'avete chiesta voi al 331 80 90 101, come fate ogni ora per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene? Il prossimo sarà verso le 21.45, già da adesso potete comunicarci qual è la canzone che vorreste ascoltare. Il prossimo appuntamento però da tenere a mente, che è particolare, perché la canzone che sceglierete deve arrivare dal mondo R&B e hip hop, quindi parliamo degli anni 90, parliamo dei primi del 2000. In quell'appuntamento delle 21.45 la canzone che ti fa stare bene arriva sempre un po' da quel mondo, da quella cultura, da quello spaccato. Tra poco ancora insieme, nel frattempo su R101 Homewrecker Somber.

9 luglio, siete su R101, amici. Buona serata a tutti da Yaki. Queste sono le stories. Con voi fino a mezzanotte ci sono io, c'è Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. E tra pochissimo si gioca Sottosopra, gioco molto semplice di cui tra poco ripasseremo insieme le regole. 331 80 90 101, il nostro numero. Le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito. Nel frattempo, Lean On. Questa

0: Nonostante tutto, Cesare Cremonini con Elisa su R101, 21 e 7 minuti nelle stories. Ci sono io, Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra, vi starete chiedendo? È molto semplice, tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo messo al contrario. Voi dovrete semplicemente dirci al 331 80 90 101 qual è la canzone in questione, quindi titolo del brano e chi lo canta. La prima manche è italiana, quindi il pezzettino che stiamo per sentire è italiano. Io ci tengo a dirlo sempre, lo specifico, io gioco con voi perché anche per me sarà la prima volta che sentirò questo pezzettino. Sentiamo.
2: Le tazze lui ne fa un decalero e le notusciano sarà mortali serroe.
0: Io sono estremamente scarso, anche questo ci tengo sempre a dire. La voce secondo me è molto riconoscibile. Sul brano mi serve un secondo ascolto, quindi rifacciamo.
2: Le tazze lui ne fa un decalero e le notusciano sarà mortali serroe.
0: Che canzone è, amici? Provateci con la voce 331 80 90 101. Noi nel frattempo abbiamo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Fever Dream su R101 mentre stiamo giocando a Sottosopra. Che canzone è questa?
1: Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti.
0: Non è che fantastica storia è la vita, non è nemmeno Antonello Venditti. Tra pochissimo altri tentativi, amici, state con noi.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
18: Noi 1000!
20: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
22: La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 nelle stories 21 e 24 stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone italiana che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci che canzone è al 331 80 90 101. Sentiamo. Che canzone è?
1: Siamo solo noi di Vasco Rossi.
0: Non è Siamo solo noi, non è nemmeno Vasco Rossi.
2: E Iachi, per me è Checco de Mondaco, la canzone non posso dirlo. Buenas noches, Stefano da Milano.
0: Buenas noches. Ciao, è arrivata presto questa sera. Non mi ricordo il titolo, comunque non era quello.
3: R101, buonasera. Ciao. Baglioni, poster. Mi sbaglio?
0: No. Ti sbagli, ma non su Baglioni.
4: Ciao R101, Claudio Baglioni, sì? Amore bello.
0: Non è Amore bello.
5: Ciao Iachi. Ciao. Per me è Avrai di Claudio Baglioni, ma sta Palermo.
0: Ciao Max, non è Avrai.
6: Ciao amici di R101, a me sembra Claudio Baglioni, sì? Piccolo grande amore. Ciao Ne, Sandra Domodosso.
0: Ciao Sandra, Ne, non è questo piccolo grande amore, stiamo facendo la discografia di Claudio Baglioni.
7: Ciao, sono Alessandro da Mirandola. Ciao. Secondo me E tu di Claudio Baglioni.
0: Non è E tu.
8: Per me è Strada facendo di Baglioni.
7: Oh. Ciao.
9: Claudio Baglioni, Strada facendo.

Claudio Baglioni, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Alla fine le abbiamo dette tutte le canzoni di Claudio Baglioni. Un saluto anche a un grande fan di Claudio Baglioni che so che avrebbe voluto partecipare questa sera. Purtroppo al momento è impossibilitato. Niente di grave, niente di grave. Nel caso qualcuno stesse abbia già capito di chi sto parlando, un saluto comunque sempre e comunque al Musazzi, penso il più grande fan di Claudio Baglioni, che abbiamo qui al R101 sicuramente, che abbiamo in Italia, secondo me se la gioca quando lo riavremo qui, glielo chiederemo personalmente, faremo anche una challenge qua nelle stories di R101. Comunque tutto questo per dire, strada facendo, Claudio Baglioni, grazie a tutti per aver partecipato, bravi quelli che hanno indovinato, quelli che non hanno indovinato tra pochissimo potranno rifarsi con la seconda manche. Nel frattempo Elodie

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Zombie Lady, Damiano David su R101, 21:32 minuti. Stiamo per iniziare la seconda manche di Sottosopra. Le regole sono le stesse della prima. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete semplicemente dirci che canzone è, al 331-80-90-101. La prima manche era italiana, la soluzione era Strada Facendo di Claudio Baglioni. La seconda è internazionale. Saluto Max da Palermo che dice: nella prima manche ci sono andato vicino, vediamo se indovino la canzone straniera. Cisi, non la mettere troppo difficile. Prego, Cisi.

Ho qualcosa, ma voglio risentire. Strada facendo di Claudio. No, no, perché abbiamo detto che la seconda manche è internazionale. La canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi, non è italiana. Che canzone è? 331 80 90 101. Provateci con la voce subito. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, su R101, seconda manche di Sottosopra. Amici, che canzone è?
2: It's My Life dei Bon Jovi.
1: Ma certo, l'aggressività di It's My Life mi sembra esattamente quello che stiamo cercando. No, amici, non è questa la soluzione.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
6: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
12: E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
12: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
12: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
20: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
21: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
22: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
25: Dai,
0: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
25: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
26: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
27: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
28: Ok, e quindi?
27: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
28: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
27: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
6: Stare bene, wow! Quarto d'ora alle 22 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Amici, lo sapete, questo appuntamento è particolare perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e pop anni 90-2000. Quella che stiamo per ascoltare è una perla assoluta. Lascio prima appunto la voce di chi l'ha scelta e poi ovviamente la canzone in sé. Sentiamo.
29: La canzone che fa stare bene me è Dear Mama di Tupac e tante altre, per oggi è questa.

0: Mama Tupac su R101, la canzone che ci fa stare bene, un brano meraviglioso, un omaggio alla mamma di Tupac, dove appunto Tupac parla di tutto quello che poi è stato crescere con sua madre, della povertà, della dipendenza dalle sostanze stupefacenti di cui soffriva sua mamma, ma che comunque l'amore e il profondo rispetto per la mamma hanno sostituito quei brutti ricordi con appunto tutto quello che gli era rimasto di bello. Tupac e Eminem, tra l'altro, in un recente sondaggio fatto fra milioni di persone, sono stati eletti i GOAT, ovvero Greatest of All Time, della storia dell'hip hop. E a proposito di ciò, 50 Cent, in un'intervista, proprio parlando di Tupac e Eminem, paragonò le loro carriere, come sono evolute, il modo che hanno anche di scrivere, nelle relazioni che hanno avuto con la propria madre. Perché ad esempio Tupac ha scritto Dear Mama, dedicandola a sua mamma, in modo da omaggiarla, da comunque far capire che tutto quello che hanno passato, l'amore che sua mamma ha provato per lui, è riuscito a superare tutto grazie a quello. Eminem, ad esempio, in un brano che si chiama Cleaning Out My Closet, parla, lui ha vissuto praticamente la stessa cosa di Tupac, ovvero madre con cresciuta nella povertà, dipendenza da sostanze stupefacenti e tutto quel mondo, diciamo, non bellissimo in cui sono cresciuti tanti, che poi sono venuti fuori grandi artisti del genere. Eminem invece ha provato un grande risentimento verso sua mamma, e in tante canzoni poi viene espresso questo risentimento. Penso appunto Cleaning Out My Closet, l'espressione massima del risentimento che ha avuto Eminem nei confronti di sua mamma. Queste sono le storie comunque che ci raccontano anche queste canzoni, che scegliete sempre voi ogni sera alle 21:45, un brano che arriva dal mondo R&B e hip hop. Noi stiamo giocando a Sottosopra, vorremmo chiudere anche questa seconda manche, quindi che canzone è quella che stiamo per sentire al contrario? Vamos, sentiamo.
1: Ciao, la canzone al contrario è Uprising dei Muse. Francesco da Caltavuturo.
0: Francesco, non è Uprising dei Muse.
2: Ciao ragazzi, sono Rosario da Castelvetrano. Il brano è degli Scorpions,
0: sì?
2: Change.
0: Io so che nel cuor tuo la sai la canzone, ma il titolo non è Change. Qual è?
3: A me sembra Wind of Change degli Scorpions.
4: Buonasera, la canzone è Wind of Change degli Scorpions. Elvis da Domodossola.
5: Secondo me è Scorpions. Wind
0: sì?
5: Of
4: Scorpions, Wind of Change.
6: Google la regione, sono gli Scorpions con Wind of Change. Ciao 101.

meravigliosa. Gli Scorpions, Winds of Change, la soluzione di questa seconda manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi agli amici che hanno trovato la canzone misteriosa. C'è la musica su R101, I Follow Rivers, alzate il volume.

dopo le 10, giovedì sera, 9 di luglio, siete su R101, amici, queste sono le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, voi al 331 80 90 101 per condividere un po' la vostra serata con noi, se siete in macchina, dove siete diretti, come state trascorrendo questo giovedì 9 di luglio. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, Bruno Mars, 24 Karat Magic.

nelle stories di R101. Diodato, fai rumore alle 22:11 minuti del nostro giovedì sera insieme. Buona serata da Yaki. Io volevo parlare adesso, volevo iniziare un argomento. Non penso che esista canzone migliore di Fai rumore di Diodato per appunto dare il via a questo argomento, perché chi è un habitué delle stories lo sa che ogni tanto ci piace spulciare in giro per il mondo, vedere quelle che sono le festività che si celebrano appunto nei vari paesi. Oggi è la giornata mondiale della sulla sensibilizzazione sulla misofonia. Che cos'è la misofonia? Vi do proprio la definizione da dizionario, perché queste cose sono importanti. La misofonia è una condizione neurologica in cui specifici suoni quotidiani, detti trigger, scatenano reazioni emotive e fisiche intense e incontrollabili, come ad esempio irritabilità, panico, disgusto, aumento del battito cardiaco, tensione muscolare e sudorazione. Voi non sapete nemmeno quanto io sia felice che esista una giornata dedicata a questo, perché io sono una persona che è assolutamente misofona. Io ho un amico, ad esempio, io non sopporto il rumore che fa la gente quando mastica. Se qualcuno fa rumore masticando, io inizio veramente a sudare. Potrei stare passando la giornata migliore della mia vita, mi ha dato l'aumento, l'amore della mia vita mi ha detto che anche lei è innamorata di me, ma se sento qualcuno masticare è tutto immediatamente rovinato, mi sale un'irritabilità che non ve la racconto nemmeno. Ed è bello che esista una giornata dedicata a questo. Io ho un amico che non posso mangiarci insieme nella stessa stanza, io mi devo spostare quando sono con lui, perché appunto non voglio essere più sgarbato di quello che già in realtà nella vita quotidiana rischio costantemente di essere. Lo chiediamo anche a voi, amici: c'è un suono che solo a sentirlo nominare vi fa salire un brivido lungo la schiena? Potrebbe essere appunto il masticare, potrebbe essere quelli che bevono, anche quelli che bevono dalla lattina succhiando. Io un'altra cosa, i suoni che si fanno mentre si mangia, io è proprio una cosa che manda assolutamente fuori di testa. Poi ci sono quelli più classici e comuni, le classiche unghie sulla lavagna, brivido lungo la schiena. Comunque, 331 80 90 101 per condividere con noi i suoni che voi odiate. Noi ci mettiamo la musica, che è bella.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
7: Apri R101.
6: R101.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
11: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà... Il muro prende!
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101, 22 e 28 minuti. Buon giovedì sera di Stories da Yaki al 331 80 90 101 per la giornata sulla sensibilizzazione. Ce la posso fare sulla misofonia. Qual è il suono che più odiate? Sentiamo.
1: Allora, io amo gli animali. Sì. Ho una bellissima cagnolina.
0: Che salutiamo.
1: E si ride un po', si scherza.
0: Assolutamente.
1: Però
0: sempre.
1: Odio l'abbaio dei pince. Per un attimo tutto l'amore verso gli animali sparisce.
0: Dici, per un attimo proprio mi si chiude la vena. Poi mi ricordo quanto amo la mia cagnolina. Ovviamente mi tengo per me quella rabbia, che è questa la cosa. Cioè, anch'io provo rabbia. Poco fa lo dicevo, quando ad esempio sento qualcun altro masticare. Il fatto è che io mi rendo conto di essere mezzo pazzo, quindi non è che posso arrabbiarmi all'esterno. È una rabbia che bisogna tenere per se stessi.
2: Ciao Yaki, sono Manuel. Un rumore che mi dà assolutamente fastidio è quello della forchetta che sfrega contro il piatto di ceramica. Anche se non viene fatto realmente, però solo il pensiero mi fa venire la pelle d'oca. Proprio un rumore che non posso sentire.
0: Anch'io ti dico solo che sto sfregando l'alluce e l'illice dei piedi proprio solo al pensare a questo rumore.
3: Ciao R101, ciao Yaki. Il rumore che mi dà più fastidio è il ronzio di una zanzara, soprattutto quando sto dormendo. Buona serata ad Asia.
0: Ma quello più che il rumore in sé, secondo me, è che sai che ora ti dovrai alzare, accendere la luce e fare la caccia alla zanzara. Io mi ricordo quando ero ragazzino, le estati entravo ad esempio, sentivo pam pam pam durante la notte, andavo in camera di mio padre e lo vedevo tipo con la luce accesa che scrutava il soffitto e le pareti per capire dove fosse la zanzara. Va bene, continuate con le voci, noi vi accompagniamo con la musica. Serata di mondiali questa sera, in campo Francia e Marocco. Pochi secondi fa Mbappé ha sbagliato il calcio di rigore. Noi torniamo ai mondiali di 16 anni fa. Invece a firmare la colonna sonora era stata Shakira. Qui su R101, Waka Waka, alzate il volume.

0: Like I'm Falling in Love. Sono i Coldplay a farci da colonna sonora su R101. Buon giovedì sera al 331 80 90 101. State condividendo con noi quel suono che più di ogni altro odiate. Sentiamo ancora una voce.
1: Ciao Yaki. Ciao. Ma vale anche il suono del campanello quando il postino che ti porta una raccomandata? Ciao, sono Fabio da Saronno.
0: Ciao Fabio, vale assolutamente, anzi direi che è al primo posto. A me il suono del campanello in generale già non piace, perché mi devi citofonare a casa senza avvertirmi prima? Di solito appunto è il postino o qualcuno che aveva veramente bisogno, e speri che il postino porti buone nuove. Purtroppo per lettera non arrivano quasi mai buone nuove. Tra l'altro alcuni studi hanno notato che la misofonia può essere più intensa verso familiari stretti che verso sconosciuti, un po' come dire il rumore fa più rabbia se a farlo è chi ami. Va bene, c'è la musica su R101, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Buona serata a tutti.

con Man I Need nelle stories di R101, 22:43 minuti. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro dà, il muro prende.
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
16: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: C'è la canzone che ti fa stare bene su R101. Come ogni ora a sceglierla siete stati voi. 331 80 90 101. Con la voce sentiamo.
17: Ciao, piacere, sono Nicola, Nicola. Dalla provincia di Como. Non vi ascolto da tanto, lo devo ammettere. Però ho scoperto meglio che mi fate veramente che compagnia e mettete della musica bellissima. La canzone che mi farebbe stare bene è People Are Strange dei Doors.

0: People are strange, i Doors, questa è la canzone che ci fa stare bene qui su R101, un salto al 1967, un bel salto indietro nel tempo, come spesso ci piace fare in questo appuntamento. Il prossimo arriverà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo di questo giovedì sera di Stories, quindi scegliete la canzone che vi fa stare bene con cura, poi lo sappiamo farà star bene sicuramente voi, ma poi anche tanti altri amici e amiche all'ascolto. Per sceglierla basta un messaggio, ancora meglio la voce, al 3318090101, titolo del brano, chi canta la canzone in questione, magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene questa sera qui su R101.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

un minuto dopo le 11, prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo giovedì sera, 9 di luglio, siete su R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice, tra poco rispieghiamo le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo la musica su R101, Hey Soul Sister, I Train.

0: Katy Perry, Woman's World nelle stories di R101, ci fa entrare nel vivo dell'ultima ora di questo giovedì sera, 23:08 minuti, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca? Con parole tue è molto semplice, tra poco vi leggerò una definizione, come ogni definizione AS è associato a un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso con la voce al 3318090101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un manufatto subornamentale a duplice architettura funzionale, costituito da componente ostensiva, sovente metallo vitrea o gemmiforme a valenza semiotico-suntuaria, solidale a un apparato retrostante formato da un elemento acuminato articolato su fulcro elastico, la cui punta si insinua in apposita sede di occlusione a compressione, mediando così l'aderenza reversibile fra superfici discontinue prive di vincolo strutturale autonomo. Secondo me la prima parte era impossibile, cioè secondo me sono parole inventate il 90%. Nella seconda qualcosa si capisce su quello che potrebbe essere l'oggetto di questo giovedì sera. Provateci con la voce al 3318090101. Noi tra pochissimo ascolteremo i vari tentativi al 3318090101. Nel frattempo la musica su R101, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Talk to You, Another su R101. Buona serata a tutti, stiamo giocando a Con Parole Tue. Quale oggetto si cela dietro la seguente definizione? Un manufatto subornamentale a duplice architettura funzionale costituito da componente ostensiva, sovente metallo vitrea o gemmiforme a valenza semiotico-suntuaria, solidale a un apparato retrostante formato da elemento acuminato articolato su fulcro elastico, la cui punta si insinua in apposita sede di occlusione a compressione, mediando così l'aderenza reversibile fra superfici discontinue prive di vincolo strutturale autonomo. Quale sarà mai l'oggetto? Sentiamo un paio di voci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Renata Palermo. Secondo me è la spugnetta per i piatti, per pulire i piatti.
0: Sì, non è la spugnetta per i piatti.
2: Buonasera amici di R101.
0: Buonasera.
2: Secondo me l'oggetto misterioso è un portafotografie.
0: Un portafotografie, bello, bello, ma non è quello che stiamo cercando. Tra poco altri tentativi, 331 80 90 101 per provarci. Adesso Achille Lauro e Rosville in Fragole. Fragole.

0: Fragole, Achille Lauro e Rosville in su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione un pochino complicata, sentiamo una voce.
1: Per me è una clessidra.
0: Non è nemmeno la clessidra l'oggetto di questo giovedì sera. 331 80 90 101 per i vostri tentativi, come sempre con la voce, tra pochissimo vi ascoltiamo e ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera, quindi lo sapete, state con noi.

0: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, 23, 27 minuti, siete nelle stories, stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa. La definizione di questa sera è la seguente: un manufatto subornamentale a duplice architettura funzionale costituito da componente ostensiva, sovente metallo, vitrea o gemmiforme a valenza semiotico-suntuaria. Solidale a un apparato retrostante formato da elemento acuminato articolato su fulcro elastico, la cui punta si insinua in apposita sede di occlusione a compressione, mediando così l'aderenza reversibile fra superfici discontinue prive di vincolo strutturale autonomo. Tutto questo per dire cosa?
1: Ciao Yaki, sono Giulia da Milano e secondo me è un anello.
0: Non è un anello.
2: Ciao, secondo me è un orologio da parete.
0: Un orologio da parete non è quello che stiamo cercando.
3: Ciao, per me è un quadro appeso a un muro. Daniele da Udine.
0: Perché se il quadro non fosse appeso al muro non avremmo accettato la risposta. Non è un quadro.
4: Buonasera R101. Ciao. Silvia dalla provincia di Brescia. È una spazzola.
0: Non è la spazzola.
5: Ciao Antonella da Ravenna. Ciao. Secondo me è il portachiavi.
0: Non è il portachiavi.
6: Ciao Edoardo. Ciao. Paolone da Catania. È la pinza.
0: È la pinza, non è la pinza.
7: Ciao, sono Rosario da Napoli. È la macchinetta per fare i tatuaggi.
0: Non è bella la macchinetta per fare i tatuaggi, però non è quello che stiamo cercando.
8: Ciao, Fabio da Torino, secondo me è una siringa. Ciao,
0: non è neanche la siringa.
9: Ciao, siamo Ginevra, Davide e Tiziana da Chieri. Secondo noi è l'attaccapanni. Ciao.
0: Ciao, non è neanche l'attaccapanni l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci. Non ci siamo ancora nemmeno vicini, in realtà. Voglio andare un indizio? Cisini dice di no, RG è cattivo questa sera. Io avevo un indizio in mente, comunque non lo daremo perché abbiamo tanta fiducia in voi. C'è la musica su R101, Lost on You, LP.

0: Watermelon Sugar su R101 Harry Styles, 23:35 minuti. Buon giovedì sera a tutti i ragazzi. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso volutamente complicata. Voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. Questa sera la definizione è: manufatto subornamentale a duplice architettura funzionale, costituito da componente ostensiva, sovente metallo vitrea o gemmiforme, a valenza semiotico-suntuaria, solidale a un apparato retrostante formato da elemento acuminato articolato su fulcro elastico, la cui punta si insinua in apposita sede di occlusione a compressione, mediando così l'aderenza reversibile fra superfici discontinue prive di vincolo strutturale autonomo. Questa è una supercazzola enorme con parole inventate dal niente. A un certo punto c'è una frase che sembra estemporanea, perché la cui punta si insinua in apposita sede. Cioè, stona, secondo me su quella parte lì della definizione bisogna concentrarsi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Paola. Per caso è la macchina da cucire?
0: Non è la macchina da cucire, però la punta o qualcosa. Non sono un esperto di macchine da cucire, però c'è una punta comunque che fa trrrr.
2: Ciao R101, l'oggetto misterioso è lo yo-yo. Federica da Torino.
0: Non vedo la punta, non è lo yo-yo.
3: Ciao Yaki, la penna a scatto, possibile? Ciao Giovanni dal Cile.
0: La punta della penna, non è la penna a scatto però.
4: Ciao, sono Fulvio da Mantova.
0: Ciao Fulvio.
4: È un orecchino per caso? Ciao ciao.
0: Anche qua c'è qualcosa, una punta, un incastro, non è l'orecchino.
5: Salve, sono Sebastiano, per me è il puzzle.
0: Non è il puzzle.
6: Ciao R101, sono Giorgio da Ravenna, è la vite.
0: È la vita, è così. La vite, la vite, l'albero della vite o la vite per... Non è nessuno dei due comunque.
7: Ciao, sono Paolo da Castiglione Messer Marino, in Abruzzo, provincia di Chieti. Secondo me è la punta della freccia.
0: Non è la punta della freccia, però mi piace. La punta, io sto ridendo come un cretino perché ho in testa in questo momento solo Chieti e ti sarà dato.
8: Forse o è un tornio oppure un trafano.
0: Non è un tornio, non è un trafano. Io non ho mai sentito così tanto silenzio in questo studio fino a qua, se non quando ho detto, vabbè, non ripeto, dai.
9: Ma andiamo. Cos'è un lampadario? Ciao Michela da Bologna.
0: Non è un lampadario.
10: Buonasera R101, buonasera Yaki. L'oggetto misterioso potrebbe essere una spilla.
0: Oh,
10: ciao da Alessandra.
0: A sorpresa,
11: spilla,
0: così.
11: Sì, perché la spilla da ballo non ha una parte ornamentale. Una spilla.
0: Una spilla, bravo, esattamente la spilla. I nostri due amici, centinaia di tentativi, solo due hanno indovinato. La spilla è l'oggetto che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi ai nostri due amici. C'è Cioffi su R101, il suo nuovo singolo, Carmela.
12: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà... Il muro prende!
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101, come vuole la tradizione di questo spazio. Siete nelle stories, la sentiamo già in sottofondo la canzone che stiamo per ascoltare, il messaggio della nostra amica Matilde. Ciao Yaki, per chiudere spero in bellezza questo giovedì sera vorrei ascoltare Two Princes degli Spin Doctors.

to Prince's Spin Doctors per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo giovedì sera di Stories. Amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è un po' il nostro marchio di fabbrica qui su R101, e quindi tornerà ad accompagnarvi domani mattina, già da adesso, al 331 80 90 101 con i messaggi, o ancora meglio con la voce. Potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che ci farà iniziare il venerdì con il piede giusto, si spera sempre nel migliore dei modi. Sappiamo quanto è importante avere la giusta colonna sonora per affrontare una giornata. Nel frattempo, la musica non si ferma qui su R101. Post Malone, Circo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Tempo in generale soleggiato, soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone di pianura del nord. Atmosfera instabile invece su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro, con lo sviluppo, nelle ore pomeridiane, di temporali di calore più diffusi e probabili sull'arco alpino. In serata il rischio di fenomeni potrebbe riguardare anche le pianure del nord-ovest e dell'Emilia. Il rischio di temporali sarà ridotto e decisamente più basso sull'Appennino meridionale e nelle aree interne montuose di Sardegna e Sicilia. Possibili temporali sui rilievi della Calabria. Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico settentrionale. A metà giornata temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mari poco mossi quasi ovunque, un po' mosso solo l'Alto Adriatico. Temperature stazionarie, caldo intenso in Sardegna e Sicilia con picchi di 37 gradi. Massime comprese per lo più tra 30 e 35 gradi nel resto d'Italia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101. Stop.

0: RTL 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.